al servizio, all'unione, all'amore. Noi lo dicevamo anche nella nostra recente lettera apostolica commemorativa della Rerum Novarum e lo ripetiamo ancora. Bisogna impegnarsi e prodigarsi per costruire solidarietà attive e vissute, e ciò sia per la nostra fedeltà alla iniziazione cristiana ricordata e rivissuta nel recente ciclo pasquale, e sia per la nostra autentica professione cattolica.

0: 100 anni dalla morte di Maria Goretti, 7 luglio 2003. La ricorda e ricorda l'attualità della sua testimonianza Papa Giovanni Paolo II all'Angelus.
1: Piccola e dolce martire della purezza, come ebbe a definirla il mio venerato predecessore Pio XII. Il suo corpo mortale riposa nella chiesa di Nettuno, nella diocesi di Albano, e la sua bella anima vive nella gloria di Dio. Che cosa dice ai giovani di oggi questa ragazza fragile ma cristianamente matura, con la sua vita e soprattutto con la sua morte eroica? Marietta, così veniva familiarmente chiamata. Marietta ricorda la gioventù del terzo millennio, che la vera felicità esige coraggio e spirito di sacrificio, rifiuto di ogni compromesso con il male e disposizione a pagare di persona anche con la morte la fedeltà a Dio e ai suoi comandamenti. Quanto attuale è questo messaggio?
2: Perché, diletti figli, voi siete accorsi in così sterminato numero alla sua glorificazione? Perché, ascoltando o leggendo il racconto della sua breve vita, così somigliante ad una evangelica, limpida narrazione, per semplicità di linee, per colore di ambiente, per la stessa fulminea violenza della morte, vi siete inteneriti fino alle lacrime? Perché Maria Goretti ha conquistato così rapidamente i vostri cuori, fino a divenirne la beniamina, la prediletta? Vi è dunque in questo mondo, apparentemente travolto ed immerso nell'edonismo, non soltanto una sparuta schiera di eletti assetati di cielo e di aria pura, ma folla, ma moltitudini immense, sopra le quali il soprannaturale profumo della purezza cristiana esercita un fascino irresistibile e promettente, promettente e rassicurante. Se è vero che nel martirio di Maria Goretti sfolgorò soprattutto la purezza, in essa e con essa trionfarono anche le altre virtù cristiane. Nella purezza era l'affermazione più elementare e significante del dominio perfetto dell'anima sulla materia, dell'eroismo supremo che non si improvvisa. Era l'amore tenero e docile, obbediente ed attivo verso i genitori, il sacrificio nel duro lavoro quotidiano, la povertà evangelicamente contenta e sostenuta dalla fiducia nella provvidenza celeste, la religione tenacemente abbracciata e voluta conoscere ogni dì più, fatta tesoro di vita ed alimentata dalla fiamma della preghiera, il desiderio ardente di Gesù Eucaristico ed infine corona della carità, l'eroico perdono concesso all'uccisore, rustica ghirlanda, ma così cara a Dio, di fiori campestri che adornò il bianco velo della sua prima comunione e poco dopo il suo martirio.

E questo era invece Papa Pio XII durante la canonizzazione di Maria Goretti, il 24 giugno del 1950, in pieno anno santo. Una fanciulla, come abbiamo sentito, canonizzata quasi a furor di popolo.

0: Davanti alla Sindone di Torino, Benedetto XVI riflette sul Sabato Santo, sulla momentanea immersione di Gesù nella morte umana. L'apparente paradosso è la migliore garanzia della vicinanza di Dio all'uomo. È il 2 maggio del 2010.
1: Dopo le due guerre mondiali, i lager e i gulag, Hiroshima e Nagasaki, la nostra epoca è diventata in misura sempre maggiore un Sabato Santo. L'oscurità di questo giorno interpella tutti coloro che si interrogano sulla vita. In modo particolare interpella noi credenti. Anche noi abbiamo a che fare con questa oscurità. E tuttavia, la morte del Figlio di Dio, di Gesù di Nazaret, ha un aspetto opposto, totalmente positivo, fonte di consolazione e di speranza. E questo mi fa pensare al fatto che la Sacra Sindone si comporta come un documento fotografico, dotato di un positivo e di un negativo. In effetti è proprio così. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più luminoso di una speranza che non ha confini. Il Sabato Santo è la terra di nessuno tra la morte e la risurrezione, ma in questa terra di nessuno è entrato uno, l'unico, che l'ha attraversata con i segni della sua passione per l'uomo. Passio Christi, passio hominis. E la Sindone ci parla esattamente di quel momento. Sta a testimoniare precisamente quell'intervallo unico e irripetibile nella storia dell'umanità e dell'universo in cui Dio, in Gesù Cristo, ha condiviso non solo il nostro morire, ma anche il nostro rimanere nella morte, la solidarietà più radicale. In quel tempo, oltre il tempo, Gesù Cristo è disceso agli inferi. Che cosa significa questa espressione? Vuole dire che Dio, fattosi uomo, è arrivato fino al punto di entrare nella solitudine estrema e assoluta dell'uomo, dove non arriva alcun raggio d'amore, dove regna l'abbandono totale senza alcuna parola di conforto, gli inferi. Gesù Cristo, rimanendo nella morte, ha oltrepassato la porta di questa solitudine ultima per guidare anche noi ad oltrepassarla con Lui. Tutti abbiamo sentito d'amore, dove regna l'abbandono totale senza alcuna parola di conforto, gli inferi. Gesù Cristo, rimanendo nella morte, ha oltrepassato la porta di questa solitudine ultima per guidare anche noi ad oltrepassarla con Lui. Tutti abbiamo sentito qualche volta

di abbandono, e ciò che della morte ci fa più paura è proprio questo. Come da bambini abbiamo paura di stare da soli nel buio, e solo la presenza di una persona che ci ama ci può rassicurare. Ecco, proprio questo è accaduto nel Sabato Santo. Nel regno della morte è risuonata la voce di Dio. Briciole di Magistero.

Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Quando accade una tragedia come la morte di Charlie Kirk, la tentazione è cercare un senso in ogni cosa. Qualcuno ha notato l'ora della sua morte, 12:23. E potremmo subito liquidare la cosa come una semplice, banale coincidenza. Ma la nostra fede ci insegna una cosa. Dio è il Signore della storia e del tempo, e il messaggio di Dio è spesso nei dettagli. E se questa volta non fosse una coincidenza? E se Dio avesse usato proprio quel dettaglio, che a noi sembra casuale, per mandarci il suo messaggio più urgente? La storia della salvezza è una lunga serie di segni. La fede ci insegna ad avere uno sguardo sacramentale sul mondo, a vedere cioè il visibile come porta verso l'invisibile, il materiale come un segno del soprannaturale. Dio ha sempre usato la realtà creata per parlare al suo popolo. Pensiamo al roveto ardente che Mosè vide nel deserto. Era un fenomeno naturale? Forse. Ma per Mosè fu il momento della sua chiamata. Pensiamo alla stella di Betlemme, una luce nel cielo che guidò i magi. Era una coincidenza astronomica? Forse. Ma fu il segno che li spinse ad adorare il Re dei Re. Gesù stesso ha usato segni semplicissimi, il pane, il vino, l'acqua, l'olio, per donarci la sua grazia nei sacramenti. Ci invita a leggere la realtà con occhi di fede, a cogliere i dettagli in cui la sua provvidenza si nasconde. Perché se ci limitiamo a guardare solo la superficie, vedremo un numero, ma se ascoltiamo con il cuore, potremmo scoprire che in quell'ora Dio ci stava aspettando. E allora la domanda cruciale è questa. Cosa ha di così speciale quell'ora, le 12:23? Ha forse un significato nella scrittura? La risposta è sì, e si trova nel Vangelo di Giovanni. Nel Vangelo di Giovanni c'è un tema ricorrente e potentissimo, l'attesa dell'ora di Gesù. È l'ora del suo sacrificio e della sua gloria. Più volte Gesù dice che la sua ora non è ancora arrivata. A Cana, la mia ora non è ancora venuta. Nel Tempio, quando vogliono arrestarlo, non era ancora giunta la sua ora. Ma poi, finalmente, arriva il momento del compimento. Il momento in cui tutto acquista un senso e accade in un punto preciso del Vangelo. Capitolo 12, versetto 23. E cosa dice questo versetto? È giunta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. Ora, fermiamoci un istante. Mettiamo insieme i pezzi. L'ora della morte di Charlie Kirk, 12:23. Il versetto del Vangelo che annuncia l'ora della gloria, Giovanni 12:23. Non è solo una coincidenza. È una citazione vivente. È come se il cielo avesse voluto mettere un titolo a quell'istante, dicendoci che anche nella morte più inaspettata risplende la promessa della gloria. Subito dopo, Gesù spiega cosa significa quell'ora con un'immagine potentissima. Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Questo è il cuore del mistero pasquale. La vita nasce dalla morte, la gloria dalla croce. Un seme deve morire per dare vita. Charlie Kirk ha passato la sua vita a seminare e ora, con la sua morte, il seme sembra spezzato. Eppure, proprio in questa rottura, vediamo nascere qualcosa di nuovo. Migliaia di persone hanno iniziato a pregare, a leggere il Vangelo, a tornare in chiesa. Vi abbiamo mostrato le testimonianze in un video precedente. Questo è il frutto. E questo frutto ci dice una cosa fondamentale. La sua morte non è stata vana. Nella comunione dei santi crediamo che nessun atto di fede e nessun sacrificio vada perduto. La vita di Charlie, offerta a Dio, può diventare sorgente di grazia per molti. E le nostre preghiere per lui lo accompagnano nel suo viaggio verso il Padre. Potremmo chiederci, quali sono le probabilità che tutto questo sia stato soltanto una casualità? Le probabilità sono davvero molto basse, quasi nulle. Ma un cattolico non si interroga sulle probabilità, si affida alla divina provvidenza. La provvidenza non è un intervento magico che elimina il male o la sofferenza, ma è la certezza che Dio guida la storia e sa trarre un bene più grande anche dagli eventi più dolorosi. Dio non ci costringe mai a credere. Lascia sempre lo spazio al dubbio, perché la fede è una scelta libera. Chi vuole può dire «è solo una coincidenza». Ma per chi ha occhi per vedere, questo dettaglio diventa un sussurro di Dio. Una carezza del Padre che ci dice «Io ci sono, io vedo tutto. Anche nel dolore più grande sto preparando un frutto di vita eterna». È come una sveglia che suona e ci dice «È l'ora di tornare a me». Se questa è stata l'ora di Charlie, allora la nostra ora non è ancora venuta. Questo è un potente memento mori, un richiamo tipico della nostra fede. Ricordati che devi morire. Non per spaventarci, ma per darci la giusta prospettiva. Siamo pellegrini su questa terra, diretti alla patria del cielo. Abbiamo ancora tempo per portare frutto. Il seme è caduto, ma il raccolto dipende dalla nostra risposta. Gesù conclude: «Chi ama la propria vita, la perde. Chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna». Non sprecare il tempo che ti è dato. Non lasciare che questo segno passi inosservato. Dobbiamo essere chiari e onesti. Charlie non era cattolico. Era un fratello in Cristo di tradizione evangelica. Eppure il suo esempio ci interroga profondamente. Ha vissuto con coraggio una fede pubblica, senza compromessi, in un mondo che spesso ci spinge a nasconderla. Ha incarnato quello che per noi cattolici è un richiamo costante. L'apostolato dei laici, essere sale e luce non solo in chiesa, ma nella cultura e nella società. E c'è di più. Qualcosa di straordinario che sembra quasi un sigillo della provvidenza su questa storia. Proprio nell'ultimo periodo della sua vita, Charlie aveva mostrato una sorprendente e commovente apertura verso alcuni aspetti della fede cattolica, parlando pubblicamente con grande rispetto e ammirazione della Vergine Maria e di come possa essere la soluzione a molti problemi. Sembra quasi che il Signore lo stesse guidando, passo dopo passo, verso una comprensione più piena della verità. La sua morte ha interrotto questo cammino terreno, ma la sua testimonianza rimane. Il frutto che Dio vuole portare da questa morte sei tu che ascolti. La sua vita ci insegna che non importa da dove parti, l'importante è essere in cammino sincero verso Cristo. La sua morte ci ricorda che questo cammino ha un termine. E la sua apertura a Maria ci suggerisce di non aver paura di affidarci a colei che sempre ci conduce a Gesù. La sua storia può diventare il momento in cui decidi di prendere sul serio la tua vocazione battesimale, di vivere la tua fede cattolica nella sua pienezza, senza paura. Forse l'ora della sua morte è davvero un segno. Forse Dio ci sta dicendo: «È giunta l'ora di svegliarti. È giunta l'ora di dare frutto». Non lasciare che questo momento sia solo una notizia passeggera. Signore Gesù, oggi ci fermiamo davanti a te. Grazie per il dono della vita. Ti presentiamo l'anima di nostro fratello Charlie. Per la tua infinita misericordia, accoglilo nel tuo regno di pace e di luce. Fa che il seme della sua vita e persino della sua morte porti molto frutto. Affidiamo la sua anima e il dolore della sua famiglia a Maria, Madre di misericordia e consolatrice degli afflitti. Risveglia i nostri cuori, Signore. Dacci il coraggio di vivere la nostra fede, di essere luce nel mondo. Oggi vogliamo dire insieme: è giunta l'ora. L'ora di seguirti con tutto il cuore, l'ora di convertirci, l'ora di portare frutto per la vita eterna. Amen.
0: State ascoltando Radio Colbe.

Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Amore misericordioso, sii infaticabile. Sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso.

0: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

Gesù, verità eterna e nostra vita. Come una mendicante, imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O cuore, sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua e del tuo sangue. Io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà.

O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori, affinché glorifichino la tua misericordia, che è infinita.

Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto telefonando ai frati francescani al numero 335 69 200 33. Il buon Dio vi ricompensi.

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per le registrazioni della Radio Vaticana trasmettiamo composizioni di Antonio Soler, Isaac Albeniz, Joaquín Rodrigo e Sergio Calligaris. Esegue al pianoforte Alicia Correas, in una registrazione del 17 dicembre 2002.

Per la rubrica dedicata alle registrazioni della Radio Vaticana abbiamo trasmesso composizioni di Antonio Soler, Isaac Albeniz, Joaquín Rodrigo, Sergio Caligaris. Ha eseguito al pianoforte Alicia Correas in una registrazione del 17 dicembre 2002. E per concludere, musica con Arturo Mantovani e la sua orchestra.

Con la musica di Arturo Mantovani e la sua orchestra si conclude la prima parte del Con voi nella notte. Per Overture, danze e balletti intermezzi, trasmettiamo di Alexander Glazunov Scene di balletto, opera 52 per orchestra. Esegue la Scottish National Orchestra, dirige Neeme Irvie.

Per Overture, danze, balletti e intermezzi abbiamo trasmesso di Alexander Glazunov Scene di balletto, opera 52 per orchestra. Scottish National Orchestra ha diretto Nemejirvi. Di Antonin Dvořák trasmettiamo ora Danze slave, opera 46, numero 1 in Do maggiore, opera 72, numero 2 in Mi minore, opera 46, numero 3 in La bemolle maggiore, opera 72, numero 8 in La bemolle maggiore, opera 46, numero 7 in Do minore. Berliner Philharmoniker dirige Herbert von Karajan.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Cari fratelli e sorelle, nel 2023 è emersa una lettera inedita di Suor Lucia dos Santos, la veggente di Fatima, indirizzata a Papa Paolo VI. La lettera, citata dal giornalista Saverio Gaeta, Suor Lucia ammette con prudenza che non tutto è stato detto sul messaggio di Fatima. Molti credevano che tutto fosse stato detto, che il terzo segreto di Fatima fosse stato rivelato integralmente nel 2000, quando San Giovanni Paolo II autorizzò la pubblicazione del testo. Eppure, in questa lettera mai pubblicata prima, una lettera scritta da Suor Lucia a Papa Paolo VI, sembra raccontare un'altra storia. Una storia che riapre un mistero e ci costringe a chiederci: abbiamo davvero compreso tutto ciò che la Madonna di Fatima voleva dirci? Tra il 13 maggio e il 13 ottobre del 1917, tre pastorelli, Lucia, Francesco e Giacinta, ricevettero 6 apparizioni della Madonna. Maria li invitò a pregare, a fare penitenza e a consacrare la Russia al suo cuore immacolato. Poi consegnò loro 3 segreti. I primi 2 furono resi noti nel secolo scorso, ma il terzo fu custodito in silenzio, chiuso in una busta sigillata e consegnato alle mani del Papa. Il testo venne finalmente pubblicato nel giugno del 2000. Parlava di un vescovo vestito di bianco che attraversava una città in rovina e cadeva sotto i colpi di armi da fuoco. La Chiesa interpretò questa visione come un simbolo delle sofferenze del XX secolo, culminate nell'attentato a Giovanni Paolo II. Ma sin da allora molti si chiesero: possibile che tutto il mistero di Fatima si riducesse a un'unica visione simbolica? Dov'era la parte che parlava della fine dei tempi o della crisi spirituale della Chiesa che Suor Lucia avrebbe accennato? Per decenni Suor Lucia non parlò più. Rimase in silenzio, chiusa nel Carmelo di Coimbra, in Portogallo. Scriveva raramente e solo a chi le era vicino spiritualmente. Ma oggi sappiamo che una delle sue lettere più importanti fu indirizzata a Papa Paolo VI intorno alla metà degli anni 70. Quella lettera è stata resa nota solo nel 2023 grazie al lavoro di Saverio Gaeta, giornalista e scrittore cattolico tra i più esperti del tema Fatima. Nel suo libro I segreti di Suor Lucia, Fatima, la verità mai detta, Gaeta cita le parole autografe della veggente. E quelle parole, una volta lette, non lasciano indifferenti. Ecco il passaggio che ha sconvolto i lettori di tutto il mondo.
2: Una delle domande che ultimamente mi è stata rivolta è: se tutto il messaggio è già stato consegnato alla Chiesa? Risposi di sì. Avrei dovuto dire che, quanto ai fatti sì, ma quanto alla prospettiva e agli aspetti particolari invece no. Però non ho dato questa risposta per non dare adito a ulteriori domande alle quali non sarebbe conveniente rispondere.
1: In queste poche righe si apre un abisso. Suor Lucia conferma che la Chiesa conosce i fatti del messaggio, cioè la visione e gli eventi descritti. Ma aggiunge qualcosa che cambia tutto. Ci sono prospettive e aspetti particolari che non sono stati detti. Cosa voleva dire? Forse che la visione non era ancora del tutto compiuta? Che si riferiva non solo al passato ma anche al futuro della Chiesa? Suor Lucia non risponde apertamente. Sceglie il silenzio. Scrive: non sarebbe conveniente rispondere. Una frase che pesa come un macigno, perché lascia intendere che c'è qualcosa di troppo grande o troppo doloroso per essere detto apertamente. Nel 2010, durante un pellegrinaggio a Fatima, Papa Benedetto XVI pronunciò parole che oggi sembrano essere confermate dalla lettera di Suor Lucia. Disse: «Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa». Il Papa tedesco spiegò che la profezia di Fatima non riguarda solo il passato, ma anche il futuro, e che le sofferenze della Chiesa non vengono solo dai nemici esterni, ma anche dal peccato dentro la Chiesa stessa. Era come se, con grande prudenza, Benedetto stesse riprendendo quella prospettiva non detta da Suor Lucia. Una chiesa chiamata a purificarsi attraversando il dolore e la confusione. Oggi, guardando ciò che accade nel mondo, guerre, persecuzioni, crisi spirituali, il male che dilaga persino all'interno delle istituzioni sacre. Molti fedeli si domandano se non stiamo vivendo la parte non ancora compresa del messaggio di Fatima. Quando la Madonna apparve nel 1917, disse: «La Russia diffonderà i suoi errori nel mondo, provocando guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, intere nazioni saranno distrutte». È difficile non pensare che queste parole si diffondono oggi con una potenza nuova. La consacrazione della Russia al Cuore Immacolato, che Papa Francesco ha ripetuto nel 2022, ha riportato alla mente di milioni di fedeli la profezia di Fatima come chiave di lettura dei tempi moderni. E in questo contesto la lettera di Suor Lucia appare come una voce profetica che non aggiunge nuovi segreti, ma svela che il mistero non è finito, che c'è ancora qualcosa da comprendere, da vivere, da compiere. Ma allora cosa non ha voluto dire apertamente Suor Lucia? Alcuni ritengono che si riferisse a una dimensione spirituale del segreto, il dramma dell'apostasia, cioè l'allontanamento progressivo dell'umanità da Dio. Altri pensano che si riferisse a eventi futuri, forse a un conflitto globale o a una grande tribolazione per la Chiesa. Ma tutti concordano su una cosa: Suor Lucia non mentiva. Le sue parole erano misurate, mai teatrali, e sempre in obbedienza alla Chiesa. Se scrisse «Non tutto è stato detto», lo fece per un motivo preciso. Forse perché sapeva che ci sono verità che devono maturare nel tempo e che Dio le rivela solo quando il mondo è pronto ad ascoltarle. Suor Lucia non era una visionaria affamata di attenzione. Era una donna semplice, umile, che passò quasi tutta la sua vita in silenzio e in preghiera. Quando le chiedevano del futuro, rispondeva con parole di fede, non di paura, ricordando le parole confidatele dalla Madonna: «Alla fine il mio cuore immacolato trionferà». E forse questo è il punto più importante di tutta la vicenda. Non importa se esiste un aspetto non detto o una prospettiva nascosta. Il messaggio di Fatima non è una minaccia, ma una promessa di misericordia. Molti credono che Fatima sia una profezia apocalittica, ma la Madonna non venne per spaventarci, venne per avvisarci, per salvarci. Disse ai tre pastorelli: «Pregate, pregate molto e fate sacrifici per i peccatori, perché molte anime vanno all'inferno perché non c'è nessuno che preghi e si sacrifichi per loro». Il segreto allora non è un codice da decifrare, ma una chiamata a convertirsi. Il suo cuore trafitto è un invito: tornare a Dio prima che sia troppo tardi. Suor Lucia lo aveva compreso. Sapeva che la parte più importante non erano le visioni, ma la risposta dell'uomo. Ecco perché nella sua lettera non fa accuse, non lancia profezie di fuoco, ma parla con pudore. Non sarebbe conveniente rispondere. Era come dire: «Il resto lo dovete comprendere voi, con la preghiera e con il cuore». È importante ricordarlo. La Chiesa ha sempre dichiarato che il terzo segreto di Fatima è stato interamente pubblicato nel 2000. Lo stesso Papa Benedetto XVI, nel 2016, smentì categoricamente ogni voce di parti nascoste. Dunque, il mistero che emerge dalla lettera non è un nuovo testo segreto, ma una nuova luce sul significato di quello già noto. È come se Suor Lucia avesse voluto dire: «Sapete già tutto ciò che dovete sapere, ma non avete ancora capito tutto quello che Dio voleva dirvi». Viviamo in un tempo in cui le parole di Fatima sembrano più attuali che mai. Il mondo si è riempito di rumore, di guerre, di menzogne. La fede è fragile, l'amore si raffredda e l'uomo si sente padrone del creato, ma schiavo del peccato. In mezzo a tutto questo, la voce della Vergine torna a dirci: «Convertitevi, pregate, affidatevi al Cuore Immacolato». E quella frase di Suor Lucia: «Quanto ai fatti sì, ma quanto alla prospettiva no», sembra sussurrare a ciascuno di noi: non è finita. La storia non è chiusa. Il messaggio di Fatima continua, non come una profezia di morte, ma come un invito alla speranza. Suor Lucia è morta nel 2005, ma la sua voce parla ancora. Oggi, mentre il mondo sembra smarrirsi, le sue parole tornano come una bussola. Non tutto è stato detto e il cielo non ha ancora finito di parlare ai nostri cuori. Ogni volta che recitiamo il rosario, ogni volta che offriamo una preghiera per la pace, noi stiamo rispondendo a quella parte del messaggio che resta viva. Fatima non è solo un segreto del passato, è un segno per il nostro presente, un segno che ci dice di non credere che il male avrà l'ultima parola. E forse quel silenzio prudente di Suor Lucia, quel suo «non sarebbe conveniente rispondere», era solo un modo delicato per dire «Il resto lo vedrete accadere con i vostri occhi, e quando accadrà ricordatevi che Maria vi aveva avvertiti, non per spaventarvi, ma per salvarvi. E ricordati, non tutto è stato detto, perché Dio continua a parlare, oggi, nel silenzio del cuore». Che il cuore immacolato di Maria ci protegga e ci conduca alla pace.
0: State ascoltando Radio Kolbe.

senza farsi notare, senza fare rumore, solo farsi sentire, penetrare nel cuore dove l'uomo non muore e nascondersi là per godere l'amore, poi un raggio di sole là nell'intimità, e cantare sui prati sussurrando agli uccelli

0: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la terza parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.
1: Nelle sue lettere, Chiara sviluppa una ricca teologia della povertà evangelica come via privilegiata per l'unione con Cristo. O santa povertà, a cui Dio promette il regno dei cieli e offre senza dubbio la gloria eterna e la vita beata. O pietosa povertà, è che il Signore Gesù Cristo, che governò e governa il cielo e la terra, si degnò di abbracciare prima di tutte le cose. Queste parole mostrano come Chiara avesse compreso che la povertà non era semplicemente una virtù ascetica, ma una forma di configurazione con Cristo povero. La seconda lettera, scritta verso il 1235, contiene uno dei passi più lirici di tutta la letteratura spirituale medievale. E Chiara invita Agnese a contemplare Cristo come in uno specchio. Guarda quotidianamente questo specchio, o Regina, sposa di Gesù Cristo, ed esamina continuamente in esso il tuo volto, affinché tu ti adorni completamente interiormente ed esteriormente. Questa immagine dello specchio diventerà una delle metafore centrali della spiritualità clarissina. Nella terza lettera, scritta intorno al 1238, Chiara approfondisce la dimensione mistica del sequela Christi. E qui sviluppa magistralmente l'allegoria sponsale, presentando la vita religiosa come un vero matrimonio spirituale con il Verbo incarnato. Poiché in questo specchio risplende la beata povertà, la santa umiltà e la carità ineffabile, come potrai contemplare, per grazia di Dio, in tutto questo specchio, scrive Chiara, mostrando come aveva integrato nella sua esperienza personale i diversi aspetti della sequela Christi, un'esperienza di vita interamente dedicata al Signore. La quarta e ultima lettera, scritta verso il 1253, pochi mesi prima della morte di Chiara, costituisce il suo testamento spirituale indirizzato ad Agnese. In questo documento commovente, la Santa di Assisi fa un bilancio della sua esperienza religiosa e trasmette i suoi ultimi insegnamenti sulla vita contemplativa. Chiara esorta la sua corrispondente a perseverare fino alla fine nel cammino intrapreso. Rallegrati ed esulta nel Signore, e non lasciarti vincere dall'amarezza o dalla nube dello scoraggiamento. Queste lettere rivelano non solo l'amicizia spirituale che univa le due sante, ma anche la maturità teologica che Chiara aveva raggiunto dopo 4 decenni di vita contemplativa. Il suo linguaggio, impregnato di riferimenti biblici e di immagini poetiche, mostra una donna che aveva penetrato profondamente nei misteri divini e che era capace di trasmettere la sua esperienza con un'eloquenza paragonabile a quella dei grandi maestri spirituali del suo tempo. Una donna che ha saputo ascoltare la voce di Dio e trasmetterla con forza e dolcezza.

l'espansione dell'Ordine Clarisse. Mentre Santa Chiara dirigeva da San Damiano la sua piccola comunità di sorelle, la fama della sua santità e l'attrazione dell'ideale francescano femminile si diffondevano in tutta Europa, dando origine a numerose fondazioni che seguivano il suo stesso spirito di povertà e contemplazione. Già durante la vita della santa iniziarono a sorgere monasteri di suore povere in diverse città italiane, ognuno dei quali manteneva corrispondenza con la madre fondatrice di Assisi. Una rete di fede che si espandeva. La prima espansione significativa si verificò nel nord Italia, dove diverse dame nobili, ispirate dall'esempio di Chiara, decisero di fondare comunità simili. A Milano, Bologna, Padova e Venezia si stabilirono monasteri che adottarono la regola clarissa, anche se non sempre con la rigidità per quanto riguarda la povertà assoluta che caratterizzava San Damiano. Queste fondazioni affrontarono fin dall'inizio la tensione tra l'ideale primitivo di Chiara e le esigenze pratiche imposte dalle autorità ecclesiastiche locali. Una sfida tra idealismo e realtà. Il fenomeno più notevole di questa espansione fu la fondazione del monastero di Praga da parte di Sant'Agnese di Boemia, la cui corrispondenza con Chiara abbiamo già esaminato. La decisione di una principessa reale di abbracciare la povertà francescana causò sensazione in tutta Europa e diede prestigio internazionale al movimento clarissino. Altri membri della nobiltà europea seguirono questo esempio, creando monasteri in Francia, Spagna e nel Sacro Romano Impero. Una testimonianza di fede che ha superato i confini. Tuttavia, questa rapida espansione pose seri problemi per mantenere l'unità di spirito e osservanza. Molti di questi monasteri, pressati dalle circostanze locali e dalle autorità civili ed ecclesiastiche, furono costretti ad accettare proprietà e rendite che contraddicevano l'ideale di povertà radicale difeso da Chiara. Questa situazione causava grande dolore alla Santa di Assisi, che vedeva come il suo carisma si diluisse, estendendosi geograficamente, un dolore profondo per la perdita dell'ideale iniziale. Per mantenere la coesione del movimento, Chiara intensificò la sua corrispondenza con le diverse comunità, inviando lettere dottrinali che spiegavano i fondamenti spirituali della vita clarissina. Riceveva anche a San Damiano numerose badesse che viaggiavano fino ad Assisi per consultare direttamente la fondatrice sui problemi che affrontavano nei loro rispettivi monasteri. Queste visite rafforzavano i legami di unione tra le diverse case e permettevano a Chiara di esercitare una vera maternità spirituale su tutta la famiglia religiosa che era nata dal suo esempio. Un esempio di guida spirituale e materna.

gli ultimi anni e la morte santa. Gli ultimi anni della vita terrena di Santa Chiara furono segnati da intense sofferenze fisiche che ella abbracciò come una partecipazione speciale alla passione di Cristo. Dal 1244 la santa cominciò a soffrire di una malattia che i medici dell'epoca non seppero diagnosticare con precisione, ma che l'andò indebolendo progressivamente fino a confinarla quasi completamente a letto durante gli ultimi anni della sua esistenza. Lungi dal vedere in questa malattia un ostacolo alla sua vita spirituale, Chiara la accolse come una grazia particolare del Signore che le permetteva di configurarsi più perfettamente con Cristo crocifisso. Durante questi anni di sofferenza intensa, la sua preghiera si fece ancora più profonda e la sua unione con Dio raggiunse gradi di intimità che ammiravano quanti si avvicinavano a lei. Le sorelle testimoniavano che anche nei momenti di maggiore dolore il volto di Chiara risplendeva di una pace soprannaturale che rivelava la presenza divina nella sua anima, una luce interiore che vinceva il dolore. Nonostante la sua prostrazione, Chiara non cessò di esercitare il governo spirituale della sua comunità. Dal suo letto di inferma dirigeva le riunioni del capitolo conventuale, dava consigli alle sorelle che si rivolgevano a lei e manteneva viva in tutte loro la fiamma dell'ideale francescano primitivo. La sua parola conservava tutta la sua autorità morale, poiché le sorelle vedevano come ella stessa viveva eroicamente ciò che insegnava alle altre. Durante questi anni, Chiara mise per iscritto la regola definitiva del suo ordine, lavoro che realizzò con la collaborazione del cardinale Rinaldo di Segni, futuro Papa Alessandro IV. Questa regola, che raccoglieva fedelmente lo spirito di povertà assoluta che aveva sempre difeso, costituiva la culminazione di tutta una vita dedicata a preservare la purezza del carisma francescano femminile. L'approvazione di questa regola da parte di Papa Innocenzo IV, il 9 agosto 1253, riempì di gioia Chiara, che vide così coronata la sua lotta di 40 anni. Il 9 agosto 1253, due giorni dopo aver ricevuto la bolla di approvazione della sua regola, Chiara sentì che si avvicinava il suo ultimo momento. Riunì tutte le sorelle attorno al suo letto e rivolse loro le sue ultime parole, esortandole a perseverare nella fedeltà a Cristo povero e a mantenere sempre vivo lo spirito di fraternità che aveva caratterizzato la comunità di San Damiano. Le sue ultime parole furono una preghiera di ringraziamento. «Benedetto sii, Signore, perché mi creasti». Nella notte dell'11 agosto, mentre le sorelle recitavano l'ufficio delle Vespri, Chiara consegnò serenamente la sua anima al Creatore. La sua morte fu così pacifica che alcune sorelle non si accorsero immediatamente del momento esatto in cui emise l'ultimo respiro. Il volto della santa conservava inalterata la sua espressione di pace, come se semplicemente si fosse addormentata nel Signore. Aveva 59 anni di età, dei quali aveva vissuto 41 nella vita religiosa. Un'anima che ha trovato la pace eterna.

canonizzazione e l'ascito spirituale. La fama di santità che aveva avvolto Chiara per tutta la vita si accrebbe straordinariamente dopo la sua morte. Immediatamente iniziarono ad arrivare pellegrini a San Damiano per venerare le sue spoglie mortali e ben presto si diffusero notizie di miracoli ottenuti per intercessione della serva di Dio. Il popolo di Assisi, che aveva sempre venerato Chiara come una santa vivente, iniziò ad invocarla ufficialmente e ad attribuire alla sua intercessione le grazie ricevute. Papa Innocenzo IV, che aveva conosciuto personalmente Chiara e ne aveva ammirato l'eroica virtù, decise di iniziare immediatamente il processo di canonizzazione. Questo procedimento, che a quell'epoca era molto più rapido che in tempi successivi, si svolse con una celerità straordinaria. Furono raccolte le testimonianze delle sorelle che avevano convissuto con Chiara, si investigarono i miracoli attribuiti alla sua intercessione e si esaminò accuratamente tutta la sua opera spirituale. Il 15 agosto 1255, appena 2 anni dopo la morte di Chiara, Papa Alessandro IV promulgò la bolla Clara Claris Praeclara, con la quale iscriveva solennemente Chiara nel catalogo dei santi. La cerimonia di canonizzazione ebbe luogo nella cattedrale di Anagni, con la presenza di numerosi cardinali, vescovi e rappresentanti delle principali ordini religiose. Questo riconoscimento così rapido della santità di Chiara costituiva un fatto praticamente senza precedenti nella storia della Chiesa. La nuova santa fu immediatamente proposta come modello per tutte le donne consacrate, ma soprattutto per quelle che seguivano la spiritualità francescana. Il suo esempio di povertà radicale, di obbedienza filiale e di amore appassionato a Cristo crocifisso divenne l'ideale verso cui dovevano tendere tutte le clarisse. Papa Alessandro IV, nella bolla di canonizzazione, sottolineò particolarmente la sua fedeltà incrollabile al carisma primitivo e la sua resistenza eroica di fronte a tutte le pressioni che tentavano di allontanarla dall'ideale di povertà assoluta. Il culto di Santa Chiara si diffuse rapidamente in tutta Europa occidentale. Le furono dedicate chiese. Furono fondati nuovi monasteri sotto la sua protezione e la sua festa liturgica fu incorporata nel calendario universale della Chiesa. I fedeli iniziarono ad invocarla soprattutto nelle malattie degli occhi, poiché si ricordava che ella aveva avuto problemi di vista durante i suoi ultimi anni ed era stata miracolosamente guarita per poter contemplare la messa di Natale quando non poteva più alzarsi dal suo letto. L'eredità spirituale di Santa Chiara si perpetuò principalmente attraverso l'Ordine delle Povere Sorelle di Santa Chiara, che si estese in tutti i paesi cattolici. Queste religiose, conosciute popolarmente come Clarisse, mantennero vivo l'ideale di contemplazione nella povertà che aveva caratterizzato la fondatrice. Nel corso dei secoli, la famiglia clariana ha dato alla Chiesa numerose sante e beate che hanno seguito le orme della prima discepola di San Francesco.

0: Preghiera a Santa Chiara d'Assisi. O gloriosa Santa Chiara, specchio purissimo di santità cristiana e vergine consacrata che sapesti abbandonare le ricchezze del mondo per seguire Cristo povero e crocifisso, rivolgi il tuo sguardo materno verso di noi che ricorriamo fiduciosi alla tua intercessione. Tu che rinunciasti agli onori della nobiltà terrena per conquistare la vera dignità di figlia del Re Eterno, insegnaci a disprezzare le vanità passeggere e a cercare unicamente i tesori imperituri del cielo. Santa Chiara, madre delle anime consacrate, che per 40 anni fosti guida saggia e amorevole delle tue figlie spirituali nel monastero di San Damiano, ottienici la grazia di vivere con fedeltà la nostra vocazione cristiana. Intercedi per tutti i religiosi e le religiose del mondo, affinché conservino sempre vivo il fervore dei primi giorni e non si lascino vincere dalla tiepidezza o dallo scoraggiamento. Proteggi specialmente le sorelle Clarisse, eredi del tuo carisma, affinché perseverino nella povertà evangelica, nella preghiera contemplativa e nell'amore fraterno che tu insegnasti loro con il tuo esempio. O Santa Chiara, difensore di Assisi, che con la tua preghiera fervorosa salvasti la tua città natale dal furore dei nemici, estendi la tua protezione materna sulle nostre famiglie, le nostre comunità e la nostra patria. Liberaci da tutti i pericoli dell'anima e del corpo e concedici di vivere nella pace di Cristo che supera ogni intelligenza. Ottienici specialmente la grazia della perseveranza finale, affinché possiamo arrivare un giorno a contemplare faccia a faccia colui che fu l'unico amore del tuo cuore virginale, Santa Chiara, maestra di preghiera, che passasti tante ore in intima conversazione con il Signore davanti al Santissimo Sacramento. Insegnaci ad amare l'Eucaristia come tu l'amasti, ad adorare Gesù sacramentato con devozione sincera e a ricevere la Sacra Comunione con le disposizioni di purezza e fervore che tu ci insegnasti. Aiutaci a scoprire nella Messa il centro della nostra vita spirituale e a trovare sull'altare la forza necessaria per superare tutte le difficoltà del nostro cammino terreno. O beata Santa Chiara, che dal cielo contempli eternamente il volto glorioso di Cristo Gesù, non dimenticarti di noi che ancora peregriniamo in questa valle di lacrime. Presenta le nostre suppliche al trono dell'Altissimo, intercedi per le nostre necessità spirituali e temporali e ottienici le grazie di cui abbiamo bisogno per santificarci nello stato di vita al quale Dio ci ha chiamati. Che il tuo esempio luminoso sia per noi stimolo costante verso la perfezione evangelica e che la tua potente intercessione ci accompagni fino al momento beato in cui potremo riunirci a te nella gloria eterna del Paradiso. Amen. Santa Chiara d'Assisi, in prega per noi. Santa Chiara, specchio di santità, prega per noi. Santa Chiara, madre delle anime consacrate, prega per noi.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, avete ascoltato la terza parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta dell'apparizione del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Prega con noi il Santo Rosario questa sera Sua Eccellenza Monsignor Antonino Migliore, Vescovo Emerito di Coxim in Brasile. Continuiamo a pregare per la pace nel Medio Oriente, in Ucraina, in tutti quei paesi dove ancora si soffre a causa della guerra. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e i missionari sparsi nel mondo affinché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti sono raccomandati la nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone, per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria l'Immacolata Concezione attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero della luce, il battesimo di Gesù nel Giordano. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Maria, tu che sei la prima dei salvati e aurora del mondo su cui di nuovo si affaccia il cielo di Dio, aiutaci a non dimenticare mai che per ognuno vale la splendida parola del Padre: questo è il Figlio mio, l'amato. Ricordaci sempre la nostra più vera identità, amati da Dio.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
3: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Secondo mistero della luce, le nozze di Cana. La madre disse ai servi: fate quello che vi dirà. Maria, tu che hai sperimentato la gioia dell'amore nuziale con il tuo Signore, aiutaci a non cercare altrove la pienezza del cuore e della vita. Solo in Dio può riposare la nostra anima. Solo in Gesù, alla festa di nozze della vita, il vino non viene a mancare e il talamo dell'incontro non riserva alcuna amarezza.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Terzo mistero della luce, l'annuncio del regno di Dio e dell'invito alla conversione. Il tempo è compiuto, il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Maria, tu che hai creduto nel Vangelo al punto da affidare per intero la tua vita al Signore, senza alcuna condizione e immediata prontezza, aiutaci ad avere fiducia nella parola che Dio ci rivolge. Aiutaci a credere che il Vangelo, se accolto e vissuto fedelmente, è il segreto della vera riuscita della nostra umanità.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Quarto mistero della luce, la trasfigurazione. Fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Maria, tu che sei la più bella fra tutte le donne, perché la tutta pura, aiutaci a mantenere vivo il desiderio di rimanere fedeli alla nostra veste candida. Allontana da noi tutto ciò che può macchiare la nostra vita. Alimenta in noi l'amore per ciò che è bello, luminoso, candido, Gesù in noi.
6: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
4: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano
7: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
0: adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei
3: secoli. Quinto mistero della luce, l'istituzione dell'Eucaristia. Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli, dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Maria, tu che sei la madre, continua in noi la tua materna cura, perché il tuo divin figlio cresca giorno dopo giorno nella nostra vita, e così si possa realizzare in noi quasi una nuova incarnazione.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia.

0: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espe.

0: Nostra Signora di Lourdes, San Giuseppe, Maria Regina della Pace, Santa Bernadette.
1: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
1: Sia benedetto il nome del Signore.
2: Ora e sempre.
1: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
1: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: State ascoltando Radio Colbe.
2: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera a tutti.
2: Signore, apri le mie labbra
3: e la mia bocca proclami la tua lode.
4: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Venite, applaudiamo al Signore. Acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie. A Lui acclamiamo con canti di gioia.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dèi. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Venite, prostrati, adoriamo. In ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che egli conduce.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri. Mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore è veramente risorto. Alleluia.

0: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. Alleluia. La via di Dio è diritta. La parola del Signore è provata al fuoco. Egli è scudo per chi in Lui si rifugia.
1: Infatti, chi è Dio se non il Signore? O chi è rupe se non il nostro Dio? Il Dio che mi ha cinto di vigore e ha reso integro il mio cammino.
0: Mi ha dato agilità come di cerve. Sulle alture mi ha fatto stare saldo. Ha addestrato le mie mani alla battaglia. Le mie braccia a tender l'arco di bronzo.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: La tua parola, Signore, è scudo per chi si rifugia in te. Alleluia.
1: La tua destra mi sostiene, o Signore. Alleluia. Tu mi hai dato il tuo scudo di salvezza, la tua destra mi ha sostenuto.
4: La tua bontà mi ha fatto crescere.
0: Hai spianato la via ai miei passi. I miei piedi non hanno vacillato.
4: Ho inseguito i miei nemici e li ho raggiunti. Non sono tornato senza averli annientati. Li ho colpiti e non si sono rialzati. Sono caduti sotto i miei piedi.
0: Tu mi hai cinto di forza per la guerra. Hai piegato sotto di me gli avversari.
4: Dei nemici mi hai mostrato le spalle. Hai disperso quanti mi odiavano. Hanno gridato e nessuno li ha salvati. Al Signore, ma non ha risposto.
0: Come polvere al vento li ho dispersi. Calpestati come fango delle strade.
4: Mi hai scampato dal popolo in rivolta. Mi hai posto a capo delle nazioni. Un popolo che non conoscevo mi ha servito. All'udirmi subito mi obbedivano.
0: Stranieri cercavano il mio favore. Impallidivano uomini stranieri e uscivano tremanti dai loro nascondigli.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: La tua destra mi sostiene, o Signore. Alleluia.
0: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Alleluia. Viva il Signore e benedetta la mia rupe. Sia esaltato il Dio della mia salvezza.
1: Dio, tu mi accordi la rivincita e sottometti i popoli al mio giogo. Mi scampi dai nemici furenti.
0: Dei miei avversari mi fai trionfare e mi liberi dall'uomo violento.
1: Per questo, Signore, ti loderò tra i popoli e canterò inni di gioia al tuo nome.
0: Egli concede al suo re grandi vittorie, si mostra fedele al suo consacrato, a Davide e alla sua discendenza per sempre.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Viva il Signore, benedetto il Dio della mia salvezza. Alleluia.
5: Dio ha fatto risorgere Cristo Signore. Alleluia.
2: Con la sua potenza farà risorgere anche noi. Alleluia.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi. Ed ecco venne uno dei sette angeli che hanno le sette coppe, piene degli ultimi sette flagelli, e mi parlò. Vieni, ti mostrerò la fidanzata, la sposa dell'agnello. L'angelo mi trasportò in spirito su di un monte grande e alto e mi mostrò la città santa, Gerusalemme, che scendeva dal cielo, da Dio, risplendente della gloria di Dio. Il suo splendore è simile a quello di una gemma preziosissima, come pietra di diaspro cristallino. La città è cinta da un grande e alto muro con 12 porte. Sopra queste porte stanno 12 angeli e nomi scritti, i nomi delle 12 tribù dei figli di Israele. A oriente 3 porte, a settentrione 3 porte, a mezzogiorno 3 porte e ad occidente 3 porte. Le mura della città poggiano su 12 basamenti, sopra i quali sono i 12 nomi dei 12 apostoli dell'agnello. Colui che mi parlava aveva come misura una canna d'oro per misurare la città, le sue porte e le sue mura. La città è a forma di quadrato, la sua lunghezza è uguale alla larghezza. L'angelo misurò la città con la canna, misura 12.000 stadi, la lunghezza, la larghezza e l'altezza sono uguali. Ne misurò anche le mura, sono alte 144 braccia, secondo la misura in uso tra gli uomini adoperata dall'angelo. Le mura sono costruite con diaspro e la città è di oro puro, simile a terzo cristallo. Le fondamenta delle mura della città sono adorne di ogni specie di pietre preziose. Il primo fondamento è di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, il quinto di sardonice, il sesto di cornalina, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undecimo di giacinto, il dodicesimo di ametista. E le 12 porte sono 12 perle. Ciascuna porta è formata da una sola perla. E la piazza della città è di oro puro, come cristallo trasparente. Non vidi alcun tempio in essa, perché il Signore Dio, l'Onnipotente e l'Agnello sono il suo tempio. La città non ha bisogno della luce del sole, né della luce della luna, perché la gloria di Dio la illumina e la sua lampada è l'Agnello. Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra a lei porteranno la loro magnificenza. Le sue porte non si chiuderanno mai durante il giorno, poiché non vi sarà più notte, e porteranno a lei la gloria e l'onore delle nazioni. Non entrerà in essa nulla d'impuro, né chi commette abominio o falsità, ma solo quelli che sono scritti nel libro della vita dell'agnello.

0: Le tue piazze, Gerusalemme, saranno lastricate di oro puro, risuoneranno in te inni di gioia.
1: E in tutte le tue case canteranno Alleluia.
0: Brillerai di splendida luce, a te verranno da tutti i paesi della terra e si prostreranno.
1: E in tutte le tue case canteranno Alleluia.
2: Dai trattati di San Gaudenzio di Brescia, Vescovo. Cristo è Lui solo che è morto per tutti. È Lui il medesimo che si trova nel sacramento del pane e del vino, anche se sono molte le assemblee nelle quali si riunisce la Chiesa. È il medesimo che immolato ricrea, creduto vivifica, consacrato santifica i consacranti. La carne del sacrificio è quella dell'agnello divino, il sangue è quello suo. Infatti il pane disceso dal cielo ha detto: «Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo». Molto giustamente il suo sangue viene indicato anche sotto il segno del vino. Lo disse egli stesso nel Vangelo: «Io sono la vera vite». Il vino offerto nella messa come sacramento della passione di Cristo è suo sangue. Per questa ragione il patriarca Giacobbe aveva profetizzato di Cristo dicendo: «Egli laverà nel vino la sua veste e nel sangue dell'uva il suo mantello». Avrebbe infatti lavato nel proprio sangue la veste del nostro corpo, di cui egli stesso si era rivestito. Egli, creatore e signore di tutte le cose, produce il pane dalla terra e dal pane produce sacramentalmente il suo corpo, poiché l'ha promesso e lo può fare. Egli, inoltre, che ha fatto dell'acqua vino, dal vino fa il suo sangue. È la Pasqua del Signore, cioè il passaggio del Signore. Queste parole ti ammoniscono di non credere terrestre quello che è diventato celeste. Il Signore passa nella realtà terrestre e la fa suo corpo e suo sangue. Quello che ricevi è il corpo di colui che è pane celeste e il sangue di colui che è la sacra vite. Infatti, mentre porgeva ai suoi discepoli il pane consacrato e il vino, così disse: «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue». Crediamo dunque a colui al quale ci siamo affidati. La verità non conosce menzogna. Quando infatti diceva alle turbe sbigottite che il suo corpo era da mangiare e il suo sangue da bere, molti sussurravano: «Questo linguaggio è duro, chi può intenderlo?» Per cancellare con il fuoco celeste quei pensieri aggiunse: «È lo spirito che dà la vita, la carne invece non giova a nulla. Le parole che vi ho dette sono spirito e vita».

0: Il Padre ha mandato me, e io vivo per il Padre.
1: Chi mangia di me, vivrà per me. Alleluia.
0: Questo è il mio corpo, che è dato per voi.
1: Chi mangia di me, vivrà per me. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che per la tua grazia, da peccatori ci fai diventare giusti e da infelici beati, conferma in noi l'opera del tuo amore e custodisci il tuo dono, perché a tutti coloro che hai giustificato mediante la fede non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Alto sopra i cieli sei tu, Signore. Alleluia.
3: Pietà di me, oh Dio. In te mi rifugio. Mi rifugio all'ombra delle tue ali, finché sia passato il pericolo. Invocherò Dio, l'Altissimo, Dio che mi fa il bene. Mandi dal cielo a salvarmi dalla mano dei miei persecutori. Dio mandi la sua fedeltà e la sua grazia. Io sono come in mezzo a leoni che divorano gli uomini. I loro denti sono lance e frecce, la loro lingua spada affilata. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria. Hanno teso una rete ai miei piedi, mi hanno piegato, hanno scavato davanti a me una fossa e vi sono caduti. Saldo è il mio cuore, oh Dio, saldo è il mio cuore. Voglio cantare, a te voglio inneggiare. Svegliati, mio cuore, svegliatevi, arpa e cetra. Voglio svegliare l'aurora. Ti loderò tra i popoli, Signore. A te canterò inni tra le genti, perché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. Innalzati sopra il cielo, oh Dio, su tutta la terra la tua gloria.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alto sopra i cieli sei tu, Signore. Alleluia.
0: Il Signore ha redento il suo popolo. Alleluia.

0: Il Signore ha redento il suo popolo. Alleluia.
1: Questo è il Signore, il nostro Dio nei secoli. Alleluia.
2: Grande è il Signore e degno di ogni lode.
0: Nella città del nostro Dio, il suo monte santo, altura stupenda, è la gioia di tutta la terra. Il monte Sion, dimora divina, è la città del grande sovrano. Dio nei suoi baluardi è apparso fortezza inespugnabile. Ecco, i re si sono alleati, sono avanzati insieme. Essi hanno visto, attoniti e presi dal panico, sono fuggiti. Là sgomento li ha colti, doglie come di partoriente, simile al vento orientale che squarcia le navi di Tarsis. Come avevamo udito, così abbiamo visto, nella città del Signore degli eserciti, nella città del nostro Dio. Dio l'ha fondata per sempre.
3: Ricordiamo, Dio, la tua misericordia dentro il tuo tempio. Come il tuo nome, o Dio, così la tua lode si estende sino ai confini della terra. È piena di giustizia la tua destra. Gioisca il monte di Sion, esultino le città di Giuda, a motivo dei tuoi giudizi. Circondate Sion, giratene intorno, contate le sue torri, osservate i suoi baluardi, passate in rassegna le sue fortezze, per narrare alla generazione futura.
0: Questo è il Signore nostro Dio, in eterno sempre. Egli è colui che ci guida. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Questo è il Signore, il nostro Dio nei secoli. Alleluia.
4: Se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto a causa del peccato, ma lo Spirito è vita a causa della giustificazione. E se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali, per mezzo del suo Spirito che abita in voi.

0: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Annunzia il perdono dei peccati.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è risorto dai morti. Alleluia, alleluia.
0: Osservate i miei comandamenti e rimarrete nel mio amore. Alleluia.

0: comandamenti e rimarrete nel mio amore. Alleluia.
1: Cristo risorto è sempre presente nella sua Chiesa. Uniti nella lode del mattino, rivolgiamo a Lui la nostra supplica.
0: Resta con noi, Signore.
2: Signore Gesù, vincitore del peccato e della morte, fa ardere il nostro cuore con la Tua presenza e la Tua parola.
0: Resta con noi, Signore.
2: Vieni a noi con la Tua potenza invincibile e fa sentire ai nostri spiriti la bontà infinita di Dio.
0: Resta con noi, Signore.
2: Tu che sei la fonte della nostra pace, salva il mondo dalla violenza e dalla discordia.
0: Resta con noi, Signore.
2: Ritempra la nostra fede nella vittoria finale e confermaci nell'attesa della beata speranza e della gloria.
0: Resta con noi, Signore.
1: Rinnoviamo ogni nostra lode a Dio e ogni nostra domanda con l'orazione del Signore.

0: quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che per la tua grazia da peccatori ci fai diventare giusti e da infelici beati, conferma in noi l'opera del tuo amore e custodisci il tuo dono, perché a tutti coloro che hai giustificato mediante la fede non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania avete seguito la recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4: State ascoltando Radio Colbe.
5: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi. Carissimi amici di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a consultare il nostro sito web all'indirizzo www.radiocolbecampania.it.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la rubrica Il Santo del Giorno.
2: Può la fede cristiana mettere radici persino nel cuore stesso dell'impero romano, tra i membri della famiglia imperiale? Può una nobile matrona, abituata agli agi e al prestigio della corte, scegliere la sequela di Cristo anche a costo dell'esilio e della perdita di ogni privilegio? Oggi vi racconteremo la storia affascinante e discreta di Santa Flavia Domitilla, nipote, o pronipote, di imperatori, sposa di un console, una figura luminosa della Roma del primo secolo che ha testimoniato la sua fede cristiana nel contesto più difficile e pericoloso. La sua vita ci parla di conversione coraggiosa, di fede vissuta nel nascondimento e di testimonianza resa attraverso la sofferenza dell'esilio. Preparatevi a scoprire una santa la cui memoria, celebrata il 7 maggio, ci ricorda che la chiamata di Cristo raggiunge ogni condizione sociale, anche i vertici del potere. Siamo a Roma, nella seconda metà del primo secolo d.C. Dopo la turbolenta fine della dinastia Giulio-Claudia, con Nerone, il potere è passato alla dinastia Flavia, con gli imperatori Vespasiano, Tito e infine Domiziano. È un'epoca di grandi costruzioni, come il Colosseo, di consolidamento dell'impero, ma anche di tensioni interne e, sotto Domiziano, di crescente sospetto verso ogni forma di dissenso o di diversità, compresa la nascente fede cristiana, spesso confusa con strane superstizioni giudaiche o accusata di ateismo per il rifiuto degli dei pagani. In questo contesto di potere e prestigio vive Flavia Domitilla. Le fonti storiche non sono sempre chiarissime nel distinguerla da una sua nipote omonima, ma la figura venerata oggi è generalmente identificata come la nipote dell'imperatore Vespasiano e sposa del console Tito Flavio Clemente, suo cugino e anch'egli parente stretto degli imperatori. Appartenente ai vertici della società romana, Flavia Domitilla avrebbe potuto vivere una vita di lusso e onori. Invece, in un momento non precisato, avviene l'incontro che cambia tutto, l'incontro con Gesù Cristo. Abbraccia la fede cristiana, una scelta estremamente rischiosa per una persona della sua posizione, un atto che la poneva in diretto contrasto con la religione ufficiale dello Stato e con il culto dell'imperatore. Come viveva Flavia Domitilla la sua fede all'interno della complessa e spesso pericolosa corte imperiale? Possiamo solo immaginarlo. Probabilmente con discrezione e prudenza, ma anche con la forza interiore che viene dalla fede. Forse ha cercato di influenzare positivamente il suo ambiente, di vivere secondo i principi evangelici di carità e umiltà, in stridente contrasto con la mondanità circostante. Secondo alcuni storici antichi, anche suo marito, il console Tito Flavio Clemente, fu accusato delle stesse colpe, ateismo, costumi giudaici, e messo a morte o esiliato poco prima di lei. Questo potrebbe suggerire una testimonianza di fede condivisa all'interno della loro stessa famiglia, un piccolo nucleo cristiano nel cuore del potere pagano. Il regno dell'imperatore Domiziano, 81 a 96 d.C., diventa sempre più autoritario e sospettoso. Egli esige onori divini per sé e guarda con crescente fastidio ogni forma di pensiero o religione che possa minare l'unità dell'impero o la sua autorità personale. Le accuse contro i cristiani, di ateismo, rifiuto degli dei romani, e di costumi giudaici, perché il cristianesimo era visto come una setta giudaica sovversiva, diventano più frequenti. Che una sua stessa parente stretta, Flavia Domitilla, e il marito console aderissero a questa superstizione dovette apparirgli come un intollerabile affronto personale e politico, un atto di lesa maestà. Lo storico romano Cassio Dione e lo storico cristiano Eusebio di Cesarea ci informano che, intorno all'anno 95 d.C., Domiziano accusò Flavia Domitilla e suo marito Flavio Clemente. Clemente fu messo a morte, mentre Flavia Domitilla fu condannata all'esilio su un'isola remota. L'accusa ufficiale era probabilmente quella generica di ateismo o empietà. L'esilio, in quel contesto, non era una semplice villeggiatura, ma una pena severa. Significava la perdita dello status sociale, la confisca dei beni, l'allontanamento forzato dagli affetti, la vita in un luogo spesso inospitale e isolato. Per Flavia Domitilla era il prezzo da pagare per la sua fedeltà a Cristo. Le fonti indicano come luogo dell'esilio di Flavia Domitilla le isole di Pandataria, l'odierna Ventotene, o di Ponza, nel Mar Tirreno, luoghi spesso usati per confinare personaggi illustri caduti in disgrazia o oppositori politici. Qui, lontana dagli splendori di Roma, Flavia Domitilla vive la sua testimonianza cristiana nella sofferenza e nell'isolamento. Possiamo immaginarla perseverare nella preghiera, nella lettura delle scritture, se ne aveva accesso, offrendo le sue privazioni in unione con Cristo. Il suo esilio diventa una forma di martirio prolungato, una confessione della fede non gridata, ma vissuta nella pazienza e nella perseveranza. È interessante notare che un'area cimiteriale cristiana antichissima a Roma, le catacombe di Domitilla sulla via Ardeatina, prende il nome dalla sua famiglia, forse perché il terreno apparteneva originariamente a lei o ai suoi liberti cristiani, segno della sua influenza sulla prima comunità romana. Non sappiamo con certezza come e quando Flavia Domitilla sia morta. Alcune tradizioni parlano di un martirio violento successivo all'esilio, forse a Terracina, ma le prove storiche sono deboli. È più probabile che sia morta durante l'esilio, consumata dalle sofferenze ma fedele fino alla fine. Ciò che è certo è la sua antichissima venerazione come santa e martire, nel senso ampio di testimone. La Chiesa ha sempre riconosciuto in lei una figura esemplare di donna nobile che ha preferito Cristo ai privilegi del mondo, testimoniando la sua fede con la sofferenza accettata per amore. La sua memoria liturgica, fissata al 7 maggio, ci ricorda la forza universale del Vangelo, capace di raggiungere e trasformare i cuori in ogni condizione sociale. Santa Flavia Domitilla, nobile romana, sposa e testimone di Cristo, ci offre un esempio luminoso di fede coraggiosa vissuta nel cuore stesso di un mondo ostile. Ci insegna che l'appartenenza a Cristo è il titolo di nobiltà più grande, superiore a qualsiasi onore terreno. Ci ricorda che la fede può richiedere scelte radicali e la disponibilità a perdere tutto per rimanere fedeli al Vangelo. Ci mostra che la sofferenza sopportata per amore di Cristo è una forma preziosa di testimonianza. Che l'esempio di Santa Flavia Domitilla ci ispiri, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, a vivere la nostra fede con coerenza e coraggio in ogni ambiente, anche quello più difficile, senza lasciarci intimidire dai poteri del mondo, ma rimanendo sempre fedeli a Cristo e alla sua Chiesa. Santa Flavia Domitilla, prega per noi. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.
1: Il servizio è stato realizzato dal canale YouTube Viva il Papa e il Rinnovamento. Dalle frequenze di Radio Colbe Campania avete seguito la rubrica Il Santo del Giorno.
0: State ascoltando Radio Colbe.
2: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, ogni giorno sulle nostre frequenze puoi recitare l'Ufficio Divino nei seguenti orari. Ore 6:35 recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine. Ore 12:50 recita dell'Ora Sesta. Ore 17 la recita del Vespro. Ore 20:45 la recita di Compieta. L'Ufficio Divino Giornaliero è la preghiera pubblica e liturgica della Chiesa Cattolica, composta da salmi, inni, letture bibliche e preghiere, strutturata per santificare le diverse ore della giornata.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe vi invitiamo a seguire il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

Carlo Carretto è stato un appassionato cristiano del secolo scorso, un uomo che ha lasciato dietro di sé una scia di tanto bene. Nacque nel 1910 ad Alessandria e morì a Spello nel 1988. Ebbene, Carlo Carretto nel 1946, pensate, era ancora giovane, 36 anni, era presidente della GIACCHE, Gioventù Italiana di Azione Cattolica. E due anni dopo, nel 1948, organizzò un grandissimo pellegrinaggio di giovani, 300.000 caschi verdi, così li chiamò, che vennero accolti dal Papa in Piazza San Pietro, con fatica c'entrarono tutti, riempirono anche Via della Conciliazione ed era in un certo qual modo un segnale di rinascita, di ripresa dopo gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Ebbene, Carlo Carretto a un certo punto ha sentito il bisogno di ritirarsi nel deserto. Era 1954, si può dire nel pieno delle forze. Ha raccontato lui stesso: ho sentito il bisogno di ritornare alla sorgente, la sorgente da cui parte l'apostolato. Mi sono trovato troppo preso dall'attività, ho capito che dovevo recuperare la sorgente dell'attività, la sorgente dell'apostolato, che è la preghiera. È andato nel deserto del Sahara ed è rimasto nel deserto del Sahara per diversi anni, pensate, 11 anni, nei luoghi dove era vissuto Carlo de Foucault. Ebbene, ha raccontato un episodio che è commovente. Mentre viveva in questa zona deserta, ha fatto un'amicizia con una famiglia di un villaggio non distante dal luogo dove lui viveva di preghiera. E a un certo punto, andando a visitare questo villaggio, ha visto una coppia di giovani e ha chiesto: ma si sposeranno? Sì, si sposeranno. Da qui a non molto tempo. Era una famiglia musulmana. E lui disse: anche se voi non credete in Gesù, io però prego per voi, prego per questa famiglia. Passati un anno, due anni, è ritornato nel villaggio. La domanda spontanea fu questa: ma quei due giovani si sono sposati? E vide che l'arabo restò piuttosto titubante, come turbato. Carlo Carretto chiese: ma è successo qualcosa, qualche disgrazia? L'arabo si guardò attorno, un po' circospetto, poi fece un segno tipico degli arabi per dire: è stata sgozzata. E come mai? L'hanno trovata incinta prima che facessero le nozze. E secondo la nostra legge doveva essere sgozzata. Carlo Carretto ha raccontato: io la sera mi sono messo davanti al Vangelo e ho riletto il Vangelo, e Maria concepì per opera di Spirito Santo. E ho capito l'eroismo di quel sì. Pensate se Maria fosse uscita di casa a Nazareth, avesse detto: mi è apparso un angelo, ho concepito un figlio, è figlio mio, è figlio di Dio. Come minimo avrebbero detto che era pazza, forse avrebbero pensato anche peggio qualche altro. E Maria ha detto il suo sì. Ecco perché quel sì è il sì più grande di tutta la storia. Il sì più grande di tutta la storia. Quanto dobbiamo essere grati a Maria per questo suo sì. E Carlo Carretto ha detto: da quel giorno la figura di Maria mi si è ingigantita. Ho capito veramente la sua grandezza. Per questo sostiamo brevemente in preghiera e diciamo: oh Maria, per il tuo sì, umile e libero, sei diventata la prima culla di Dio, il primo tabernacolo dell'Altissimo, l'inizio dell'ultimo capitolo della storia. Inizia quel giorno con quel sì. Tu hai visto gli apostoli felici attorno a Gesù, poi li hai visti tristi nell'ora della passione. E hai raccolto nel cavo della tua mano le loro lacrime di paura e di smarrimento. Maria, madre della Chiesa, tu non hai avuto paura quando giunse la croce e hai provato di nuovo l'emozione di Betlemme quando Gesù ti ha chiamato madre, aprendo nuovi orizzonti per la tua maternità. Tu hai sentito il fremito della Pentecoste e hai visto gli apostoli uscire dal cenacolo, spinti da un'onda di entusiasmo che giunge inalterata fino a noi. Maria, madre della Chiesa, stringici al petto e donaci il battito del cuore del tuo figlio Gesù. Maria, prega per noi. Amen.

Dalle frequenze di Radio Kolbe avete seguito il mese di maggio dedicato a Maria, riflessione a cura del cardinale Angelo Comastri.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Giovedì 7 maggio, sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: la guerra in Medio Oriente, l'Iran risponderà entro oggi alla bozza d'intesa americana, lo comunicano fonti informate della CNN in Libano, intanto si combatte ancora. Pace e disarmo, la linea della Santa Sede, le parole del segretario di Stato Vaticano Parolin a ridosso dell'incontro con il Papa dell'omologo americano Rubio. Leone XIV in Spagna, pubblicato il programma ufficiale del suo quarto viaggio apostolico. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. Arriverà entro oggi la risposta di Teheran alla bozza di accordo in 14 punti proposta dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Medio Oriente, secondo quanto annunciato dalla CNN. Intanto in Libano Israele continua a colpire a ovest e a sud. Nelle ultime ore si contano almeno 10 morti e 20 feriti. La cronaca è di Roberta Barbi.
2: Secondo i media statunitensi, l'Iran risponderà oggi alla bozza d'intesa americano, comunque entro il viaggio del presidente Trump in Cina, previsto per la settimana prossima. La bozza in discussione si compone di 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per negoziati più dettagliati. Prevede l'impegno di Teheran a una moratoria sul nucleare, l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati e l'apertura dello stretto di Hormuz, dove da martedì sera gli Stati Uniti hanno annunciato una breve sospensione dell'operazione di scorta delle navi nell'area, denominata Project Freedom. Alcune clausole della bozza americana sono inaccettabili per il governo iraniano, che però potrebbe ammorbidirsi grazie alla missione del ministro degli esteri di Teheran Araghchi a Pechino, durante la quale il suo omologo cinese Wang Yi avrebbe sottolineato l'estrema urgenza di una cessazione completa delle ostilità. Sul fronte libanese proseguono le operazioni di Israele nella valle del Bekaa, considerata la roccaforte di Hezbollah, e sui villaggi del sud, dove si contano una decina di morti e una ventina di feriti e si rilevano ingenti danni al patrimonio culturale e religioso del paese.
1: Nuovi raid israeliani si sono registrati anche a Gaza, 5 le persone uccise ieri, secondo quanto riferito da fonti mediche palestinesi. L'attacco nel quartiere di Zeitun, a sud-est di Gaza City, una delle vittime era un funzionario di polizia locale controllata da Hamas. E nel contesto dello scenario internazionale attuale, il segretario di Stato Vaticano Parolin è tornato a ribadire che la linea della Santa Sede resta ferma su pace e disarmo. Le dichiarazioni ieri, a margine della presentazione del libro Liberi sotto la grazia, edito da Lev. Il cardinale spiega che nell'udienza di oggi con il segretario americano Rubio verranno affrontati tutti i temi caldi. I particolari da Andrea De Angelis.
3: Parolin risponde con le stesse parole di Leone a Castel Gandolfo: bisogna parlare nella verità. Quella del presidente americano non è un'affermazione corretta.
4: Bisogna parlare nella verità, che la Santa Sede, sempre lavorato, ha parlato e ha promosso questo accordo, tocca addirittura la necessità del possesso delle armi nucleari.
3: Io credo, ha aggiunto, che il Papa fa quello che deve fare, il Papa fa il Papa. Quanto all'udienza di Leone a Rubio, che vedrà poi lo stesso segretario di Stato, il cardinale spiega che anzitutto ascolteremo lui, l'iniziativa è partita da loro e che si parlerà di tutti quelli che sono i temi più caldi. Dall'Iran a Libano dunque, ma probabilmente anche Ucraina e Cuba. Gli Stati Uniti rimangono dunque un interlocutore. Come si fa a prescindere dagli Stati Uniti? Non si può, afferma. Prematuro, infine, per il cardinale pure prevedere un intervento della Santa Sede sui vescovi tedeschi per la questione della benedizione per le coppie dello stesso sesso. In questo momento si è in dialogo. Vediamo cosa succede.
1: Restiamo sul fronte internazionale. Ancora grande lo shock in Mozambico per l'ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Una chiesa data alle fiamme nel villaggio di Mesa. Presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. Per capire meglio il contesto, Francesco De Remi Migis ha intervistato l'africanista Matteo Giusti, analista per la rivista Limes.
5: La provincia di Cabo Delgado, la più settentrionale del Mozambico, è da anni fuori controllo e in mano a questi terroristi, che negli anni hanno provocato circa 7.000 vittime, più di 1.300.000 sfollati, e che controllano tutte le zone interne dove c'è il più grande giacimento di gas dell'intero continente africano. I cristiani qui sono un obiettivo primario. Non ci dimentichiamo che Suor Maria de Coppi è stata assassinata proprio in Mozambico nell'assalto a una missione. Tutti i cristiani del Mozambico, che è un paese a maggioranza cristiana, ma nelle province settentrionali c'è una presenza musulmana, sono il chiaro obiettivo dello Stato islamico che vuole creare un califfato in Africa.
6: Perché c'è anche un interesse legato a destabilizzare un'azione sociale che i cristiani svolgono, di dialogo, di pacificazione?
5: Manca lo Stato, sono province totalmente abbandonate e i missionari avevano creato una rete scolastica, ma anche di incontro, che poteva supplire la mancanza dello Stato. Lo Stato islamico vuole distruggere questa rete, sostituirsi, prendere il controllo in primis del gas.
1: Siamo ora alla pagina Vaticana. Madrid, Barcellona e l'arcipelago delle Canarie sono le principali tappe del quarto viaggio apostolico di Papa Leone, che si svolgerà in Spagna dal 6 al 12 giugno. A renderlo noto ieri la sala stampa della Santa Sede, ci riferisce Benedetta Capelli.
7: 12 discorsi, 5 saluti, 5 omelie e 4 città toccate. Si presenta intenso il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna dal motto "Alzate i vostri occhi", tratto dal Vangelo di Giovanni. Il programma prevede 3 giorni a Madrid, 2 a Barcellona, 1 alla Spalmas de Gran Canaria e 1 a Santa Cruz de Tenerife. 15 anni dopo Benedetto XVI, un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale inaugurerà la Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva di oltre 172 metri. Un momento che cade nel giorno in cui si ricorderanno i 100 anni della morte di Gaudí, l'architetto di Dio, diventato venerabile lo scorso anno. Dalla Catalogna il Papa volerà poi verso l'arcipelago delle Canarie, terra di approdo di migliaia di migranti che dall'Africa partono per giungere in Europa. A Madrid, prima sua tappa, tra gli incontri istituzionali con la famiglia reale e il presidente del governo spagnolo Sánchez, Leone si recherà nel barrio de Lucero, zona periferica della città dove ha sede il progetto sociale Sedia 24 Horas, una struttura gestita dalla Caritas di Madrid per i senza fissa dimora. Nella capitale, l'omaggio alla Vergine dell'Almudena, patrona di Madrid, e in serata nello stadio Santiago Bernabéu, casa del blasonato Real Madrid, è previsto un incontro con la comunità diocesana. Un viaggio nel segno della preghiera, dell'accoglienza, dell'abbraccio ai giovani, futuro della Chiesa.
1: Ieri in aula Paolo VI la cerimonia di giuramento delle nuove reclute della Guardia Svizzera Pontificia alla presenza di Papa Leone. Sentiamo il servizio di Gianmarco Murroni.
8: Un momento che ha unito fede, disciplina e memoria. Nel giorno che ricorda il sacrificio delle guardie svizzere durante il sacco di Roma, quando 147 soldati morirono difendendo Papa Clemente VII, 28 nuove reclute hanno giurato fedeltà al pontefice, entrando a far parte di quello che è considerato l'esercito più piccolo e antico del mondo, ancora in attività. Schierate con precisione impeccabile, indossando uniformi dai colori tipici e armature brillanti, le reclute hanno pronunciato il proprio giuramento in lingua italiana, tedesca, francese, romancia, a seconda del cantone svizzero di provenienza. A conclusione della cerimonia, Papa Leone ha voluto salutare e ringraziare i nuovi alabardieri.
9: A voi, cari giovani, che avete fatto il giuramento, esprimo la mia stima e la mia gratitudine. Il gesto che avete compiuto attesta un impegno di fedeltà, animato dall'entusiasmo giovanile e fondato sulla fede in Dio e sull'amore per la Chiesa.
1: Apriamo la pagina della cultura. Roma si trasforma in un grande villaggio della salute e della solidarietà. Da oggi fino al 10 maggio, infatti, torna al Circo Massimo la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno al mondo, promossa da Comen Italia. Sentiamo il servizio di Martina Cettola.
10: È una grande festa che celebra la vita, la manifestazione che in questi giorni coinvolgerà la capitale, la Race for the Cure, dal 7 al 10 maggio. È un appuntamento ormai fisso, che unisce sport, prevenzione e impegno sociale nella lotta ai tumori del seno. Protagoniste dell'evento, infatti, sono le donne in rosa, come ci racconta la professoressa Alba Di Leone, presidente di Comen Italia.
11: Le donne in rosa sono delle donne che hanno affrontato, stanno affrontando il tumore del seno. Sono tantissime, di tutte le età, e hanno una grande consapevolezza. Sanno quanto sia importante fare diagnosi precoce, affidarsi ai percorsi di cura e a volte anche accettare di cambiare stile di vita. Imparano che prendersi cura di sé le aiuta a guarire e riesce anche a condizionare positivamente la famiglia e l'ambiente in cui si trovano.
10: Un invito a prendersi cura di sé e degli altri, nella consapevolezza che prevenzione, ricerca e solidarietà sono strumenti fondamentali per salvare vite.
1: In chiusura c'è spazio per una notizia dell'ultima ora per ciò che riguarda la guerra in Ucraina. Mosca afferma che 347 droni ucraini sono stati abbattuti stanotte sopra le regioni russe, il Mar Caspio, il Mar Nero e il Mar d'Azov. Lo rende noto l'agenzia di stampa TASS, citando il Ministero della Difesa russo. quanto ci riguarda è tutto. Da Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo a Radio Vaticana con voi. Con l'informazione ci ritroviamo alle ore 9.

0: Dal 1 gennaio Radio Vaticana, per offrirti una qualità d'ascolto ancora migliore, ha cambiato frequenza sul DAB. Se ci ascolti anche in digitale, verifica se sia necessario aggiornare i tuoi canali. Ah, e non dimenticare di dirlo anche ai tuoi amici. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: Resta piuttosto instabile il tempo sul nostro paese, dove anche oggi si registreranno diverse precipitazioni. Nella prima parte della giornata rovesci sparsi interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, specie il nord-est, ma anche altrove i cieli risulteranno irregolarmente nuvolosi o anche coperti. Nel pomeriggio altri locali temporali sulle regioni settentrionali, specie su Alpi e Prealpi, ma anche sulla Sardegna e sul medio versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa, eccoci in diretta, bentrovati, accanto a me splende anche oggi, tra poco sentirete la sua voce splendente, Stefania Ferretti. Buongiorno,
2: buongiorno
1: Stefania.
2: Buongiorno, buongiorno a te Andrea, buongiorno a tutti voi, buongiorno Damiano Caprio.
1: Splende Damiano, sì, più o meno. Daniele Giorgi, anche lui un saluto.
2: Ciao,
1: poi
2: ciao,
1: Flaminia,
2: Daniele.
1: Ciao, benvenuta anche a te. Siamo in diretta, lo saremo fino alle 11, Radio Vaticana con voi, il numero è sempre quello, Stefania.
2: 335-1243-722.
1: Fatevi sentire, mandate anche dei messaggi vocali. Subito Rocco ci scrive: che bello lo spazio di Orazio Coclite, grazie Don Pasquale. Si riferisce alla trasmissione che precede, la Santa Messa in latino, quella delle 7. Buongiorno di Orazio Coclite. Un buongiorno invece arriva a tutti, sereno giovedì di pace e di salute da Ludovico. Ci scrive anche Carlotta: buongiorno, ben trovati. E poi sì, splende, forte Stefania, lo scrive un quasi omonimo,
2: sì.
1: Stefano in questo caso. E poi ancora Filomena ci manda il buongiorno, un affettuoso buondì. Signore, ti affido il mio passato, il mio presente, il mio avvenire, i desideri, ciò che sarà della mia vita, di coloro che amo, la mia e la vostra vita nel cuore, perché la vita è un dono meraviglioso. E poi ancora Paola, buongiorno, stamani anche lei ricorda le catechesi di Don Fabio Rosini, in particolare Rosini parla, parlando di alcuni vizi e di delirio di innocenza, per farci riflettere bene su noi stessi. Buona giornata, pace e bene. Insomma, ci stimolate già con,
2: sì,
1: argomenti
2: veramente.
1: Ma come ci state ascoltando? Cioè, nel senso, non so, magari qualcuno sta correndo, qualcun altro sta ancora riposando, qualcuno ha appena acceso la radio e dice: ma questi due, va bene, siamo qua.
2: Vabbè,
1: lo saremo
2: qua.
1: Di che parliamo oggi, Stefania?
2: Parleremo di tante cose sino alle 11 insieme. Tra poco avremo in studio la nostra collega Paola Simonetti, che ha appena condotto il primo appuntamento dell'informazione questa mattina. Con lei faremo così un commenteremo le principali notizie. Poi avremo ospite in studio, come spesso accade il giovedì, un giovedì sì, uno no, il padre Adrian Danca, che è della caporedattore della redazione in lingua romena. E poi parleremo di una finestra sul mondo. Di che cosa si tratta, Andrea?
1: Sì, l'apriremo assieme al direttore generale di CESBI, Stefano Pizziali, perché prenderà domani il via un ciclo di incontri promosso proprio dalla splendida realtà bergamasca per comprendere meglio uno dei temi centrali del nostro tempo, in particolare l'ordine globale, ma anche l'intensificarsi dei conflitti e soprattutto quel bene instancabile, quella sana ostinazione a pensare che è possibile una strada diversa dal conflitto armato. Si parlerà allora di Medio Oriente in queste settimane con CESBI, ma anche di quanto sta accadendo nel continente africano, in particolare in Etiopia e in Sudan. Resteremo poi in
2: Africa
1: perché andremo in Uganda.
2: Sì, in Uganda, perché c'è una nuova missione di cardiochirurgia pediatrica per Mission Bambini. Ne parleremo con la project manager Alice Zanin, da lei sapremo appunto qual è il progetto di questo anno in corso, perché è iniziato il 3 e andrà avanti sino al 9 maggio.
1: 3-9 maggio in Africa. Perché andremo in Uganda?
2: Sì, in Uganda perché c'è una nuova missione di cardiochirurgia pediatrica per Mission Bambini. Ne parleremo con la project manager Alice Zanin, da lei sapremo appunto qual è il progetto di questo anno in corso, perché è iniziato il 3 e andrà avanti sino al 9 maggio.
1: 3-9 maggio, oggi è 7, il 7 maggio 2025.

0: chiave. Eravamo chi al braccio di Carlo Magno, chi qui la regia piena, ma soprattutto a Roma in Vaticano centinaia di giornalisti pronti ad attendere la prima fumata, che sarebbe stata nera come la seconda, la terza bianca alle 18.07 di domani. E domani il Papa sarà in visita pastorale in quel di Pompei e in quel di Napoli. Allora avremo con noi l'arcivescovo di Pompei, Monsignor Caputo, alle 10, che ci racconterà proprio queste ore di attesa dell'arrivo del Papa nella splendida Pompei.
1: E poi avremo un appuntamento intorno alle 10 con la nostra, intorno alle 10 e un quarto più o meno, come sempre accade, con la nostra collega, un nostro collega dell'Osservatore Romano, per parlare della settimana del Papa. E poi?
0: E poi ancora ci collegheremo con Marina Tomarro, che si trova in Piemonte, ci parlerà della rete antonelliana, di come la cultura unisce. Di cultura parleremo però anche in chiusura di trasmissione, soprattutto delle giovani e dei giovani lettori e lettrici, perché in arrivo un weekend unico da non perdere, il Kid Pass Days. Ci sarà con noi CEO di Kid Pass, Marianna Vianello. In sostanza, i luoghi di cultura della penisola aprono ai bambini in questa fine settimana, e dunque va bene il parco, va bene, boh, non lo so, dove vanno, no, a mangiare, dove mangiavamo quando eravamo bambini. Beh, io mi ricordo che facevamo le feste in dei locali,
1: Che sì.
0: La sera diventavano molto più attraenti, già guardavo con un pizzico di invidia. Al pomeriggio facevamo queste feste per i bambini, vabbè. Fate altro, cioè portate, se potete, i vostri figli, i vostri nipoti, i vicini di casa, e portate anche voi stessi, perché poi impariamo sempre dai più piccoli e dalle più piccole, nei luoghi di cultura fine settimana, all'insegna della cultura per i più piccoli. Come amiamo dire a questi microfoni, non conta tanto regalare un libro a una bambina o un bambino, ma far vedere che lo leggiamo, che, noi, esatto, quel libro. Allora l'esempio vale più di mille regali.
1: Salutiamo anche Mirella, che ci manda il suo buongiorno, e salutiamo anche Marcello, che scrive: noi siamo romani e volemo bene al Papa.
0: Anche noi siamo romani e vogliamo bene al
1: tutto
0: Papa.
1: Il mondo vuole
0: come
1: bene
0: iniziamo
1: al Papa?
0: In musica,
1: beh, iniziamo con gli Immarcescibili. Rolling Stones sono stanno per iniziare una nuova tournée, Never Ending Tour potremmo dire. Rolling Stones con un brano che si autocitano, perché Like Rolling Stone.

0: 821 per 2 fa 42, sono i secondi, ma una rosa, cioè, grazie, che grazie. Ci mandate fiori semplici, perché io non ne becco mai uno. Questa è una rosa, Mirella, siamo d'accordo?
1: Sicuramente.
0: Tuo giardino, da dove arriva questa rosa?
1: Grazie.
0: Un rosso che tende quasi all'arancio scuro. Mi ricorda un po' i colori dei papaveri.
1: Bello, bella, bella, bella rosa. Sì, mi piacciono molto i papaveri. Sono
0: preferito.
1: Così effimeri.
0: Anche perché non li puoi cogliere, che
1: esatto.
0: Loro subito boom, vanno giù. Quindi bisogna lasciamoli lì. E infatti, i nostri amici, quando ci mandano le foto dei fiori per augurarci il buon dì, sono sempre fiori lasciati lì.
1: Sì, non tagliateli.
0: Non tagliateli. Invece, noi ci ascoltiamo adesso a chi affidare questo giorno le nostre preghiere, quelle più intime, la santa e o il santo di oggi. Vai.
2: Oggi, 7 maggio, la Chiesa ricorda Santa Flavia Domitilla, martire romana. Vissuta tra il primo e il secondo secolo, Flavia Domitilla è nipote di Vespasiano e moglie del console romano Flavio Clemente, al quale dà 7 figli. Convertita al cristianesimo, viene perciò accusata di ateismo, secondo l'uso dell'epoca, ed è portata sull'isola di Ponza, dove subirà un lungo martirio. In questo giorno si ricorda inoltre Santa Rosa Venerini, vergine, fondatrice delle Maestre Pie Venerini.
0: Ed eccoci a ricordare gli appuntamenti di oggi, Stefania.
1: Sì, partiamo alle 12 dalla Santa Casa di Loreto, la recita della preghiera del Regina Celi e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna del Perpetuo Soccorso.
0: E poi ancora una serie di eventi che riguardano anche il mondo della cultura. In particolare vogliamo dirvi che si stanno per aprire i battenti, o meglio accadrà tra circa una settimana, al Salone del Libro di Torino, vero Stefania? È tutto pronto?
1: Sì, esatto, dal 14 al 18 maggio. Poi parleremo del tema particolare scelto quest'anno, che ha a che fare con i bambini, con i ragazzini, insomma, il mondo salvato dai ragazzini. Questo è il tema di quest'anno della 38esima edizione del Salone del Libro.
0: E poi ancora 32 anni fa erano tutti lì a guardare questo tunnel che era stato appena aperto poche ore prima. Parliamo del tunnel della Manica. L'anniversario fu aperto proprio tra il 6 e il 7 maggio. Vogliamo ancora ricordare, invece, trovate anche una serie di articoli e interviste su questo su Vatican News, quanto invece accadeva 50 anni fa, ovvero il mondo guardava a quella parte di Italia dove si scavava sotto le macerie in queste ore, perché da poche ore c'era stata quella terribile scossa di terremoto che poi avrebbe causato in Friuli 990 morti e oltre 100.000 sfollati. Anche il Papa ha voluto, con un telegramma nei giorni scorsi, ricordare quel 6 maggio del 1976 e poi tutti i giorni a seguire. Ci scrivono ancora di fiori, in particolare lo fa Anna. Cosa scrive Anna?
1: Buongiorno anche con Gerani Rossi Rossi, un saluto a tutti voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Oggi,
1: anche
0: di
1: questi
0: oggi
1: sono facili.
0: Beh sì, è rosso. Beh, io avrei avuto già qualche difficoltà in più rispetto alla rosa. Paola Simonetti, buongiorno.
3: Ben trovati a voi e a chi ci segue in questa nuova giornata in compagnia di Radio Vaticana con voi.
0: Hai condotto il radiogiornale, Paola, e anche questo giovedì l'apertura dedicata agli aggiornamenti sul negoziato tra Iran e Stati Uniti.
3: Abbiamo dato spazio all'attesa che tiene con il fiato sospeso il mondo per ciò che riguarda il tentativo di negoziazione fra Stati Uniti e Iran. Stando ai media statunitensi, Teheran oggi dovrebbe rispondere alla bozza d'intesa americana. Sono 14 punti per mettere fine alla guerra e stabilire un quadro per, così è stato detto, negoziati più definiti in una seconda fase. Nodo cruciale, lo sappiamo, l'impegno iraniano a una moratoria sul nucleare, ma anche l'ok di Washington alla revoca delle sanzioni e allo sblocco dei fondi congelati, ma soprattutto e anche l'apertura dello stretto di Hormuz. Alcune clausole però, dobbiamo dirlo, sono state già definite inaccettabili dal regime islamico. Vi daremo conto naturalmente degli aggiornamenti. In questo scenario uno spazio importante, lo sottolineiamo, è stato dato alle parole del segretario di Stato Vaticano Parolini, che ieri a margine di un evento ha ribadito quanto aveva già espresso Papa Leone dopo le rinnovate critiche al suo operato mosse da Trump. La linea della Santa Sede resta ferma su pace e disarmo, ha detto Parolini. Affermazioni, lo dobbiamo ricordare, che certamente hanno un peso specifico maggiore considerando l'incontro di oggi in Vaticano fra il Papa e il segretario di Stato americano Rubio, con il quale certamente, ma è stato anche confermato, saranno moltissimi temi caldi su cui confrontarsi.
1: E poi ancora Africa, in qualche modo, con Mozambico.
3: Sì, siamo tornati sul Mozambico, colpito nei giorni scorsi da un ennesimo attacco contro una parrocchia nella provincia di Cabo Delgado. Una chiesa è stata data alle fiamme nel villaggio di Mesa. Sono stati presi d'assalto anche la casa dei padri Scolopi e l'asilo. È una terra dove i cristiani sono particolarmente colpiti, e Francesco De Remigis ha chiesto in proposito un'analisi all'africanista della rivista Limes, Matteo Giusti, che spiega bene il contesto in cui queste aggressioni si consumano.
0: Paola, infine ieri è arrivato il programma ufficiale del viaggio del Papa in Spagna.
3: Sì, un nuovo viaggio di Papa Leone che volerà in Spagna, dove resterà dal 6 al 12 giugno. Ieri la presentazione, per l'appunto, del programma di questo quarto viaggio apostolico del Pontefice, che si prospetta a dir poco intenso. Infatti saranno 3 i giorni a Madrid, 2 a Barcellona, 1 a Las Palmas de Gran Canaria e 1 a Santa Cruz de Tenerife. La nostra Benedetta Capelli ci ha ricordato che 15 anni dopo Benedetto XVI un altro pontefice sarà accolto in terra iberica in un viaggio nel quale peraltro uno degli appuntamenti sarà proprio l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo della Sagrada Famiglia, la più alta della Basilica Catalana, con un'altezza complessiva, pensate, di oltre 172 metri. Uno dei momenti sicuramente suggestivi di questa ricca agenda.
0: Infatti voglio dirlo a chi è all'ascolto, segnatevi questa data, 10 giugno 19, questa santa messa attesissima appunto in quel luogo unico al mondo. E poi giustamente parlavi delle Canarie, perché lì saranno numerosi gli incontri e con le persone migranti e con le tante donne e uomini che a riflettori spenti ogni giorno lavorano per e con loro. Il Papa ha voluto che ci fosse, oltre a Madrid e Barcellona, questa terza tappa in terra spagnola, dove al centro ci saranno proprio queste persone. Dunque sarà un viaggio da seguire dal primo giorno, perché il Papa pronti via a terra, prima sera veglia di preghiera a Madrid, già da non perdere.
1: Io mi chiedo come faccia
0: veramente già da non
1: Papa.
0: Perdere.
1: Io dopo le prime, non so, le prime 24 ore sarei già stremata. Comunque,
0: Poi fino appunto agli ultimissimi giorni con le persone migranti.
3: Lo ricordiamo sempre, naturalmente, in questo spazio, per chi lo avesse perso. Ricordiamo che il nostro radiogiornale è riascoltabile in versione podcast nella sezione dedicata sul nostro portale vaticannews.va.
0: Grazie Paola.
3: Grazie a voi.

0: E questa era Angelica Bove con Mattone. Bella questo, questo brano. So che ti piace molto, vero Andrea?
1: Eh sì, perché chi è che non sta male? Alzi la mano. Tutti lo siamo stati o lo siamo. Però il concetto di normalità a volte tende o a banalizzare o a semplificare o a oscurare parti di. E allora l'importante è A, chiedere aiuto, e B, non vergognarsi,
0: sì, esatto,
1: di quella che è una condizione di ogni essere umano. Ci scrivono ancora?
0: Sì, ci scrivono ancora messaggi di saluto. Continuano ad arrivare fiori facili quest'oggi. Hanno capito che non siamo dei botanici veri e propri, no.
1: Mai
0: grazie,
1: dire mai.
0: Potremmo... Grazie dei fiori, come direbbe qualcuno, come
1: noi vogliamo...
0: canterebbe qualcuno.
1: Tornare anche in piazza San Pietro, perché ieri all'udienza generale del Papa Leone ha proseguito il ciclo di catechesi dedicate al Concilio Vaticano II. In particolare ha voluto esaminare quella dimensione della Chiesa che ci parla di più di quello che sarà, la dimensione scatologica, che a volte, ha detto il Papa, viene trascurata, minimizzata. In realtà la Chiesa vive tra il già dell'inizio del regno di Dio e il non ancora di quello che è il compimento promesso e atteso. Tra l'altro il Papa ha anche detto, proprio nella parte finale della catechesi, la Chiesa non esiste per annunciare se stessa, ed è stato un passaggio certamente centrale. C'è stato però un altro passaggio chiave, Stefano.
0: Eh sì, la Chiesa pronunci parole chiare, così ha detto Papa Leone, per le vittime di violenze e di guerre.
1: Ascoltiamo le parole del Papa.
2: I credenti in Cristo, perciò, camminano in questa storia terrena segnata dalla maturazione del bene, ma anche da ingiustizie e sofferenze, senza essere né illusi né disperati. Essi vivono orientati dalla promessa ricevuta da colui che fa nuove tutte le cose. Perciò la Chiesa realizza la sua missione tra il già dell'inizio del regno di Dio in Gesù e il non ancora del compimento promesso e atteso, custode di una speranza che illumina il cammino. Essa è anche investita della missione di pronunciare parole chiare per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e ne impedisce lo sviluppo, e prendere posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime della violenza e della guerra e di tutti coloro che soffrono nel corpo e nello spirito.
1: Parole chiare quelle che chiede il Papa alla Chiesa, e dunque anche a voi, anche a noi, anche a te, anche a me Stefania, a tutti, siamo tutti parte di essa. Ma adesso entriamo, come ogni giorno a quest'ora, nelle edicole italiane. Iniziamo con Avvenire, il nostro giro titoli, spiraglio stretto, un gioco di parole per parlare ancora dello stretto di Hormuz. In un documento di 14 punti, scrive il quotidiano, la possibile intesa per fermare la guerra. Israele sorpreso, Trump dice vicini all'accordo, ma la prima valutazione dell'Iran è negativa. Poi a centropagina Enrico Lenzi sottolinea il no della Chiesa all'atomica sempre e per tutte le nazioni. Da Giovanni XXIII a Leone XIV la linea coerente di disarmo e di pace. A proposito, mi sembra corretto, doveroso e anche importante ricordarvi che su Vatican News è possibile leggere un articolo a cura del nostro direttore editoriale Andrea Tornielli, un articolo scritto in realtà una ventina di giorni fa dal titolo Il Magistero dei Papi e l'arma atomica, dove il direttore parla proprio di, racconta meglio dal radiomessaggio di Pio XII del Natale del 1955, alle ultimissime parole pronunciate da Leone XIV, anche nell'udienza del 4 febbraio di quest'anno, appunto, i papi abbiano sempre detto no alle armi nucleari. Su Vatican News, il magistero dei papi e l'arma atomica.
0: Il Corriere della Sera apre con il piano di Trump per la tregua. Teheran frena, Hormuz attacco USA ad una petroliera iraniana. E poi di spalle l'editoriale di Massimo Franco, l'incontro oggi con Rubio del Santo Padre, il Papa che spiazza Donald. A centro pagina la notizia, che è presente naturalmente su tutti i quotidiani quest'oggi ancora, le vicende legate al delitto di Garlasco. Sempio, gli audio e le accuse. Garlasco spunta un'avanza rifiutata, ma Marco Poggi lo difende.
1: Il Fatto Quotidiano: si è incartato il governo, è la notizia di apertura. Tutto fermo in Italia, siamo alla palude. Legge elettorale, nomine, cultura, Rai, cinema, giustizia, rapporti con Trump, rapporti con Putin, gas e patto di stabilità. Questa è la chiave di lettura del Fatto, che poi parla anche della Biennale di Venezia. Il direttore butta fuoco contro il ministro Giuli: nessuna ingerenza sull'arte.
0: Il Messaggero, una doppia apertura, la fotonotizia che occupa l'intera mezza pagina di apertura, l'audio shock che accusa Sempio, ancora a proposito del delitto di Garlasco. E poi l'altra invece dedicata al USA-Iran: i mercati credono a eventi di pace, i record a Wall Street, crolla il petrolio, appunto USA-Iran, spiragli di intesa. In basso poi la notizia degli Oscar italiani, il Davide di Donatello che si sono svolti ieri sera, Francesco Sossai trionfa e David, delusione per Sorrentino.
1: Il Giornale, anche qui si parla della Biennale, butta fuoco, inaugura la Biennale, vola alto, punzecchia il governo. E poi lo Sport con l'addio a Beccalossi, uno dei campioni dell'Inter dello scorso secolo, genio ribelle, sinistro divino che incantò San Siro, 70 primavere alle spalle, morto dopo una lunga malattia. Ancora centropagina, il terremoto del 76, così 50 anni fa il Giornale raccontava il dramma del Friuli e vengono riportate immagini dell'epoca. È vero, perché giustamente quel dramma veniva raccontato proprio in queste ore nelle edicole italiane, oggi come 50 anni fa.
0: La Repubblica, anche qui doppia apertura, Garlasco, gli audio shock di Sempio, poi USA-Iran, intesa possibile, proposta di pace in 14 punti, Trump ottimista, accordo vicino, ma resta il nodo del nucleare, oggi Rubio in Vaticano dopo gli attacchi al Papa. La Chiesa denuncia il male, così Leone XIV.
1: Andiamo allora nelle pagine di Avvenire, partiamo da pagina 19, perché si parla di bioetica e salute. L'articolo a firma di Elisabetta Pittino: a Londra l'aborto fino alla nascita. Cerchiamo di capire. Depenalizzato per le donne il ricorso a pratiche abortive oltre gli attuali limiti di legge. Significa che, nonostante le norme per i medici rimangano invariate, una donna che abortisce da sola, ad esempio con pillole comprate online su prescrizione a distanza o fornite illegalmente, non può più essere accusata di aver violato la legge. Le donne sono esposte così a solitudine e rischi clinici. Scompare, scrive Pittino, l'argine della legge per prevenire gli aborti tardivi a domicilio, assai pericolosi, eseguiti clandestinamente, senza supervisione medica o esami ecografici. Ciò aumenta il rischio di emorragie, sepsi e gravidanze ectopiche non rilevate. Nel 2023 il Regno Unito ha registrato un record di interruzioni di gravidanza, l'87% delle quali farmacologiche. Ma questa riforma, questa depenalizzazione, conclude, apre agli aborti potenzialmente fino alla nascita. Questo è parte di un lungo articolo che trovate a pagina 19 di Avvenire. Appunto, al centro vi è la clausola 208, che è stata appunto approvata dal Parlamento inglese, che lascia immutate le restrizioni per i medici, ma spalanca la porta alle interruzioni di gravidanza senza limitazioni legali.
0: A pagina 17 del Corriere della Sera invece si ricorda il terremoto di quel 6 maggio di 50 anni fa e della visita ieri di Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni a Gemona. Da qui un modello di unità per l'Italia. Il Presidente, il sisma in Friuli, valori di solidarietà e coesione realizzati in modo esemplare. Mattarella con parole solenni sulle formidabili risorse morali di umanità e senso di unità che l'Italia sa esprimere nei momenti più difficili. L'inquilino del Quirinale, leggiamo dal Corriere, sprona a prevenire le catastrofi, non solo a mitigarne gli effetti, e chiede alle istituzioni di rinnovare il patto di non lasciarci fuorviare nel cammino di progresso e nell'affermazione dei valori di solidarietà e di coesione realizzati in maniera esemplare in Friuli. I sindaci della regione hanno inviato al capo dello Stato una lettera in cui chiedono tutela e sicurezza sulle attività di protezione civile. La risposta di Mattarella: sono qui con voi.
1: Restiamo su Avvenire, andiamo a pagina 8 perché si parla di scuola e non è una buona notizia quella che ci dà Paolo Ferrario. Con i nuovi assistenti per l'autonomia, un grave arretramento sull'inclusione. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istat, sono circa 80.000 le figure professionali attualmente nelle classi, ma almeno 20.000 studenti con disabilità, 20.000 studenti, ne avrebbero bisogno, ma non ce l'hanno. E ancora una volta, stiamo a dirci quello che ripetiamo da anni, ci sono enormi disparità territoriali tra il nord, tra il centro e tra il sud Italia, scrive Paolo Ferrario a pagina 8 di Avvenire. Sta sollevando non poche perplessità la riforma della legge 66 del 2017 sull'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, approvata dal Senato a gennaio e ora in discussione alla Camera. La principale innovazione della proposta di legge riguarda l'istituzione della figura professionale dell'assistente per l'autonomia e la comunicazione, ASACOM, dove AS sta per assistente, la A per autonomia e COM per comunicazione. Una figura tra l'altro già prevista dalla legge 104 del 1992, ma proprio la mancanza da un profilo professionale specifico ha fatto sì che queste figure gestite dagli enti locali finissero per occupare spesso uno spazio residuale all'interno delle classi con evidenti disparità territoriali, come documentato dall'Istat. Secondo l'Istat, infatti, nell'anno scolastico 23-24 gli ASACOM erano circa 80.000 e di questi il 4% conosce la lingua italiana dei segni. In media, a livello nazionale, si registrano 4 alunni per assistente, ma nel nord e nel mezzogiorno il rapporto sale a 4,3. In Campania 7,5 alunni per ogni assistente, quasi il doppio. Il luogo migliore è il centro, a livello dello stivale, 3,3 per assistente. Ma il problema non è solo la disparità territoriale, ma anche la poca formazione. E poi c'è una testimonianza, sempre a pagina 8, che raccoglie Andrea Ceredani, di Maria Grazia Cerroni, che tra l'altro noi abbiamo avuto a questi microfoni la sua storia. Io, sorda, dice, studio all'università grazie all'aiuto di queste persone. Prima non riuscivo neanche a prendere appunti. Migliaia di studenti hanno bisogno degli ASACOM, che però sono carenti ovunque. La madre dice: mia figlia rischia crisi irreversibili, ma è un servizio a singhiozzo. E anche gli assistenti chiedono maggiori tutele, non siamo i tappabuchi dei docenti di sostegno.
0: Una notizia che ci fa, insomma, fa inorgogliere sicuramente parte dell'Italia, sicuramente Reggio Emilia, sicuramente il metodo che si utilizza nelle scuole, soprattutto in quelle della prima infanzia, gli asili a misura di bimbo, che hanno sedotto Kate, parliamo della principessa d'Inghilterra, Kate Middleton, che hanno sedotto Kate. Qui la fantasia è regola, quindi una pagina 26 della cronaca cronaca di Repubblica si riporta il viaggio, annunciato ieri anche da altri media, della principessa che sarà a Reggio Emilia tra il 13 e il 14 maggio per apprendere questo metodo, che è ormai un metodo esportato in tutto il mondo, un modello esportato soprattutto in California. Leggiamo nell'intervista ad una delle direttrici di questo di questi asili modello, un metodo diverso e sicuramente da copiare per quanto riguarda appunto i primi anni dei bambini a scuola, soprattutto gli asili. Ora anche l'Inghilterra ha capito che con l'istruzione si cambia il futuro. Questo è un articolo, se volete leggerlo, a pagina 26 di Repubblica. A seguire ce n'è un altro, l'articolo che vi segnalo se siete amanti dei cani, ma anche se non lo siete: uomini, cani e lupi, cosa possiamo imparare dalla morte di Osso. Di che cosa si tratta? È un articolo a firma di Michele Serra, che ricorda come il suo cane Osso sia stato ucciso poco tempo fa, sbranato da un branco di lupi. E il problema, dice, è ci si divide tra chi vuole proteggere i lupi, ma chi vuole proteggere anche gli altri animali, per esempio in questo caso il cane di Michele Serra, ma anche, non so, le bestie, le pecore, gli animali. E allora dice, conclude così questa pagina, questo appello a trovare una soluzione tra cani e lupi, dice, tra uomini e lupi. Dice: in Parlamento vorrei portare un discorso appassionato sulla vita nelle valli. I lupi sono una specie in espansione, gli umani dei monti invece sono una specie in estinzione. Bisogna trovare la maniera di farle convivere. Tra uomini e lupi, insomma, trovare un modo. Loro aumentano, gli umani diminuiscono, bisogna trovare un sistema per una serena convivenza.
1: Sorrido perché con Michele Serra ne parlavamo quando era un paio d'anni fa, sì, forse di una questione simile, quando mi raccontava del luogo in cui ha scelto di vivere, dove in sostanza è impensabile non avere un contatto quotidiano, un rispetto con la natura e con tutto ciò che lo circonda. E vedi, poi sì, riaffiora evidentemente questa
0: questo
1: necessità.
0: Questo caso personale che l'ha colpito personalmente, insomma, è qualcosa che riguarda molti.
1: Parliamo di Israele, di Gaza, di Cisgiordania. Lo facciamo a pagina 8 e 9, lo leggiamo lì, il Fatto Quotidiano. Da Israele: altro no alla liberazione di Tiago e Saif, le due persone sequestrate in acque internazionali al largo di Creta, 50 miglia più o meno dalla costa greca. Sappiamo tutti cosa è accaduto la scorsa settimana. La flottiglia è in attesa di ripartire, la partenza doveva essere oggi, è stata posticipata per questioni burocratiche a domani, come ha spiegato tra l'altro Alessandro Mantovani, che è inviato del Fatto, il collega Mantovani. Partiranno domattina, dunque non potrà ripartire oggi la flottiglia. Detto questo, i due attivisti detenuti, uno dei due ha perso la mamma, è morta la mamma proprio in queste ore, ma non sa ancora della morte della madre. Questa è una nota di cronaca che stanno riportando praticamente tutti i giornali in queste ore. Ieri intanto in Spagna cosa è accaduto? È accaduto che la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, Francesca Albanese, è stata ricevuta dal governo spagnolo, ha incontrato 5 o 6 ministri, compreso il premier Sanchez, il quale Sanchez ha chiesto di bloccare immediatamente le sanzioni statunitensi, una prima storica volta, le sanzioni contro appunto la relatrice speciale dell'ONU, e di bloccarle perché in questo modo si assicura anche un futuro di sicurezza all'Europa, altrimenti ciascuno potrebbe pagare un domani lo stesso prezzo, ha detto Sanchez, che sta pagando Francesca Albanese. E dunque Sanchez, questo è il titolo del Fatto Quotidiano, smuove l'Unione Europea, blocchiamo le sanzioni ad Albanese e ai giudici. E poi ancora, sempre di questo si parla a pagina 9, Meloni non scorta gli attivisti in mare. Bisogna accompagnare la flottiglia fino a Gaza, ha detto Arturo Scotto, deputato del PD, presentando un libro a Roma. Con lui in sala anche il direttore delle scuole di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas, che ha sottolineato il sogno di ogni bambino di Gaza è poter tornare a scuola.
0: 8:52 minuti, leggiamo dalle cronache del Corriere della Sera qualcosa che insomma ci inquieta non poco, comincia a inquietare e a preoccupare anche gli infettivologi. Di che cosa parliamo? Di questo virus, l'antivirus, che ha causato delle morti all'interno di una nave che era in crociera, una crociera che al momento sbarca alle Canarie. Paure e polemiche, e c'è un parere di un infettivologo, si tratta di Andrea Gori, che è direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dello Ospedale Sacco di Milano. Il contagio tra uomini è possibile, va ricostruita la catena dei contatti. È corretto fare questa ipotesi? Si chiede appunto all'infettivologo della possibilità, ai noi, di una nuova pandemia. Sì, sebbene sia tutto da verificare. Cosa sarebbe la prova regina? Verrebbe data dallo studio dettagliato della catena di trasmissione tra i contatti e da test di laboratorio sul virus in questione, per capire se mutazioni potrebbero spiegare la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. Un'ipotesi, questa è la domanda, che una coppia olandese sia deceduta dopo aver contratto il virus durante l'attività di bird watching in una discarica in Argentina. Sarebbero stati loro la porta d'ingresso del virus sulla nave? È un'opzione. Più facilmente l'antivirus si trasmette da un roditore all'uomo attraverso gli escrementi che si polverizzano per inalazione. Se confermato, gli altri casi potrebbero essere frutto di contagio interumano? Troppo presto per trarre conclusioni, va verificato escludendo altre possibilità. Nonostante sia stata esclusa dall'OMS la presenza di topi, potrebbero esserci tracce di escrementi di roditori in alcuni ambienti, ad esempio i condotti di areazione all'interno della nave, un classico vettore di infezioni. E così ancora una intervista che insomma ci allarma non poco a proposito di una possibilità di una nuova contagio. Per il momento 3 i morti che sulla nave, e uno che è morto proprio ieri in Svizzera, un passeggero che era aveva volato sulla KLM, e che appunto, e questo allarma anche gli altri passeggeri dello stesso vettore.
1: Infine andiamo sul Giornale, pagina 26, Francesca Amè, inviata a Venezia, ci parla della Biennale. Il titolo è Biennale di guerra, butta fuoco, il direttore vola molto alto e sgancia, scrive, qualche bomba. Il presidente inaugura ufficialmente l'esposizione, ricordiamo contestato il padiglione della Russia, discorso profondo, capace di graffiare. Tra l'altro Buttafuoco ha detto alle istituzioni: chiediamo dialogo, non documenti sotto banco. E poi ancora, la Biennale seleziona opere, non i passaporti, agisce così da 130 anni. 335 12 43 722. A proposito della questione dei lupi che dicevi prima, tu Angelo dice la sua, buongiorno, in provincia di Sondrio una mamma, una nonna è stata sbranata e uccisa, è andata a spiegare a lei quello che dice Michele Serra, va bene, questo è il bello.
0: No, però
1: che...
0: Michele Serra lo pone in chiave interlocutoria, non dice bisogna salvare i lupi, assolutamente,
1: in chiave
0: bisogna
1: interlocutoria,
0: trovare
1: ma
0: una
1: poi,
0: soluzione.
1: Viceversa, leggiamo il messaggio di Marisa che scrive: a ragione Michele Serra, l'indifferenza è peggio dell'odio talvolta, e qui apre una riflessione ancora più profonda. Grazie, perché dite la vostra e a noi
0: grazie.
1: Questo piace sempre molto. GR Flash delle 9, poi andiamo sui siti, si parla di
0: tantissime cose. Intanto c'è John Legend, I Will Stay With You.

Sono le 9 in studio Paola Simonetti. C'è attesa per la risposta dell'Iran alla bozza d'intesa americana in 14 punti per la tregua, riscontro che secondo i media statunitensi dovrebbe arrivare oggi. Capitolo nodale, la moratoria di Teheran sul nucleare. Oltre 400 ex diplomatici, ministri e alti funzionari hanno esortato l'Unione Europea ad agire subito contro gli insediamenti illegali di Israele in Cisgiordania. I firmatari hanno chiesto sanzioni mirate. La crisi di governo in Romania dopo l'approvazione della mozione di sfiducia per l'esecutivo, il capo dello Stato Dan ha dato il via alle consultazioni. Al momento la formazione di una maggioranza stabile appare difficile. Gli Emirati Arabi Uniti negano il coinvolgimento nell'attacco con droni lunedì scorso contro l'aeroporto principale di Khartoum, capitale del Sudan. Il governo emiratino ha definito le accuse delle autorità sudanesi propaganda deliberata. È tutto, prossimo flash alle 10.

0: non ho più te, Cesare Cremonini. 6 minuti passati dopo le ore 9, Radio Vaticana con voi, i vostri messaggi, le vostre opinioni, i vostri commenti anche a quello che si dice da queste parti. Ci fanno molto piacere, come al solito ci stimolano nella nostra trasmissione che non a caso si chiama Con Voi, quindi voi siete protagonisti, come diciamo sempre, vero Andrea?
1: Sempre. E anche oggi, sempre. Ma io direi, se sei d'accordo, perché è l'ora in cui lo facciamo, certo. E io so, per sì. Certo, perché me l'hanno detto, anche persone che insomma amano informarsi quotidianamente in un certo modo, che questo spazio a volte viene, cioè c'è chi accende proprio la radio alle 9, dice io voglio sentire il flash delle 9, in questo caso di Paola Simonetti, e poi questa rassegna dei siti internazionali perché non la trovo, esatto, da nessun'altra parte, e noi anche, eccola, oggi ve la offriamo.

0: Iniziamo con la CNN, CNN.com, ovviamente il ricordo di Ted Chandler, il fondatore della CNN, morto all'età di 87 anni. Amava ripetere, mezzo secolo fa già, le notizie saranno le protagoniste, una battaglia straordinaria la sua per lanciare quella che poi sarebbe diventata una delle realtà della comunicazione mondiale più note in ogni parte del globo. L'apertura poi a centro pagina è dedicata sul sito della CNN a un aggiornamento live di quella che è la questione medio orientale. Secondo una fonte, leggiamo, l'Iran dovrebbe rispondere giovedì, dunque oggi, alla proposta statunitense per mettere fine dopo due mesi alla guerra. In precedenza, poche ore fa, lo avete sentito, Trump aveva decantato gli ottimi colloqui avuti con l'Iran nelle ultime ore.
1: Sul sito di Nigrizia invece c'è un'interessante intervista ad Alessandro Romanini, docente dell'Accademia delle Belle Arti di Carrara, per vedere quale spazio occupi l'arte africana nell'edizione della Biennale di Venezia, questa edizione. Il titolo è infatti "Che Africa c'è alla Biennale di Venezia 2026? Dalla mostra centrale ai padiglioni nazionali, qualche indicazione per riconoscere l'impronta data alla mostra dalla compianta curatrice Koyoko e riflettere sull'intreccio tra mercato artistico internazionale e quello dei paesi africani.
0: Ancora proseguiamo con Folha San Paolo, il quotidiano brasiliano. Lula vuole ristabilire i rapporti con la magistratura, il governo sta cercando l'approvazione. E poi ancora si parla, come spesso capita, di sport, di calcio, ma poi anche ancora di giustizia, e in particolare si parla di quanto accaduto con la Corte Superiore di Giustizia brasiliana, che ha condannato l'ex governatore dell'Acre a oltre 25 anni di carcere per corruzione e altri reati. Non manca la pagina dedicata agli esteri del Brasile, in questo caso il Medio Oriente è anche qui in primo piano. Israele viola il cessate il fuoco in Libano, attacca nuovamente Beirut.
1: Su Asia News invece trova spazio uno studio che riguarda Bangkok, la Thailandia, in particolare uno studio di un centro di ricerca legato alla Banca Centrale della Thailandia, che evidenzia come nel settore agricolo esista una spirale di crisi del debito, 2 milioni di agricoltori indebitati a vita. Secondo questa analisi, il 52% dei circa 3,97 milioni di agricoltori presenti nel database dell'Ufficio Credito Nazionale non sarà in grado di estinguere i propri prestiti nemmeno in futuro, perché in base alle stime molti riuscirebbero a completare i pagamenti solo dopo i 70 anni, quando la capacità di generare reddito si riduce in maniera notevole. Questo da Bangkok su Asia News.
0: La BBC: i prezzi del petrolio calano, le borse salgono dopo le notizie su un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran dopo giorni di escalation. Anche qui dunque in primo piano il Medio Oriente, con Teheran che sta valutando la proposta di Washington. Ma in Medio Oriente restiamo anche per parlare di Libano. Israele colpisce, come letto anche su Folha San Paolo, Beirut per la prima volta dall'inizio del cessate il fuoco. Non il Libano, Beirut. Israele afferma di aver preso di mira un'importante figura di Hezbollah nella capitale, il primo attacco di questo tipo da oltre 20 giorni.
1: E il paese si occupa, come del resto c'era ad aspettarselo, della nave da crociera che trasporta passeggeri in quarantena a causa dell'antivirus. È diretta alle Isole Canarie, mentre si perdono le tracce di altri 23 passeggeri. I viaggiatori stranieri saranno rimpatriati, mentre i 14 spagnoli saranno messi in quarantena a Madrid. Nel frattempo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità è alla ricerca di altre 20 persone che hanno abbandonato la nave su un'isola in mezzo all'Atlantico.
0: Si parla di Iran e Stati Uniti anche sullo Spiegel, e dunque andiamo in Germania, ma c'è una chiave di lettura un po' diversa di quanto sta accadendo nello stretto di Hormuz, perché il progetto Freedom, che era stato lanciato da Washington pochi giorni fa e che è stato poi sospeso dopo circa 48 ore, volto a proteggere le navi mercantili appunto nello stretto e sospeso, secondo Trump, a causa dei negoziati in corso con l'Iran, forse sarebbe stato sospeso per un altro motivo, una spiegazione completamente diversa. Siamo ovviamente nel periodo ipotetico, ma scrive lo Spiegel, le operazioni statunitensi nello stretto di Hormuz sarebbero state sospese a causa di una disputa con l'Arabia Saudita.
1: Su Le Monde, il governo francese sta fornendo sostegno alle compagnie aeree indebolite dalla guerra in Medio Oriente. Ci si chiede cosa può fare il governo francese di fronte alla crisi globale del kerosene. La prospettiva di rimanere senza carburante per l'aviazione a seguito della chiusura dello stretto di Hormuz ha fatto raddoppiare il prezzo del carburante per aerei e ha sconvolto l'intero settore del trasporto aereo. Secondo i dati della società di analisi specializzata pubblicati il 4 maggio e citati dal Financial Times, le compagnie aeree di tutto il mondo hanno cancellato, pensate, 2 milioni di voli solo nel mese di maggio, 2 milioni. Questa ondata di cancellazioni rappresenta solo l'1,1% del totale globale, ma colpisce comunque centinaia di migliaia di persone.
0: Sconvolgenti le notizie sull'aborto in Inghilterra, che Dio possa perdonarci, scrive Roberto. Ancora Michela, anche lei ci parla di una natura che si lascia ammirare. Poi ancora Paola, Filomena e Simonetta, siete in tante soprattutto sì, a scriverci ora. Sì, Roberto, abbiamo appena letto il tuo messaggio, ma vedo una prevalenza femminile. Chissà chi è all'ascolto, se vuole continuare a farsi sentire. Vi ricordo che potete anche mandare dei messaggi vocali per far sentire appunto la vostra voce. Ancora musica?
1: Sì, la voce di Damiano.
0: Ascoltiamo la sua.
1: Sì, ascoltiamo la sua, non è male. Born with a broken heart.

0: E alle 9.17 l'aereo di Radio Vaticana con voi a terra nella redazione in lingua romena. È venuto a trovarci in studio il suo responsabile, che tutti conosciamo, per parlare di un anno iniziato da un po' che, se non erro, terminerà, spero non sbagliare, il 10 gennaio del prossimo, ma ci dirà di più padre Adrian Danca e il suo ospite. Adrian, ben trovato.
1: Grazie Andrea dell'invito, dell'ospitalità. Buongiorno Stefania, buongiorno ai nostri ascoltatori. E come si usa da noi in questo tempo pasquale, Christos ha enviat, Cristo è risorto. Si continua con il saluto pasquale fino all'ascensione. Grazie per aver annunciato anche il mio gradito ospite. Si tratta di padre Iosif Bisoc, che è stato sacerdote parroco in Romania e adesso fa il docente al seminario greco-cattolico di Oradea, dell'eparchia di Oradea, e è venuto in pellegrinaggio a Roma questi giorni e ho approfittato
0: subito
1: per farlo parlare un po' anche ai nostri ascoltatori di lingua italiana su questo grande giubileo francescano dedicato all'ottavo centenario, no, di San Francesco, perché dopo il giubileo della speranza abbiamo questo giubileo francescano. Quali sono le opportunità, quali sono le occasioni, qual è il significato di questo? Lo vogliamo sapere dal nostro ospite, ma prima lo invito a parlare un po', per descrivere brevemente un po' come si sente San Francesco in Romania. Quando è arrivato San Francesco in Romania?
2: Pace e bene a tutti. Ringrazio padre Adrian per questa sorpresa che mi ha fatto, proprio così, preso a volo. Ma mi sento molto molto grato a Dio e a voi per l'ospitalità e nello stesso tempo di parlare di San Francesco. Forse dovremmo parlare anni interi, ma adesso per qualche minuto e qualche pochi istanti, è meglio così, di pensare a San Francesco qui in Italia, che molto bene ha fatto, perché dopo 800 anni lui è presente proprio come siamo noi, ci vediamo uni altri, e così è San Francesco per il popolo italiano e più o meno lo stesso per il popolo rumeno, perché proprio lavoro ad un libro che tratta proprio la presenza dei frati francescani in Romania, e primi incontri con i frati francescani in Romania proprio durante la vita di San Francesco, perché nel 1221 si è aperta la provincia di Ungheria e in quel tempo Transilvania, una zona della Romania attualmente, faceva parte proprio dell'Ungheria, e per questo possiamo dire che i rumeni sono contemporanei, tra virgolette, con San Francesco, con la sua spiritualità. E lui si vede molto bene. Bene, dobbiamo anche mettere questa clausa, in senso che si vede molto bene San Francesco tramite Sant'Antonio, perché io sono nato in una città, Braila, a 200 quasi.

0: 200 km da Bucarest. La popolazione del 98%-97% sono ortodossi, ma la nostra chiesetta di Braila, cattolica, è sempre piena della gente ortodossa. Cioè, San Francesco è visto come un uomo, come anche lui dice, della pace, della buona convivenza, della conoscenza e dell'avvicinamento.
1: Se possiamo dire che è una figura ponte tra
0: Sì.
1: le confessioni, tra tutti i cristiani, visto che in questi tempi si accentuano di più le divisioni e le separazioni. Quindi la figura di San Francesco, ancora una volta, viene come una figura unificatrice per far vedere, diciamo, il messaggio di Cristo attraverso la sua testimonianza e la sua vita santa. Ma oggi in Romania quante comunità francescane ci sono?
0: In Romania, perché diciamo così, sono le nostre comunità, cioè prima di tutto francescani sono questi più grandi rami, cioè minori conventuali cappuccini. In zona di Moldavia sono i conventuali e adesso anche i cappuccini. E dopo in zona di Transilvania sono minori, frati minori, ma di lingua ungherese, perché in quell'altra parte Romania, Moldavia e Muntenia sono di lingua rumena, perché la nostra provincia più o meno svolge questa attività. Come comunità noi siamo più di 14 comunità, mettendo anche il seminario, mettendo anche la casa di spiritualità, mettendo anche la curia provinciale, mettendo anche due comunità che svolgono il lavoro in ambiente greco-cattolico. Io ho lavorato per quasi 30 anni in diocesi di Asci, rito latino, e da 2020 ho chiesto al mio provinciale di cambiare tutto il mio lavoro di prima, di professore, di insomma, tutte quelle incariche che la provincia mi ha dato in quei 22 anni, di cambiare argomento della mia vita in rito bizantino. All'inizio anche io sono stato sorpreso perché ho fatto questa scelta, ma vedo che il Signore mi ha benedetto perché ho riconosciuto anche di fronte al mio provinciale, anche i frati, in testimonianza durante il capitolo provinciale, che non cambierei questi quasi 6 anni, da 21 settembre 2020, che lavoro in questo campo greco-cattolico, per quelli 30 anni di quell'altra parte, in diritto latino, non perché, per carità, che non vale tutto quello che ha fatto prima, ma proprio si sente questa sensibilità più avvicinata per la preghiera, tutti
1: Una
0: preghiamo, la
1: spiritualità più
0: spiritualità
1: intensa,
0: rumena
1: sì.
0: si sente un po' più coinvolgente,
1: Sì,
0: così presa, diciamo, del rito, del modo di esprimere. Perché noi latini siamo più latini, cioè siamo con del rito, siamo così via. E le nostre messe sono molto apprezzate dai ortodossi, dicevo prima, quando stavo come seminarista e dopo con il sacerdote e andavo nella città dove sono nato per celebrare la messa, la gente veniva, non per me, per carità, veniva per la Santa Messa e per la devozione di Sant'Antonio, e volevo fare anche un adagio a quello che lei ha detto prima, Padre Adriano, che dopo la messa sono stato incontrato con una, è venuta una signora per parlare, per un po' per confessare e così via, e a un certo punto guarda a me e dice: "Ma tu non sei Bisocchio?" Sì. Sì, ma non ti ricordi che siamo stati compagni di scuola?
1: No.
0: Lei era ortodossa, ma di stile rito antico, Lipoveni si dice in Romania, russi che
1: Sì.
0: sono venuti in quella zona di Romania,
1: Sono
0: un
1: una specie di vetero ortodosso,
0: è così,
1: diciamo così, sì.
0: sono una zona, un quartiere, diciamo,
1: Sì, un
0: nostro
1: quartiere, sì.
0: quartiere di Braila, proprio accanto. E loro venivano, ho avuto compagni di scuola anche musulmani, perché la Braila è stata a un certo punto sotto
2: Ma è proprio sul Danubio, giusto?
0: sì, proprio da
2: C'è
0: noi.
2: un porto
0: E
2: anche,
0: poi è
2: cioè.
0: proprio di
2: È
0: là, perché nel
2: chiaro. C'è questa
0: 1800,
2: apertura anche geografica.
0: una città cosmopolita,
2: Esatto.
0: nel 1850 il prezzo del grano dell'Europa si dava di là, in quel porto, perché era più principale. porto principale dell'Europa per il grano,
1: per l'esporto,
0: e così grano, via. Sì. Di là che prezzo si metteva di là era per tutta l'Europa, perché tutto passava di là.
1: Ci sono stati anche i genovesi,
0: ebrei, quindi, perché sono anche adesso sono ebrei, dopo cattolici, luterani, di riforma. Cioè, questa città per me è stata, perché i miei compagni siamo stati insieme cresciuti proprio con questa.
2: Ho una domanda da farti su San Francesco, perché anche tu, allora tu, Adrian, permettici, ma visto che voi non potete vederlo, ma quando parlavi di Francesco proprio gli occhi avevano, no, quella scintilla di chi ha amato e ama il santo di Assisi. Domani siamo qua pronti a ricordare il primo anniversario, no, di Papa Leone, l'Abemus Papam, la fumata bianca, e torniamo indietro di un anno. Invece vorrei con te tornare indietro di 13 anni e 2 mesi. Cosa hai provato quando all'Abemus Papam di Papa Bergoglio hanno detto il nome Francesco?
0: Stavo insieme con la comunità, perché tutti aspettavamo che venne. E lo dico perché anche io aspettavo di essere un Papa italiano, perché così pensavo anche in casa, parlando tra di noi, che potrebbe essere anche i nostri amici che sono di qua di là parlavano, perché è una cosa che si parla, non si dice ma si parla sempre. E a un certo punto, quando è uscito, mi ricordo che era di sera, se non mi sbaglio, perché sì, frate, tutti stavano di fronte al TV, perché abbiamo suonato il campanello, tutti venite, perché abbiamo papa, ma è così, sì, come in convento, come si usa. Siamo andati di là alla TV, guardava, è uscito a dire abbiamo papa, reverendissimo, domino, così via.
1: Come sei, il nome
0: Francesco. All'inizio noi abbiamo pensato che così si chiama.
2: Si chiamava lui Francesco.
0: Sì, Francesco. E non dico che esplosione è stato nel nostro convento. Yes, il nostro Francesco! Perché per prima volta quando Francesco riceve questo onore di essere il nome di un papa. E così via. Dopo ho avuto questa possibilità quando lui è venuto in Romania, no? La visita del 2019, di venire di là, e in quel tempo, subito dopo la sua partenza, perché proprio il nostro confratello, padre Marius Bulha, è stato quello che ha fatto il traduttore del Santo Padre durante tutto quello, compagno mio. Siamo molto vicini, anche adesso lui lavora attualmente in Italia, lui era in quel tempo rettore del seminario, ci ha raccontato tutte quelle piccole cose che non si sono viste a TV, come è andato di là, di qua, i rapporti e così via. Lui era molto affezionato anche alla Romania, ma anche ai frati, si vedeva, si leggeva, si sentiva questa cosa. E per quello noi siamo stati molto contenti. Dopo sono andato, ho parlato un po' con quel tempo il nunzio Buendia, perché e così abbiamo fatto un libro insieme con questa tema di un anno della vista del Papa in Romania.
1: Tornando invece al nostro anno centenario, l'ottavo centenario, dove sono le principali chiese o conventi dove si può onorare questa occasione spirituale straordinaria?
0: Una cosa un po' più ampia, perché così come il decreto che hanno dato il Santa Sede, si dice che si possono ricevere l'indulgenza dove sono i santuari, dove sono le chiese che portano il nome
1: a
0: San Francesco, o dove sono i frati francescani, oppure dove il vescovo diocesano decida di mettere queste cose. In Romania noi abbiamo queste comunità, proprio in Romania si è fatta un'apertura solenne anche tramite la curia provinciale con padre Damian Gheorghe Patrasco, che è il nostro ministro provinciale, e dopo anche in altre parrocchie, anche a seminario, si è fatto anche a Caccica, dove è un luogo di pellegrinaggio, e tutte le chiese. A noi a Oradea, rito greco-cattolico, la sua eccellenza Monsignor Virgil Bercia è stato molto molto vicino a noi, ci ha chiesto di fare un bel lavoro, in senso che lui ha dato proprio un decreto, è venuto il 8 marzo a quest'anno e ha fatto una bellissima solennità di ricevere con tutti i decani, con tutti i professori, con il seminario, con tutti quanti. Purtroppo io li ho mancato perché dovevo andare sì. in un'altra parrocchia. Io lavoro adesso tramite il seminario a una parrocchia a 30 km di Oradea. E da là sono tantissime altre. Sì.
2: Prima di salutarci, Stefania, anche tu avevi una domanda.
3: Beh, la domanda era molto simile a quella di padre Duncan. No, ero molto interessata a sapere, a capire come viene espresso il culto di San Francesco proprio in Romania. Quante chiese sono dedicate a San Francesco, se ce ne sono?
0: Sono almeno adesso che posso io intuire, perché adesso non potrei dire che so il numero preciso, ma in tutta Romania sono anche, soprattutto in questa zona di Transilvania, dove è più rito latino e sono più comunità di lingua ungherese, ma sono di più, intorno a 50 chiese sono dedicate a San Francesco, scusi, perché proprio in Moldavia c'è sta accanto da dove è nato sì. padre Adriano,
1: certo, e c'è la propria
0: dedicata, diciamo sì. che rotonda, così come si intitola quella parrocchia, paesino. Noi diciamo, perché io sono stato parroco lui quando in Romania,
1: la mia comunità,
0: per 10 anni. Sì, per quello
2: quindi lo conosci da...
0: il mio parrocchiano è così
3: da
0: ma come studio siamo
3: è sempre stato così come...
2: sì,
0: io peggio ma lui meglio, è così è proprio quel paesino a Sant'Antonio. Noi diciamo che era il nostro quartiere, perché la nostra comunità di Burianesti è grande, molto grande. E sono molte altre cose a Târgoviște in Moldavia, e sono molte altre. E la spiritualità francescana si sente anche tramite le chiese, ma anche tramite i frati, perché i frati francescani di tutte le comunità, non dico di quelli cappuccini o minori o conventuali o di un'altra, anche le suore che sono di spiritualità francescana, che sono abbastanza congregazioni anche in Romania, fanno un buon lavoro, e ringraziamo il Signore, non sono stati scandali, non sono stati problemi che hanno per... diciamo così, offuscare un po' la visibilità di San Francesco.
2: Sì. Grazie davvero per essere stato con noi, Adrian.
1: Come l'abbiamo sentito dal suo modo di parlare, dal suo entusiasmo, è stato così anche da parroco, molto generoso, un pastore d'anime veramente che ha lasciato un ricordo indelebile nella mia parrocchia e anche nella mia famiglia. Così. Grazie, padre Yosif Bisson, per la sua generosità, e chiudiamo come al solito tenendo conto del fatto che oggi siamo il 7 di maggio e nel 1999 cominciava la visita di San Giovanni Paolo II in Romania, in quello che lui chiamava il giardino della Madre di Dio. Offriamo come preghiera anche per il primo anniversario del pontificato di Papa Leone questa bella canzone in romeno cantata da Paola Selin, dedicata alla Beata Vergine Maria nel mese di maggio, che è un mese essenzialmente mariano. Grazie anche a voi dell'ospitalità,
2: a voi,
1: della pazienza.
2: Bellissimo.
3: A voi.
0: Grazie mille.
3: Grazie.

0: 9.36 sempre in diretta, dunque Radio Vaticana con voi, stiamo per voltare pagina, tra poco inizieremo a parlare di geopolitica con vari ospiti, ci recheremo in particolare nel continente africano ma anche in quella di Pompei. Non cambiate canale perché sarà veramente un susseguirsi di voci, di amiche, di amici, di realtà. Prima però ci auguriamo in musica con un grande, hai scelto Gianni Morandi, che cosa ci auguriamo?
1: Ci auguriamo un mondo migliore, che dite?
0: Eh sì.

0: comprendere il presente. Comprendere. L'etimologia già ci dice molto, pare facile, ma significa certamente anche riuscire a leggere quelli che sono i cambiamenti. Cambiare è meraviglioso, non dobbiamo avere paura, però bisogna comprendere anche le crisi, capire anche le conseguenze sulla vita delle persone. Prova a farlo anche CESVI, quella realtà amica di Radio Vaticana, tante volte nostra ospite, nata in quel di Bergamo. Nasce CESVI, una finestra sul mondo, con il patrocinio delle colleghe e colleghi dell'Eco di Bergamo e in collaborazione con il Cineteatro L'Ottagono. Il ciclo di incontri viene promosso da CESVI proprio per cercare di capire meglio l'attualità internazionale e tutto ciò che attiene al sociale. Tre appuntamenti questo mese di maggio, tre appuntamenti il venerdì a partire da domani. È con noi il direttore generale di CESVI, Stefano Pizziali. Buongiorno Stefano.
1: Buongiorno.
0: Presentato benino, dai, penso che si è capito quello che fate, no? Più o meno, sei d'accordo?
1: Sì.
0: Sì, ora però con te entriamo proprio nei tre appuntamenti, partendo da quello di domani. Ci sarà Paolo Magri, il presidente dell'ISPI, che ben conoscono le persone all'ascolto. A lui avete dato un compito non banale, perché gli avete chiesto in sostanza di spiegare quello di cui parliamo ogni giorno.
1: Assolutamente. Finestra sul mondo è una prima iniziativa con cui CESVI cerca di restituire alla comunità nella quale ha messo le radici, perché è nata in questo territorio, quello che ha imparato, quello che ha incontrato in tanti anni di lavoro nei programmi umanitari e nella ricerca dello sviluppo sostenibile in Italia e nel mondo. Restituire la nostra comunità vuol dire anche aiutarla a riflettere, a elaborare una comprensione più profonda di quello che sta succedendo oggi nel mondo. Lo facciamo con tre relatori di eccezione, direi che sono tra i migliori che ci sono in Italia. Cominciamo domani 8 maggio alle ore 18:30 al Cineteatro L'Ottagono, come hai ricordato, che insieme a CESVI e con il patrocinio dell'Eco di Bergamo promuove questa iniziativa. Lo facciamo domani con l'aiuto di Paolo Magri, presidente del comitato scientifico di ISPI e forse il più grande esperto italiano di questioni geopolitiche, per cui cercheremo di rileggere questa età dei prepotenti attraverso l'occhio dell'esperto, per ascoltare poi delle voci di operatori del CESVI che sono oggi dentro le grandi crisi umanitarie, che ci racconteranno cosa vedono, cosa sentono, con che persone parlano e che cosa trasmettono loro le persone che tutti i giorni stiamo cercando di aiutare. Avremo testimonianze dall'Ucraina e da Gaza.
0: Ecco Stefano, poi andremo agli appuntamenti del 15 e del 22 che sono altrettanto interessanti, però già tu hai rivelato quella che secondo me è l'anima di questa finestra che voi aprite sul mondo, perché ha due ante in sostanza, cioè da un lato l'esperto, colui che ci permette di comprendere, dall'altro però chi spesso non ha voce, cioè chi poi sta sul campo. Noi lo diciamo sempre qui, tante persone esperte che parlano della questione migratoria, ma le persone migranti quando le ascoltiamo, ecco, invece il merito di CESVI, una finestra sul mondo, è che credo, oltre agli esperti, dà voce anche a chi poi opera sul campo. Stefania.
2: Eh sì, infatti questa era la cosa che anche volevamo, sulla quale volevamo attirare l'attenzione anche dei nostri ascoltatori, insomma sentire le loro testimonianze, non soltanto le analisi di geopolitica che sono assolutamente interessanti e da non perdere. Allora andiamo agli altri appuntamenti, il secondo, il 15 maggio, dedicato al tema della solidarietà in Italia, e sarà un esperto di sondaggi della Ipsos Doxa, Nando Pagnoncelli, a parlare degli italiani solidali. Quanto sono solidali gli italiani, Pizziali?
1: Beh, Nando Pagnoncelli è il più grande esperto di sondaggi che abbiamo in Italia, di presidente dell'istituto Ipsos Doxa, che ogni anno conduce una ricerca specifica analizzando i principali temi e i canali di raccolta fondi italiani, per cui sarà in grado di inquadrare come oggi si muove la solidarietà degli italiani, e ne rifletteremo con alcuni ospiti d'eccezione. Bellissima l'immagine che avete proposto di una finestra sul mondo con due ante, da un lato l'esperto e dall'altra le persone che possono aiutarci a entrare in profondità nelle relazioni che poi tutti noi viviamo e sentiamo e percepiamo attorno a noi. Lo faremo in questo secondo incontro dedicato all'Italia, ancora un paese solidale, il 15 maggio sempre alle 18.30, con la collaborazione di Nanno Pagnoncelli e di Don Roberto Trussardi, che è direttore della Caritas Diocesana Bergamasca, di Federica Brunetti, che è segretario generale della Fondazione della Comunità Bergamasca, che quindi ha un rapporto diretto con le tante piccole realtà di volontariato del nostro territorio, e con Ariela Benigni, segretario scientifico dell'Istituto Mario Negri, e quindi in questo caso siamo nell'ambito della solidarietà, dell'impegno per una ricerca scientifica per dare a tutti noi una salute migliore.
0: Infine, 22 maggio, Africa. Che insomma, parlare di Africa è molto complesso. A noi piace dire l'Africa non esiste, perché a volte si fa l'errore di rendere omogeneo un continente che, come ogni altro, ha mille anime. Però in realtà voi vi soffermate, come su alcuni paesi in particolari, sempre grazie a questa doppia anta, Stefano.
1: Assolutamente, l'Africa è un continente meraviglioso, è il continente più giovane. La stragrande maggioranza della popolazione africana oggi è giovanissima, è un continente attraversato da spinte importanti in termini di sviluppo, di crescita sostenibile, ma è anche purtroppo ancora percorso da conflitti, da crisi gravissime e da odi che non si riescono a superare. Parleremo quindi il 22 maggio sempre alle 18.30, venerdì, con l'aiuto di Ilaria De Bonis, una grande esperta africanista che collabora con diversi giornali, da Avvenire ad altri, ci introdurrà al continente africano, territorio delle grandi sfide per capire le emergenze di oggi. Accanto a lei ci saranno testimonianze di nostri operatori direttamente dal campo, quindi dal Sudan e dall'Etiopia, due paesi fondamentali per capire oggi l'Africa. L'Etiopia, un paese in grande crescita economica, ma all'interno grandi contraddizioni, grandi problemi, ancora conflitti irrisolti. E dall'altra parte il Sudan, che come noi oggi sappiamo e come voi tante volte avete ricordato a Radio Vaticana, è un paese attraversato da una guerra civile gravissima e che tutt'oggi non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel.
0: Grazie Stefano. L'anno prossimo, dai, veniamo anche noi, va bene? Visto che questa immagine delle due ante, se la citi, citaci le due ante, perché qua di finestre in Vaticano ce ne intendiamo. La domenica più o meno la guardano tutti. Va bene.
2: Grazie.
0: Evviva, grazie.
2: Grazie.
1: Buon lavoro. Ciao. Grazie.

0: Un mondo migliore, canta Vasco Rossi, un mondo migliore sicuramente anche grazie alla Mission Bambini, vero Andrea?
1: Sì,
0: Alice
1: stavo...
0: Zanin in collegamento con noi.
1: Esatto, Alice, eccoti, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
1: Dove ti abbiamo raggiunto, Alice? Dove sei?
2: Io sono qui a Kampala, capitale dell'Uganda, presso il Mulago Hospital.
1: E sei lì perché, come stavamo dicendo, si sta svolgendo una nuova missione di cardiochirurgia pediatrica iniziata il 3 e fino al 9 di questo mese, il 9 maggio, proprio in Uganda, di Mission Bambini. Diamo subito alcune cifre per aiutare le amiche e gli amici all'ascolto. Nel mondo ogni anno oltre 1 milione di bambini, e già non riusciamo a capire bene di cosa stiamo parlando, perché 1 milione di bambini nasce con gravi cardiopatie congenite, ma nei paesi più fragili molti di loro non hanno accesso a cure salvavita. Cosa fa allora Mission Bambini da oltre 20 anni? Va lì dove c'è bisogno di queste cure. Più di 70 missioni, 12 paesi, quasi 3.000 bambini operati, quasi 35.000 le visite mediche effettuate. Alice, tu sei parte di questa meraviglia, prova a raccontarcela ancora meglio.
2: Sì, io sono parte di questa fondazione che appunto al momento si trova qua in Uganda, missione storica comunque di Mission Bambini, nata nel 2014. Come hai detto tu prima, siamo qui da domenica, 3 giorni sono cominciate lunedì. Ontario sta collaborando ogni giorno con i qui al Mulago Hospital, sia in sala operatoria che in terapia. E proprio mentre parliamo, è il 5º caso della settimana.
1: Quindi è come se siamo lì con te, con voi, a sostenervi. Però il sostegno, lo diciamo a chi ci sta seguendo in diretta, può essere anche più concreto, oltre che nello sposare appieno simili iniziative come stiamo facendo, e nella preghiera anche per sostenere da lontano ciascuno come può attraverso la preghiera questa realtà. È possibile anche, grazie a una campagna solidale, essere protagonisti. Una campagna SMS sono 2 euro, nulla praticamente, un messaggio.
2: Esatto.
1: Anzi, lo facciamo insieme, il mio telefono, eccolo qui, 5 non sbagliare il numero, 583, ripetiamo, 45583, invia, e sono 2 euro. Potete anche chiamare però una chiamata fissa e donare o 5 o 10 euro, il numero è 45583. Però a noi piace, Alice, spiegare poi questi soldi dove vanno a finire, massima trasparenza. In che modo vi si aiuta?
2: Allora, con questi soldi appunto si organizzano, questi soldi che si iscrivono appunto dentro la campagna poi Cuori di Bimbi, e, che è proprio il programma che prevede queste missioni operatorie in Africa, in questo momento appunto in Uganda. Questi soldi vanno a costruire la missione a tutti gli effetti, realizzandola dal punto di vista logistico, partendo dai voli, partendo dall'equipment, dai materiali che compriamo e poi doniamo agli ospedali con cui collaboriamo, e ovviamente permettere ai medici volontari, che appunto utilizzano le loro ferie, le loro vacanze, per venire qua a dare una mano in modo e quindi permettere a loro di stare qui una settimana e operare circa questi 2 casi al giorno.
1: 2 vite che cambiano rotta ogni giorno. Grazie a Mission Bambini. Alice, ci dici come si diventa ciò che tu sei? Cioè, come si sceglie di fare questo mestiere, lavoro, professione, missione? Non so che altre parole aggiungere. Cos'è che ti ha spinto fin lì?
2: Allora, ogni volta che qualcuno mi chiede questo, c'era altra scelta, nel senso che da quando sono molto molto piccola e si respirava grande solidarietà, grande spirito di solidarietà, e quindi quando poi ho scoperto che anche da un punto di vista magari non sanitario, perché appunto il percorso, ma da un punto di vista di progettistica, si poteva comunque appunto contribuire in maniera molto forte alle missioni umanitarie, è stato più scampo. E ovviamente gli studi sono molto importanti, perché mettono delle solide di studio della realtà, e poi che fa l'esperienza sul campo e la grande voglia di mettersi in gioco e conoscere e adattarsi, insomma.
1: Sofia ci scrive: ho mandato l'SMS, grazie Alice, grazie a tutte e a tutti, grazie a te Sofia che hai voluto condividere, perché poi in fondo è bello anche condividere quando con poco si può fare del bene. Alice Zanin,
0: grazie.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie, arrivederci, buona continuazione.
1: Le 9.55, noi diamo la linea al notiziario flash delle 10, ma poi dall'Africa torneremo in Italia per andare prima a Pompei, poi in Piemonte e poi in tutta Italia.
0: In tutta Italia, anche
1: i bambini...
0: una puntata a Venezia.
1: Sì,
0: no, è a Torino.
1: È a Torino.
0: Ok, ciao.

campi di grano, i meravigliosi campi d'oro, così cantati da Sting, Fields of Gold. Il numero da digitare per mandare il vostro SMS solidale: 45583, 2 euro da cellulare, 5-10 euro invece da chiamata fissa.

0: guarda, qui lo dico e qui lo spiego.
1: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
2: Le 10 in punto, Paola Simonetti al microfono. Mentre prosegue il conflitto fra Russia e Ucraina, è atteso a breve negli Stati Uniti il segretario del Consiglio per la difesa di Kiev, Umerov, per un incontro con l'inviato speciale statunitense Witkoff dopo settimane di stallo nei negoziati. Limitazione deliberata al cibo e agli aiuti a Gaza, lo denuncia Medici Senza Frontiere, che nel suo rapporto documenta le conseguenze devastanti del blocco israeliano per i neonati e le donne in gravidanza. Desta preoccupazione la violenza in atto nel sud-ovest della Colombia per il rischio di un'escalation più grave. A segnalarlo i vescovi locali dopo l'ondata di attacchi delle ultime settimane. La CEI colombiana chiede vigilanza a ridosso del primo turno delle elezioni presidenziali il prossimo 31 maggio. Nessun via libera raggiunto all'intesa tra UE e Stati Uniti sui dazi alla fine del round negoziale tra Consiglio, Commissione ed Eurocamera. Dopo oltre 5 ore di dibattito, le parti si sono aggiornate al 19 maggio. È tutto, prossimo flash alle 11:00.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano.

0: Uno dei pezzi più belli che ha scritto, ci dice Daniele Giorgi dalla regia. Grazie, grazie come sempre per la collaborazione tecnica, non solo, e sicuramente concordo, no?
1: Che ha scritto Giovanotti,
0: sì,
1: no?
0: Sì, no,
1: non mai...
0: no, beh,
1: lo scrittore,
0: l'ha scritto,
1: autore,
0: ma
1: Daniele,
0: lui,
1: no?
0: Ama questo brano e io sono d'accordo, immagino anche molti di voi. Prima di lanciare il prossimo argomento, Andrea, vorrei ripetere di nuovo il numero da digitare per un SMS solidale per Mission Bambini, perché in tanti ce lo state richiedendo, non ultima Lorella pochi istanti fa. Allora, 4 5 5 8 3 4 5 5 8 3,
1: ed è certamente importante, lo stiamo ripetendo perché ce lo state chiedendo e dunque è un piacere per noi ripeterlo, così come ci state chiedendo in che modo seguiremo la visita pastorale di domani del Papa in Campania. Leone sarà al mattino a Pompei, Santa Messa e supplica nel giorno della Vergine Beata di Pompei, e poi il pomeriggio a Napoli, cattedrale, piazza del Plebiscito. Come lo seguiremo? Lo seguiremo attimo dopo attimo. Dalle 8 del mattino fino alle 7 di sera, Radio Vaticana totalmente dedicata alla programmazione a questa visita pastorale di Leone XIV. Saremo dunque in Radio Cronaca, non mancheranno gli appuntamenti con l'informazione, ma dalle 8 e 10 una speciale Radio Vaticana con voi, condotta da Luca Collodi e da Silvia Giovarrosa fino praticamente a tutta la mattinata. Poi ancora saremo in diretta con approfondimenti, uno speciale Pop Today dedicato a quello che il Papa ha fatto in quel di Pompei, perché poi dalle 15 nuova seconda lunga diretta, questa volta assieme a me ci sarà Gianmarco Murroni per raccontarvi la visita del Papa in quel di Napoli. Dunque mi raccomando, domani restate sintonizzati con noi per essere assieme al Papa a Pompei e a Napoli. Prima tappa dunque Pompei. Come non registrare allora l'attesa, l'emozione di chi? Beh, di colui che guida quella diocesi, dell'arcivescovo di Pompei, che ha detto ai nostri microfoni: è un dono speciale per noi celebrare con il Papa il primo anno di pontificato. Ascoltiamo Monsignor Tommaso Caputo al microfono del nostro inviato a Pompei, Daniele Piccini.
2: La visita di un pontefice si prepara prima di tutto spiritualmente, con la preghiera, e in modo particolare per la nostra città mariana con la preghiera d'elezione, che è il Santo Rosario. Così come alla fine di ogni celebrazione eucaristica, nelle parrocchie di Pompei e nel santuario, recitiamo una specifica orazione per le intenzioni di Papa Leone e per disporci interiormente ad accogliere in obbedienza e comunione la parola e l'insegnamento del Vicario di Cristo. Ovviamente stiamo preparando la visita del Papa anche dal punto di vista logistico, che è molto impegnativo, ma che è reso più leggero dalla grande disponibilità delle istituzioni, dalla Prefettura di Napoli alla Regione Campania, dalla Città Metropolitana al Comune di Pompei, e grazie anche al supporto di volontari di tante associazioni.
3: C'è qualcuno degli eventi in programma a cui tiene di più, che le sembra più suggestivo, più importante o che attende con maggiore entusiasmo?
2: Beh, la visita di un Papa è sempre un fatto storico per una città, è direi un evento epocale che segna sempre un prima e un dopo. Ogni momento sarà importante. Al centro di tutto sarà la celebrazione dell'Eucaristia, che il Santo Padre presiederà alle 10:30 nella piazza davanti al santuario. Alla messa seguirà la recita della supplica alla Madonna di Pompei, che è quell'atto di affidamento a Maria Santissima composto dal fondatore San Bartolo Longo nel 1883. Decine di migliaia di persone accoglieranno Papa Leone, che simbolicamente darà inizio alla sua visita incontrando il Tempio della Carità, cioè la grande famiglia delle opere di carità del santuario, formata da bambini, fanciulli, giovani, adulte, donne sole con i loro piccoli. Si tratta di persone accolte nei nostri centri che vengono da esperienze di particolare disagio sociale, e insieme a loro ci saranno le religiose e i religiosi che se ne prendono cura, le suore domenicane figlie del Santo Rosario di Pompei, i fratelli delle scuole cristiane, le coppie a cui sono erano affidate le case famiglie, oltre agli educatori e ai laici che li affiancano nell'impegno quotidiano. E seguirà anche un percorso in Papa Mobile per le strade adiacenti e prima della celebrazione della messa. Il Santo Padre incontrerà in Basilica gli ammalati, le persone con disabilità, gli anziani.
3: A proposito di opere di carità che lei mi ha citato come appunto uno degli incontri che il Papa avrà presso il santuario di Pompei, può parlarmi un po' di più di questi centri del santuario che ospitano queste persone in condizioni di fragilità, immagino? Come lavorano, insomma, chi sono le persone che ospitano, ecco?
2: Il fondatore di Pompei, San Bartolo Longo, laico, un avvocato, una persona sposata, era ben cosciente che la fede senza la carità non ha senso. Così, mentre la provvidenza nella seconda metà dell'Ottocento gli permetteva di costruire il Tempio della Fede, quel santuario che è noto in tutto il mondo, fondava, scriveva lui, il Tempio della Carità, cioè gli orfanotrofi e gli istituti per i figli e le figlie dei carcerati. Istituti che hanno accolto negli anni decine di migliaia di ragazzi e ragazze provenienti da disagio sociale. Quelle opere continuano ancora oggi, seguendo le mutate leggi dello Stato. È questa la realtà del santuario di Pompei. La fede e la carità, e del Tempio della Carità fanno parte molteplici opere, i centri educativi, Bartolo Longo e Crescere Insieme, poi la Casa Emanuel per gestanti, madri e bambini, le cinque case famiglie del centro Giovanni Paolo II, la mensa per i poveri che offre 43.000 pasti all'anno, gli studi medici, pediatrico, materno, infantile. Vi sono persone accolte di ogni età e di diversa provenienza e ogni attività è pensata con il fine di liberare possibilmente queste persone dalla povertà che spesso non è soltanto materiale, ma di accoglierle in una casa, ecco, che dove possono sentire il calore, l'affetto della Madonna. Ma lo scopo primario è anche dei centri educativi per i giovani, anche quello pedagogico, e questo resta nel solco tracciato da San Bartolo Longo e da sua moglie Marianna, che è fondatrice con lui del santuario delle opere di carità e anche della nuova città di Pompei, che poi sorse nella seconda metà dell'Ottocento proprio attorno al santuario. Possiamo pensare, è bene rammentarlo, che la banda musicale composta dai giovani dei nostri centri educativi quest'anno compie 132 anni.
3: A proposito di date, l'ultimo papa che ha visitato Pompei è stato Francesco nel 2015. Quindi in qualche modo i fedeli aspettano un papa da 11 anni. Ha potuto cogliere in qualche modo il sentimento, insomma le aspettative dei fedeli di Pompei?
2: Beh, un'aspettativa entusiasta, gioiosa. Penso alle innumerevoli richieste di partecipazione che arrivano da ogni dove e che non possiamo soddisfare per mancanza di posti. Il Papa viene a Pompei per confermarci nella fede, per rendere ancora più viva la nostra speranza, per dare un rinnovato slancio alle opere di carità. E non può esserci che gioia quando il Vicario di Cristo passa per le strade dell'uomo, perché la sua stessa presenza ci porta a guardare il cielo, ci porta a cercare la vera fonte della nostra letizia, che è una persona, il Signore Gesù, che è morto e risorto per noi.
3: Può descrivermi un po' dal punto di vista sociale il contesto della città di Pompei, da che famiglie abitano, che tipo di background sociale o addirittura nazionale abitano? Ci sono migranti, ci sono italiani, insomma com'è composta la demografia di Pompei in qualche modo?
2: Pompei è una città di circa 25.000 abitanti, è un contesto sociale diversificato, ecco. È una città moderna, fondata proprio appunto attorno al santuario, ma anche una città accogliente, fattiva. Basti pensare all'afflusso ogni anno di circa 6 milioni di visitatori, tra i turisti che visitano il parco archeologico, tra i più famosi nel mondo, e i pellegrini, oltre 2 milioni che accoglie il santuario. Come nell'intero mezzogiorno d'Italia non mancano problemi sociali, ma ci sono delle difficoltà causate nonostante tutto dal lavoro precario e spesso mal pagato. Molti giovani faticano a trovare un'occupazione stabile e a formare una famiglia. E questo anche San Bartolo l'aveva ben intuito, e che proprio il lavoro fosse essenziale perché i suoi ragazzi diventassero bravi cristiani e onesti cittadini. E per questo i nostri istituti in passato si sono distinti nel formare ad un lavoro concreto, e anche oggi abbiamo degli specifici progetti per avviare al lavoro i giovani. Comunque non è possibile identificare un background sociale specifico, è una comunità molto varia.
3: Bene, ha citato San Bartolo Longo, il Papa visiterà la cappella di questo nuovo santo. Si sta sviluppando una devozione verso San Bartolo Longo da parte dei pellegrini che vengono a Pompei? Si può dire questo?
2: Anzitutto sappiamo che è stato proprio Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo il 19 ottobre dello scorso anno, 2025. Devo dire che il nostro fondatore era già amatissimo da milioni di pellegrini che ogni anno giungono in santuario anche dall'estero. La canonizzazione però ha ulteriormente proposto questa figura alla devozione dei fedeli di tutto il mondo. È molto onore Papa Leone a proclamare santo Bartolo Longo il 19 ottobre dello scorso anno, 2025. Devo dire che il nostro fondatore era già amatissimo da milioni di pellegrini che ogni anno giungono in santuario anche dall'estero. La canonizzazione però ha ulteriormente proposto questa figura alla devozione dei fedeli di tutto il mondo. È molto noto in diverse nazioni, in Polonia,

0: ed è un esempio per tutti gli uomini e le donne del nostro tempo, perché la sua esistenza dimostra che davvero nessuno può essere escluso dall'amore di Dio. E grazie al suo esempio i pellegrini sanno che non c'è peccato o oscurità che possa impedire di tornare a vedere la luce del giorno.
1: L'8 maggio 2026, il giorno della visita del Santo Padre a Pompei, sarà anche l'anniversario della sua elezione al soglio pontificio. Avete preparato delle iniziative particolari per questa ricorrenza?
0: Il Santo Padre ci fa un dono specialissimo. Ha inteso venire a Pompei per celebrare il primo anniversario del pontificato. E noi desideriamo accogliere il pastore della Chiesa Universale col cuore colmo di gratitudine, perché Pompei diventi sempre più santuario di luce, scuola di preghiera, roccaforte di pace. Queste espressioni le ha citate proprio Papa Leone in una lettera che ha indirizzato al Cardinale Parolin nel novembre scorso, quando lo ha inviato qui come suo legato. L'iniziativa più bella sarà quella di far sentire al Papa che desideriamo essere fedeli alla missione assegnata a Pompei, missione delineata già da San Bartolo fin dagli inizi, che è quella di far conoscere e diffondere la preghiera del Santo Rosario, che è sì una preghiera mariana, ma una preghiera che ha un cuore cristologico. E seguendo l'insegnamento del Magistero della Chiesa, penso alla lettera apostolica Rosarium Virgilis Maria di San Giovanni Paolo II dell'ottobre 2002, desideriamo essere fedeli alla contemplazione del volto di Cristo Signore con gli occhi di Maria nel Santo Rosario, perché possiamo assimilare il Vangelo che contempliamo nei misteri e imparare a praticarlo. Così, accogliendo l'esortazione di Papa Leone all'indomani della canonizzazione di San Bartolo Longo, per diventare una famiglia unita, concorde, perché in Gesù, unico Salvatore, noi siamo uno.
1: Le volevo chiedere se aveva qualcosa da dirmi che io non le ho chiesto.
0: Abbiamo in qualche modo delineato anche Pompei e la sua realtà. È un posto straordinario, fondato da una coppia. Prima del santuario c'erano soltanto dei campi con pochi contadini, ma è quest'uomo convertito, Bartolo Longo, sente una vocazione, da avvocato diventa un missionario ed è sorto un centro mondiale di fede che ha una caratteristica appunto: attorno al santuario della fede, l'altro santuario, il santuario della carità. E questo attira tanto, perché la sfida educativa di giovani in disagio sociale che il santuario continua ad avere oggi ci aiuta a comporre un cristianesimo con i piedi per terra, fatto di preghiera, fatto di misericordia. La sala delle confessioni del santuario ha 29 postazioni ed è aperta dalle 7 della mattina alle 7 di sera tutti i giorni, ed è un cristianesimo fatto di tanti tasselli di pace interiore ed esteriore, e tutto questo ci riempie di gioia. Adesso il Papa verrà per confermarci nella fede, guidati da Maria, a cui rivolgerà la famosa preghiera di Bartolo Longo, la supplica.

0: Napoli è tutto lo suon, lo sa tutto omun. Napoli è una bellissima canzone, meravigliosa canzone di Pino Daniele dedicata a Napoli, Napoli che domani vedrà arrivare Papa Leone. Buongiorno, diamo subito, prima c'è uno stacchetto.
1: Ma sì, dai, stacchiamo. Adesso sì che possiamo, che io so, quando lei viene in studio sono contento.
0: Sì, anche io.
1: Ma tanto, tipo, più di tanto. Isabella di tanto. Piro, buongiorno, ciao.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno Stefania, un saluto a tutti i nostri ascoltatori e grazie per questa presentazione, questa accoglienza così generosa.
1: Perché poi più di tanto è tantissimo, mi suggeriscono.
0: Sì, veramente
1: regia,
0: tantissimo,
1: no?
0: Esatto, veramente tantissimo.
1: Ma è tantissimo anche, tanta l'attesa per questo numero, per questo inserto di questo giovedì, perché è un numero speciale quello che presentate, perché
0: sì,
1: domani è un giorno,
0: sì,
1: un anno fa iniziava il conclave e domani è l'anniversario.
2: Esattamente, il nostro inserto settimanale, l'Osservatore Romano, per questa settimana appunto è veramente un numero speciale perché è dedicato tutto interamente al primo anno di pontificato di Papa Leone. Lo dicevi proprio tu Andrea, sono trascorsi 12 mesi da quando Robert Francis Prevost è stato eletto, 12 mesi che sono volati, sembra veramente ieri, e questo anno è stato proprio ricco di avvenimenti, di riflessioni. Tutto questo l'abbiamo voluto condensare nel nostro inserto.
0: Ecco, e come è proprio strutturato, Isabella, l'inserto?
2: Guarda Stefania, non abbiamo voluto fare una cosa cronologica perché ci sembrava un po' riduttivo, dico la verità. Invece abbiamo scelto di ragionare per temi, quelli che sono i temi importanti di questo primo anno di Papa Leone. Il primo tema che è emerso ai nostri occhi è stato quello dell'unità. Non a caso il motto episcopale del Papa recita proprio in illo uno unum, cioè in colui che è uno, ovvero Cristo, noi siamo uniti. Dobbiamo però fare una specifica, cioè il modo in cui Papa Leone richiama all'unità in Cristo non è un modo per eliminare le differenze, appiattire, diciamo, le diversità. Anzi, Leone sottolinea proprio che l'unità della Chiesa si manifesta proprio nella capacità di superare tensioni e conflitti, quindi non elimina le tensioni e i conflitti, ma vanno superate, dice. L'unità allora non diventa un conformismo o un quieto vivere, diciamo, ma una comunione e una sorta di cammino comune.
0: Isabella, il motto che hai citato poco fa è tratto da un discorso di Sant'Agostino, e allora il legame con il vescovo di Ippona è veramente un tema molto forte in questo mottificato, vero?
2: Naturalmente, Papa Leone è il primo papa agostiniano della storia e lui stesso un anno fa, nel primo saluto dalla loggia centrale di San Pietro, ha detto: sono un figlio di Sant'Agostino. La figura del vescovo di Ippona è quindi per lui un punto di riferimento essenziale, soprattutto per il dialogo e il confronto, però anche per la fraternità, il servizio alla Chiesa, che sono parole e temi ricorrenti nei suoi discorsi. E poi non dobbiamo dimenticare il tema dell'interiorità, che è molto sviluppato in Agostino e molto ricorrente anche in Papa Leone. Questo legame tra queste due figure si fa concreto anche nei viaggi apostolici. Possiamo dire, ad esempio, il mese scorso, ad aprile, Prevost è stato in Algeria, ha visitato Annaba, che è l'antica Ippona, e lì ha ricordato che il nostro tempo ha ancora grande bisogno di Sant'Agostino, della sua spiritualità, del suo invito a cercare Dio e la verità. E poi il mese prossimo, il 20 giugno, il Papa sarà a Pavia per rendere omaggio proprio alle reliquie di Sant'Agostino, e possiamo dire che creerà una sorta di ponte di dialogo tra due sponde diverse del Mediterraneo, l'Africa e l'Italia.
0: Nel primo saluto, appunto, dell'8 maggio di un anno fa, Leone ha pronunciato una frase che ormai abbiamo fatto davvero tutti noi nostra.
2: Esatto.
0: Ha lanciato l'appello a quella pace disarmata e disarmante.
2: Sì, questa è sicuramente una frase simbolo di questo pontificato. L'idea che Leone ha, anche sulla scia dei suoi predecessori, che ha della pace, non è quella legata semplicemente al cessate il fuoco, al lasciar cadere le armi o anche ad accordi politici che forse sono più di facciata perché magari si rivelano poi più fragili di quello che uno potrebbe preventivare. cuore. La pace vera invocata da Leone, quella disarmata e disarmante, è quella che nasce dal cuore, è quella che nasce dal sentimento di dialogo, di accoglienza e di perdono reciproco anche nei confronti dell'altro. Basta guardare anche semplicemente ai numeri, ai dati. Dei discorsi di Prevost, dall'8 maggio 2025 ad oggi, la parola pace compare 432 volte. 432 volte per esortare proprio alla riconciliazione in ogni ambito possibile. Soprattutto per invocare la pace davanti ai signori della guerra. Le loro mani sono sporche di sangue, ha detto il Papa, e Dio non ascolta le preghiere di chi è servito alla morte. E poi cito un aspetto che ci riguarda direttamente a noi operatori della comunicazione, perché il Papa ha lanciato un appello alla pace proprio nel mondo della comunicazione e a noi giornalisti, possiamo dire così, ha detto: voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà, il lavoro silenzioso di tanti per un mondo migliore. Per questo vi chiedo di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace. Ecco, questo ci sembra un ottimo viatico per il nostro lavoro quotidiano.
0: Ha anche raccomandato proprio anche un linguaggio.
2: Esatto.
0: Perché il linguaggio è importante, il linguaggio disarmato e disarmante.
2: Esattamente.
0: Senti, c'è un ultimo tema che non possiamo non citare, che è il Concilio Vaticano II.
2: Sì, lo citiamo assolutamente perché proprio dal 7 gennaio di quest'anno Papa Leone ha iniziato un ciclo di catechesi del mercoledì dedicato proprio ai documenti conciliari, documenti che ha detto costituiscono ancora oggi la stella polare del cammino della Chiesa. I fattori che hanno guidato la sua scelta li possiamo, diciamo, racchiudere in due punti: la constatazione che la generazione di vescovi, teologi ma anche di credenti del Vaticano II ormai non c'è più, e anche una chiamata a non spegnere la profezia del Concilio, offrendo alla Chiesa una possibilità importante, cioè quella di cogliere i cambiamenti e le sfide dell'epoca moderna. Finora sono state 14 le catechesi del Papa dedicate a due costituzioni dogmatiche, la De Verbum sulla Divina Rivelazione e la Lumen Gentium sulla Chiesa. Da entrambe emerge che la missione della Chiesa è quella di pronunciare parole chiare in nome della verità, per rifiutare tutto ciò che mortifica la vita e prendendo soprattutto posizione a favore dei poveri, degli sfruttati, delle vittime e dei sofferenti. E anche questo è un principio fondante di questo pontificato.
0: Bene, allora Isabella Piro, grazie, l'inserto la settimana del Papa, quest'oggi con l'Osservatore Romano. Ricordiamo come si può leggere.
2: Sì, dalle 15 online o in edicola dalle 17 in poi.
1: Mi ha colpito nel salutarti, Isabella, che hai sottolineato proprio quel passaggio che noi abbiamo fatto ascoltare stamane in apertura di programma, quel pronunciare parole chiare.
2: Assolutamente, sì.
1: Ne abbiamo bisogno tutti, ma in realtà è fondamentale, credo, correggimi se sbaglio, comprendere che quando il Papa si rivolge alla Chiesa perché pronunci parole chiare, si rivolge a me, si rivolge a te.
2: Assolutamente.
1: Cioè, ognuno di noi è chiamato in causa, non siamo spettatori o ascoltatori di parole chiare altrui,
2: no,
1: ma siamo i primi a doverle.
2: Siamo Chiesa come popolo di Dio, quindi siamo tutti Chiesa in questo senso, e soprattutto le parole chiave, questo lo collego anche a un altro dei tanti temi di questo pontificato, che è quello dell'intelligenza artificiale. In un mondo in cui sembra tutto finto, tutto costruito d'arte, le parole chiare che può dire la Chiesa hanno un valore aggiunto.
1: Grazie Isabella.
0: Grazie.
1: E noi, dopo essere stati in Uganda e poi non ricordo più dove, a Bergamo, tra poco arriviamo in Piemonte.
0: Sì, ma prima facciamo un passaggio per Atlantic City.
1: Wow.

0: Rete Antonelliana, cultura che unisce, un progetto promosso alla Regione Piemonte realizzato da Abbonamento Musei. L'obiettivo: far conoscere le opere dell'architetto Alessandro Antonelli. Oltre 30 gli appuntamenti, visite guidate, aperture straordinarie per uno dei più grandi protagonisti dell'architettura italiana dell'Ottocento, dalla Mole Antonelliana a Torino alla vertiginosa cupola di San Gaudenzio e poi ancora Villa Caccia. Dov'è Villa Caccia? Ma chi c'è a Villa Caccia? La nostra Marina Tomarro. Marina, a te.
1: Marina. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Stefania, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Sì, oggi vi parlo da questo luogo veramente meraviglioso che è Villa Caccia. Siamo a Romagnano Sesia, provincia di Novara. Siamo praticamente nel territorio novarese in questo momento e stiamo visitando quello che è il percorso proprio della rete antonelliana, gli itinerari dell'architetto Alessandro Antonelli. Ieri siamo stati alla Mole di Torino, oggi sede del Museo Nazionale di Cinema, e abbiamo potuto salire, siamo saliti ben proprio sulla guglia. Io ho anche testimoniato tutta la mia salita fatta rigorosamente a piedi attraverso le immagini che poi ho messo sui nostri social, sia sul nostro profilo Instagram che sul nostro profilo X, quindi ecco, per i nostri ascoltatori potranno vedere proprio la testimonianza che io ci sono stata e vi sono fatta ben 550 scalini. Ma oggi è un'altra giornata, oggi invece percorreremo i lavori dell'architetto che ha fatto proprio nel territorio novarese, e in particolare oggi siamo qui naturalmente, ma poi ci muoveremo, andremo a visitare il santuario di Bocca, del Santissimo Crocifisso di Bocca, andremo a vedere poi gli scurioli della Beata Panna e lo scuriolo di San Agapito, e poi domani invece vedremo la cupola di San Gaudenzio a Novara, e anche lì saliremo e poi insomma farò naturalmente video che poi i nostri ascoltatori potranno trovare sui nostri social. Ma in questo momento ringrazio e saluto l'assessore alla cultura, alle pari opportunità della Regione Piemonte, Marina Chiarelli. Assessore, come nasce questa idea della rete antonelliana?
2: Beh, l'idea nasce dal mettere appunto in rete una serie di comuni, una serie di realtà, ma soprattutto creare un linguaggio immediatamente comprensibile e molto identitario di territorio, perché l'Antonelli, che tanto famoso fu, ma poi forse è dimenticato a un certo punto, ha disegnato non soltanto degli edifici, ma ha disegnato un paesaggio che è un paesaggio fortemente piemontese, che parte proprio da Torino, arriva a Novara e poi si dipana rispetto ai nostri piccoli paesi, che sono paesi, chiamiamoli così, rurali, ma che hanno una forte identità culturale, e quindi si è pensato a quello che fosse un progetto di promozione culturale, che io ricordo sempre che è un po' diversa dalla promozione turistica vera e propria, perché racconta un luogo attraverso un messaggio. Quindi il progetto è quello di teatralizzare questi luoghi, renderli vivi, renderli immediatamente riconoscibili. Chi vede le opere dell'Antonelli poi le riconosce a colpo d'occhio, e conoscere appunto il futuro attraverso la nostra storia.
1: Assessore, dove ci troviamo in questo momento? Perché noi siamo in questo luogo, siamo all'ingresso praticamente, ci siamo messi, ma dove ci troviamo? Ci racconti lei.
2: Allora, noi ci troviamo in questo momento a Romagnano, ma poi proseguiamo, perché dell'Antonelli abbiamo luoghi sacri e invece luoghi che possono essere adibiti a qualcosa di diverso. Villa Caccia è una villa molto prestigiosa e importante, che oggi è divenuta patrimonio del comune, e quindi si lavora insieme rispetto proprio a quelle che possono essere caratteristiche volte alla formazione, per esempio, piuttosto che all'accoglienza, in luoghi che vanno narrati, vanno raccontati. Quest'anno noi li teatralizziamo con Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, ma vi è la collaborazione di tante partecipate della Regione Piemonte, quindi anche Piemonte dal vivo, per realizzare degli spettacoli a tema che attirino dei pubblici veri, per esempio le famiglie.
1: E questo è molto importante. Andrea, ci sono domande, curiosità che arrivano dai nostri ascoltatori?
0: Guarda, c'è una domanda in realtà di Gaetano, che scrive a proposito della mole antonelliana: è conosciuta tanto dai torinesi e abbastanza in Italia, all'estero come viene vista? Un simbolo di cosa? Chiede Gaetano, quasi come a domandarsi appunto poi come nel ricordare ovviamente il valore di opere di architettura, di ingegneristica che ben conosciamo nello Stivale, poi quale eco, quale figura hanno poi fuori dai confini nazionali, Marina?
2: Allora, io volevo fare una riflessione che è questa sulla mia regione, e cioè ci sono regioni che vengono molto spesso identificate e idealizzate nella città capoluogo. Il Piemonte forse è una di quelle regioni in cui la città capoluogo c'è ed è rappresentativa e la ricordiamo per il toro, ma poi è una regione che ha davvero una movimentazione di paesaggio, cioè a noi manca soltanto il mare, abbiamo tutto il resto, per cui spesso non c'è un'identificazione forte rispetto alla città di Torino, che viene ricordata prevalentemente per il toretto torinese. Diciamo che a livello internazionale la Mole ha un'anima particolare, che è il Museo Nazionale del Cinema, e quindi che è cresciuto in questi anni e ha realizzato in connubio Torino Film Festival con ospiti d'eccellenza, quindi forse oggi viene ricordata più per questa forte assonanza rispetto ai temi cinematografici e alle mostre che li vengono realizzate. Ricordo poi che Torino ha una forte vocazione sotto questo profilo. Noi tra l'altro saremo premiati anche a Cannes proprio in questi giorni con un film girato nella città, e su quel settore come regione stiamo investendo oltre 15 milioni di euro proprio per attirare produzioni, ma non tanto per pubblicizzare i nostri territori, quanto per creare una forza lavoro specializzata e quindi quelle maestranze che creano poi la ricchezza del territorio.
1: E un altro tema, Andrea, che vado ad affrontare.
0: Abbiamo un minuto, Marina.
1: Un minuto. Allora, che c'è una forte collaborazione tra la Regione Piemonte e la Conferenza Episcopale Piemontese in questo momento. In un minuto.
2: In un minuto. Noi come Regione Piemonte, insieme a CEP, abbiamo siglato un accordo di cofinanziamento rispetto a ristrutturazioni, valorizzazione dei beni, in accordo quindi con loro, e sicuramente all'interno di un percorso come quello antonelliano possiamo dare proprio un senso di rete a questa valorizzazione, che quindi non viene fatta in maniera disomogenea ma assolutamente concordata rispetto a quelli che sono gli indirizzi rivolti al pubblico.
1: E allora grazie mille all'assessore Chiarelli. Andrea, restituisco la linea a Roma.
0: Grazie a te, Marina, e buon tour. Continuerai a raccontarci anche attraverso i social questo percorso che stai vivendo. Adesso Paola Turci dove ci porta?
3: Ci porta a parlare di bambini.

0: piccoli ci occupiamo perché è in arrivo un weekend ricco di opportunità riservate proprio ai più piccoli. Questo per scoprire il patrimonio culturale, storico, artistico, scientifico, nazionale, visitando i luoghi di cultura più affascinanti della penisola. Kid Pass Days.
1: Circa 150, avete capito bene, 150 iniziative in oltre 100 musei e in sedi culturali prestigiose italiane da nord a sud. Questo lo sottolineiamo perché la cultura non conosce confini, figuriamoci se valgono quelli regionali. Speriamo di no, e ovviamente in questo caso è un no con la N maiuscola. Marianna Vianello, CEO di Kid Pass, ben trovata. Ciao Marianna.
2: Ciao, grazie dell'invito.
1: Eccoci, a me piace tanti, cioè vorrei tornare bambino per andare in questi luoghi nel fine settimana. Non riusciamo, Stefania.
0: No, da 0 a 12
1: però
0: anni.
1: Posso andarci lo stesso, no? Possiamo accompagnare le piccole e i piccoli. Cosa possiamo fare, Marianna?
2: Ma c'è l'imbarazzo della scelta, veramente, perché succede un po' di tutto. Imparare divertendosi insieme a mamma e papà in questo weekend speciale. Si potrà salire sulle terrazze fiorite del Duomo, Museo del Duomo di Milano, si potrà andare a Città della Scienza per fare laboratori da piccoli scienziati, piuttosto che andare a scoprire i parchi di dinosauri a Roma, a Gubbio, a Bologna, insomma veramente per tutti i gusti, dall'arte alla preistoria, alla scienza. E diventa veramente un'occasione per divertirsi in luoghi bellissimi, tra l'altro, che magari si pensa che non siano, no? Veramente attraenti per i bambini, invece sì, sempre di più, anno dopo anno.
0: Ed è il 12° anno, no, di questa iniziativa. Immagino che sia ogni anno un successo.
2: Sì, sì, ogni anno una grande soddisfazione perché ormai sono direttamente i musei, i luoghi culturali e le famiglie che ci chiedono ancora mesi prima, ma allora quest'anno ci saranno ancora i Kid Pass Days, quando saranno? E ormai è diventata una tradizione appunto questo weekend, del secondo weekend di maggio, e non ci stancheremo mai di farlo perché è veramente un'occasione di festa, di festeggiare proprio la cultura, le famiglie, i bambini, l'accessibilità nei musei, e diventa anche un modo per creare questo circolo virtuoso, no? Per cui dai primissimi, no, che c'erano nella prima edizione, nella seconda edizione, adesso appunto siamo arrivati a questi numeri importantissimi, 150 realtà che vogliono condividere questa forma, no, di apprendimento, di crescita insieme alla mamma e al papà nei musei.
1: Marianna, io ne cito due, ok? Sì. Degli oltre 100 e passa, perché sono due posti che ho avuto il piacere di conoscere. Il primo è l'Acquario di Cattolica, che offre appunto degli incontri ravvicinati con gli animali. Ci troviamo nel primo comune della Romagna, quindi proprio all'estremo confine settentrionale delle Marche, quando parliamo di Cattolica. Non l'ho scelto per il nome, perché vedo che ridono in regia, non c'entra nulla, no? Non è un puro caso. E poi invece l'altro posto che mi piace evidenziare è il Marte di Rovereto, dove, se ho capito bene, Marianna, ci sarà un artista che guiderà i bambini nel trasformare i rami secchi, che penso è una delle robe che pensiamo, crediamo essere proprio, non dico inutili, ma quasi, in carta, in sculture, in cos'altro. Ecco, questi sono due esempi per capire come poi dagli animali, dalle creature vive fino ai rami secchi, si può insegnare, si può imparare.
2: Sì, assolutamente. E infatti la cosa bella è proprio andare a scoprire le cose curiose che solo per questa occasione dei Kid Pass Days si inventano, no? Questi musei, questi luoghi culturali. Quindi, come accennavi all'Acquario di Cattolica, la domanda è: ma avete mai visto cibare uno squalo, un pinguino, una lontra? E solo per questa occasione organizzano proprio degli incontri ravvicinati con gli animali in compagnia degli esperti, dove si potrà fare parte di questo momento importantissimo e molto curioso. E poi invece al Marte di Rovereto, come spiegavi, sì, ci sarà questa artista e con l'occasione con i rami secchi addirittura si arriverà a fare non solo delle piccole opere d'arte, ma proprio si farà anche una sorta di eccentrica carovana che celebra il riuso creativo, quindi una forma artistica che ci avvicina a un tema importante come a quello del riciclo.
1: Solo che ora arrivare fino a Rovereto, ecco, mi è infatti una voglia pazzesca, sì, andare, di tornare meglio al Marte di Rovereto. Vabbè. Beato chi potrà recarsi lì, fatelo, mi raccomando, se, perché a noi ci seguono tantissimo in Italia, Mariana, ci scrivono veramente da ogni angolo dello stivale. Se siete in zona, uscite di casa, vincete la pigrizia, come dicono a volte gli attori, quelli bravi a teatro, quando salutano alla fine degli spettacoli: grazie intanto per esservi alzati, sì, al divano, esatto, e non aver visto l'ennesima serie in TV. Ecco, facciamo altrettanto questa fine settimana, richiamoci in questi luoghi, sono anche occasioni per regalare alle piccole e ai piccoli che abbiamo a cuore dei frammenti che poi possono restare indelebili,
0: esatto,
1: nella memoria, Stefania.
0: E possono cambiare proprio, no? Noi lamentiamo spesso il fatto che i ragazzi stanno sui cellulari e vivono la loro vita virtuale, spesso, ecco, diamogli...
1: Se poi ci stiamo anche noi, diciamo, esatto, lo fanno anche loro. Ma un altro appuntamento che mi piaceva sottolineare con te è, Marianna, quello che accadrà, se non sbaglio, in quel di Monza. Ora sto cercando, mi aveva colpito questa cosa di affinare i sensi bendando gli occhi, quindi anche questo conoscere meglio ciò che siamo.
2: Sì, al Rossini Art Site.
1: Esatto, esatto, a Monza.
2: Quindi un'esperienza sensoriale per da bendati percepire proprio i profumi, i suoni e le texture del parco che ospita appunto queste installazioni artistiche e che per l'occasione dei Kid Past Days ha pensato a questa esperienza veramente straordinaria. Ma io penso che non serva neanche, allora, ovvio che uno può anche pensare, mi organizzo per l'occasione, no, un weekend speciale in famiglia, ma si può veramente anche trovare qualcosa nella propria regione senza dover fare centinaia di chilometri, perché il programma è veramente esteso. E quindi da appunto dal Trentino Alto Adige si va fino alla Sicilia, quindi se si trova sicuramente un museo, un parco, un luogo culturale che apre le porte anche vicino a casa.
1: E
2: basta,
1: quindi,
2: andare sul sito,
1: esatto, questo ripetiamolo, vai Marianna.
2: Allora, sia su kidpass.it, che è appunto la rivista che noi tutti i giorni andiamo ad aggiornare per consigliare tutti i luoghi più belli, le esperienze da vivere insieme ai figli, e poi proprio c'è anche un sito della manifestazione che si chiama kidpassdays.it, dove c'è tutto il programma nazionale e regione per regione.
1: Eccolo qua, l'ho aperto adesso, porte aperte ai bambini, più chiaro di così non può essere, e ci sono tutti... ma sono tantissimi, hai ragione. In effetti sì, bisogna vincere la pigrizia, uscire di casa più che uscire dalla regione, perché veramente siete ovunque e sono tantissime le realtà coinvolte. Ci piace pensare che non mancheranno i sorrisi, ma anche lo stupore dei piccoli, ma anche, chiudiamo Marianna, lo stupore dei grandi. Lo registrate, l'avete registrato nelle edizioni passate?
2: Sì, assolutamente. E io sono la prima, tra l'altro, che da quando ho avuto tanti anni fa questa idea di fondare KidPass e proprio ho vissuto in prima persona questa riscoperta insieme ai miei bambini proprio della meraviglia, della curiosità di scoprire, ecco, lo consiglio a tutti, agli adulti, andate, perché solo in queste occasioni questi luoghi culturali, i musei, si svelano in un modo completamente diverso. E a volte aprono una porta segreta che di solito non si fa in un, diciamo, itinerario normale, tradizionale. A volte appunto si inventano veramente delle sorprese, e quindi andate assolutamente, anche da grandi.
1: Buon lavoro Marianna, grazie.
2: Grazie a voi.
1: Sono le 10.55, nel salutarci vi ricordo che tra poco l'appuntamento con lo sport del giovedì vedrà un ampio spazio dedicato al grande campione di sport che abbiamo salutato in questi giorni, abbiamo seguito anche i funerali di Alex Zanardi, riascoltato l'intervista che aveva rilasciato proprio ai nostri microfoni. Domani, mi raccomando, dalle 8 alle 19 una lunga speciale diretta per raccontarvi la visita pastorale del Papa a Pompei, a Napoli. Tra l'altro mi ha appena confermato una delle più grandi attrici italiane, Lina Sastri, che sarà con noi in studio proprio per raccontare questa visita e raccontarci la sua Napoli, dunque un ospite di eccezione nei nostri studi domani pomeriggio per raccontare la visita del Papa a Napoli. L'attrice Lina Sastri ha vinto più Davide Donatello, ma insomma non ha bisogno di presentazioni. Stefania, grazie.
0: Grazie a te Andrea, grazie a Damiano Caprio, a Daniele Giorgi, tra poco le notizie del GR. Grazie a tutti voi per essere stati con noi. Buona giornata.

0: Le formazioni delle 11 Paola Simonetti in studio sarebbero in corso scambi diplomatici per la graduale apertura dello stretto di Hormuz, a riferirlo una fonte pakistana alla TV saudita Al Arabiya. Ancora attacchi israeliani nel sud del Libano, tra le vittime che viaggiavano su un veicolo preso di mira, 3 le vittime su un veicolo che viaggiava che è stato preso di mira da un drone. Ucciso nei raid israeliani su Gaza il figlio del capo dell'ufficio politico di Hamas e capo negoziatore del gruppo nei colloqui indiretti con Israele, a confermarlo la TV Al Jazeera. L'esercito nigeriano ha liberato i 7 bambini e i 2 adulti che erano ancora tenuti prigionieri dopo il loro rapimento.
1: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire in differita la puntata di Dritto al Cuore, programma andato in onda ieri dalla Radio Vaticana.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, suor Emanuela Prisco.

Buon pomeriggio cari amici, cari radioascoltatori, bentrovati al nostro programma Dritti al Cuore. Io sono Sora Emanuela ed anche oggi entriamo insieme in questo spazio dove le domande contano, dove le storie parlano e dove soprattutto vogliamo andare un po' più in profondità. Ed oggi parliamo di fede, ma lo facciamo in un modo forse inaspettato, perché la fede oggi passa dai social, dagli smartphone, ma passa anche attraverso i podcast. E allora ci chiediamo: è possibile evangelizzare oggi davvero nel mondo digitale? E cosa succede quando temi forti come confessione, eucaristia o addirittura i vizi capitali incontrano il linguaggio diretto della rete? Oggi con noi ci sono padre Samuele Donà e fra Giuseppe Zonno, frati carmelitani scalzi e voci del podcast Carmelitanza, un progetto che raggiunge e sta raggiungendo tantissime persone proprio dove là spesso meno ce l'aspetteremo. E oggi proprio con loro vogliamo parlare, come vi dicevo, di sacramento, di sacramenti, di fragilità umana e di domande vere che tutti ci poniamo e anche di quella ricerca interiore che ci riguarda tutti. E allora restate con noi che dopo la musica continuiamo e do la linea a Daniele Giorgi in regia.

0: E allora benvenuto a Padre Samuele e Fra Giuseppe.
1: Grazie.
2: Grazie.
0: Voi avete creato un podcast e con questo podcast avete portato la vita carmelitana, il carisma carmelitano sui social.
1: Ci abbiamo provato.
2: Ci proviamo tuttora.
1: Ci stiamo provando. Sì, è stato così.
0: Com'è nato questo desiderio? Da cosa è sorto?
2: Ma potremmo dire da qualcosa che ci accomuna un po' tutti a questo tavolo, cioè è frutto di obbedienza. Quindi ecco, sì, il nostro padre provinciale, padre Giuseppe, che salutiamo, ne approfittiamo, sicuramente ci sta seguendo, è venuto da noi con questa proposta, insomma, di poter proporre sui social dei contenuti appunto di fede. A modo nostro, cioè in realtà ci ha lasciati molto anche liberi sulla modalità. E quindi poi padre Samuele
1: si è guardato intorno. Noi siamo una comunità formativa, quindi abbiamo il dono di avere tanti frati giovani che sanno lavorare col computer, che sanno scherzare insieme, che amano discutere e confrontarsi, sono freschi di studi teologici e carmelitani. E quindi chi meglio di loro poteva fare questa opera? Io un po' coordinato da maestro, così.
2: E siamo partiti con la prima puntata, dove chi l'ha vista è palese che non si capiva cosa stavamo facendo, però.
1: Come sempre, quando uno guarda gli inizi del proprio lavoro, dice: ma com'era possibile?
2: Siamo partiti.
1: Così?
0: Che stavo facendo?
1: Però siamo contenti che la cosa pian piano è cresciuta. E in fondo il ragionamento del nostro provinciale e poi anche nostro, tanti amici ci hanno aiutato a capirlo, anche evangelizzatori digitali molto più grandi di noi, a partire da Fra Stefano che Beppe ha contattato. In fondo quello in cui stiamo entrando è come un nuovo continente, no? Quello digitale, forse. Beppe, su questo tu sei più
2: sì, diciamo che io seguivo già Fra Stefano prima ancora che ci fosse l'idea di creare noi un nostro canale, così. Fra Stefano Bordino, che saluto anche lui perché sicuramente anche lui mi sta seguendo, ho invitato tutti a seguirci, però già per me lui era un po' un esempio, un'ispirazione, perché aveva questo modo, quello che mi ha colpito è che era un modo di arrivare alla gente nell'estrema semplicità. E soprattutto, guarda, può essere banale, ma davvero quando veramente sei te stesso la gente in qualche modo se ne accorge. Quindi secondo me lui ha dato un registro abbastanza genuino e semplice che abbiamo voluto prendere come esempio, però naturalmente noi non siamo lui e lui non è noi, quindi noi ci siamo proposti con il nostro modo,
1: certo.
2: Che è quello di carmelitanza.
1: Anche la scelta del podcast in realtà come forma, che è una cosa che va molto adesso, benissimo, ma è soprattutto legata al nostro essere frati e quindi fratelli che vivono insieme in comunità. Cioè quella è, secondo me, la dimensione dialogica. Cioè, sarà raro trovare qualcuno di noi che si mette da solo davanti alla telecamera a parlare, perché parte della nostra vita è proprio il fatto di dialogare, di lavorare insieme anche nella pastorale. Molto spesso noi lavoriamo almeno in due, no? Quindi come i discepoli. Del resto mi verrebbe...
0: Avete ecco. Fatto qualche scoperta sorprendente in questo cammino parlando di fede?
2: Beh,
1: sì, molte.
2: Moltissime riscontri della gente, sì. Sono sicuramente importantissimi, sia di chi ci conosce di persona, sia di chi ci ha conosciuto con il podcast. Poi hanno cominciato ad arrivarci le foto delle orecchiette con le cime di rapa, che
1: sono un po' la sigla finale.
2: Sì, che è il nostro saluto che ci contraddistingue. E poi anche su di noi, sai, quando prendi una strada nuova, sbagli, provi, ti lanci, questa cosa la guardi, dici: questo posso tenere meglio qui, guardare meglio qua, insomma, ti da solo un po' ti anche in confronto con i confratelli, un po' ti trovi la strada pian piano. Ecco,
1: io racconto due aneddoti per dire cose belle che mi vengono in mente, le prime due. La prima, l'altro giorno ero in chiesa a confessare, non c'è molta gente nella nostra chiesa di Brescia, no? Quindi stavo gironzolando per la chiesa aspettando penitenti e arriva una signora che mi dice: padre Samuele. Io dico: ma chi è questa qui? Mi fa: scusi, l'ho vista sul podcast. E mi dice: la devo ringraziare perché ho visto la vostra puntata sul castello interiore di Santa Teresa d'Avila, che io non conoscevo, l'ho comprato, ho letto Santa Teresa, ho letto Santa Teresina, ho detto cavolo, questa qui ha letto quasi più di me e dei santi carmelitani per aver ascoltato il podcast. E le altre sono tante testimonianze in realtà di gente che soprattutto dopo le puntate sui sacramenti, quella sulla confessione, mi ha detto sono tornato a confessarmi dopo tanto tempo che non andavo, ho trovato il coraggio. Così come una ragazza che conosco che mi ha detto mia sorella non ha fatto battezzare i bambini, le ho mandato la puntata sul battesimo e ci sta pensando. Cioè io penso che ecco riscontri come questi, che poi magari sono una piccolissima parte rispetto a quello che vede solo il Signore, sono i motivi per andare avanti a fare questo.
0: E ti aspettavi questa risposta?
1: No, no. Assolutamente.
2: No, no, no. Anzi, quando abbiamo visto l'impennata del video sulla confessione non ci credevamo neanche noi. Ma già all'inizio non pensavamo... Ho detto no, lo facciamo, ho detto beh, qualcuno oltre quelli che non ci conoscono ci ascolterà, è già qualcosa, però in realtà poi è venuta da sola una crescita che non ci aspettavamo e ci ha sorpreso, ci ha colpito. Poi sai, è bello quando ti scrivono le persone che ti dicono, poi tu devi sempre dirti servo inutile e andare avanti, come ci insegna la Santa Madre. Però è bello quando ti scrivono certe persone e ti dicono sono da due mesi in ospedale, sto affrontando un periodo di buio, stasera avevo proprio bisogno di sentire queste cose in un certo modo, perché noi abbiamo comunque quel modo di dire, di parlare di contenuti di fede importanti, di domande anche sulla vita che prima o poi ognuno si fa, in quel modo un po' scherzoso, giocoso, cercando appunto di non appesantire chi ascolta, ma di... dare un taglio leggero, fresco, ma tale che dei contenuti importanti rimangano senza poi aver dato la sensazione di aver appesantito le cose.
0: Molte volte sui social io mi sento dire che i social rischiano di banalizzare la fede, di presentare una fede all'acqua di rose, no? Mm-hmm. Ma secondo voi possono diventare davvero uno spazio profondo?
1: Allora, secondo me sì, è ovvio che poi ogni mezzo di comunicazione, tu sei espertissima su questo, ma ogni mezzo di comunicazione ha i suoi limiti, evidentemente. Dico la mia esperienza, per me sarebbe veramente limitante se noi facessimo la nostra opera di evangelizzazione solo sul mezzo dei social. Però, come dicevamo anche prima, è come un continente inesplorato dove il missionario non può dire non sono presente lì. Cioè quando hanno scoperto l'America o si sono spinti in Cina, in Giappone nel XVI secolo, i missionari hanno detto beh, c'è un nuovo continente, noi ci andiamo a evangelizzare. Quindi quello sicuramente è un luogo in cui essere. Non può essere il tutto, no? Abbiamo parlato dei sacramenti. Si può parlare dei sacramenti sui social, però a un certo punto i sacramenti uno deve andare a riceverli e non si può fare per telefono. Quindi è qualcosa che secondo me è complementare, ecco, direi così. Poi dico un'ultima cosa se posso. A volte noi veniamo anche un po' non rimproverati, però non tutti capiscono il modo scherzoso di trattare di argomenti seri, no? Quello che cerchiamo di fare noi, finora ci siamo riusciti, non siamo ancora stati scomunicati, è di dire le cose oggettive, cioè col tono un po' non moralista, non accusatorio, non pesante, però dal punto di vista del contenuto stare proprio dentro quello che la Chiesa da sempre insegna. E molta gente lo apprezza in realtà, qualcuno non lo capisce, ma non sai quanta gente ci ha ringraziati, per esempio, del video della confessione. Io non penso che sia un caso che tutto è partito da lì. Perché molta gente ci ha detto io ho vissuto la confessione come una tortura in qualche momento della mia vita, e vederne parlare come qualcosa che invece è liberante è qualcosa che mi ha cambiato. Quindi penso che anche un certo stile possa aiutare in realtà.
2: Sì, cerchiamo di parlare di cose che magari noi diamo per scontate, noi che viviamo a contatto, però magari la gente si chiede. Non sono così scontate, cioè magari c'è qualcuno che si fa delle domande da tanto tempo e non ha magari a volte non c'è il coraggio, poi a volte c'è un autolimite nel chiedere una cosa, una forma di timidezza, di insicurezza, ecco. E in questo modo è proprio di parlare di cose che magari noi diamo per scontate, noi che viviamo a contatto, però magari la gente si chiede. Non sono così scontate, cioè magari c'è qualcuno che si fa delle domande da tanto tempo e non ha magari a volte non c'è il coraggio, poi a volte c'è un autolimite nel chiedere una cosa, una forma di timidezza, di insicurezza, ecco. in questo modo. E poi un'altra cosa che ci tengo a dire, che abbiamo detto anche in una

0: analizza mai il tema, cioè il tema rimane quello che è, e spesso lo scherzo si basa su una forma di autoironia, oppure ci prendiamo un po' in giro tra di noi se c'è confidenza. Sì. Quando c'è l'ospite che abbiamo conosciuto quella sera, ci limitiamo a noi.
1: Voi avete fatto questa serie parlando di Eucaristia, di confessione, e hai detto che ha avuto dei riscontri forti anche delle persone fuori, no? Quali sono le domande più frequenti e anche forse possiamo dire inaspettate, no, che la gente vi fa sui sacramenti?
2: Allora, direi che ci sono due tipi di domande, secondo me, poi Beppe tu correggimi se sbaglio. Alcune sono domande che partono dalla vita, cioè domande pratiche, che per esempio sulla confessione si chiedono come fare l'esame di coscienza, che non è banale, cioè cosa devo dire, come devo dirlo. Sono domande cioè che intercettano proprio un bisogno, oppure ma perché dovrei battezzare mio figlio quando non può scegliere, cioè queste cose qui. E quelle sono domande utili, pratiche, interessanti e forse le più importanti. Poi ci sono domande non meno interessanti che sono più teoriche, no? Cioè tante volte anche a livello teologico ci chiedono delle cose che io stesso, che sono abbastanza fresco di studi di teologia, però devo andare a guardarmi sui libri cosa diceva San Tommaso, cosa diceva il Concilio, perché effettivamente vanno proprio a chiedersi, no? Ma se una bambina non battezzata riceve l'Eucaristia, fa la comunione oppure no? Insomma, uno dice vabbè, mi sembra che sia così, però devo andare a guardarlo. Quindi c'è proprio da un lato un interesse pratico, che penso sia il motore principale, dall'altro anche tanta curiosità magari anche di non credenti lì, che però si chiedono ma questi cristiani, no, cosa credono, dove, dove vanno a parare con la loro dottrina. E tutte e due sono interessanti, non so se tu Beppe hai altre cose da aggiungere su questo.
0: No, io mi trovo perfettamente d'accordo, e noi cerchiamo sempre di metterci dal punto di vista di chi ci ascolta, per cercare di intercettare quelle che, appunto, come diceva Samu, possono essere le domande, i grossi perché, no? E cercando anche di trovare una maniera talmente diciamo alla portata di tutti, in modo tale che appunto chi ci ascolta va via dalla puntata, dal canale, con un contenuto che diciamo è riuscita a, come dire, a recepire, ecco, è riuscita.
1: Il sacramento della confessione, fra Giuseppe, guarda, questo è per te. Che ti prepari,
0: vado
1: proprio
0: via,
1: al sacerdozio. Vediamo se
2: ecco,
1: poi
2: ecco,
1: il formatore ci dirà se sei
2: facciamo
1: promosso o meno.
2: Facciamo l'esame in diretta, forza.
1: Tutti hanno ancora paura di sto sacramento della confessione, no? Forse è il sacramento che oggi più blocca le persone. Ma secondo te qual è la paura più grande che una persona può avere di questo sacramento e per quale motivo?
0: Allora, io credo che spesso sono costruzioni nostre, nel senso che poi sicuramente c'è lo zampino, ecco, diciamo, però molto spesso parte tutto da noi. Perché ecco, io che mi trovo un po' tra i due mondi in questo momento anche rispetto agli studi, posso dire che sicuramente c'è il timore di andare a dire qualcosa che il sacerdote non ha mai sentito, e noi abbiamo cercato di sfatare questo mito.
2: Sarà molto raro che ci
0: esatto,
2: riusciate.
0: Infatti guardavo Samu per avere il suo, e quindi credo che questa sia una delle prime forme di, ecco, di... Ma la paura, io non credo che sia proprio paura di andarsi a confessare, credo che vada riscoperto questo sacramento, mi permetto di dire questa cosa, vada un po' riscoperto questo sacramento, e tocca un po' diciamo a chi ha la cura pastorale delle anime quello di aiutare questa cosa. Cioè, secondo me il sacramento della confessione è, a me dicevano il noviziato, dovrebbe essere una festa, cioè dovresti essere contento di andare lì. E credo che un altro dei muri potrebbe essere anche il fatto di trovare lì un'altra persona, no? Cioè credo che la maggior parte abbia questa obiezione di dire ma lì non c'è un qualcun altro che mi ascolta, ma forse è proprio quello, cioè è importante che ci sia una persona come te che sia lì, che abbia il ministero del sacerdozio e sia lì per poterti assolvere, darti la soluzione, ma non è tanto puntare alla soluzione quanto proprio il sacramento.

0: in sé che è importante, va riscoperto, io credo questo.
1: Anche perché il fatto che quella persona è come te implica, e questo l'abbiamo detto ad
0: È
1: abbondanza,
0: vero.
1: che quella persona, anche lei, ha bisogno di confessarsi. Cioè, a me fa sempre un grandissimo piacere quando noi sacerdoti ci confessiamo e la gente lo vede, perché magari prima di una liturgia penitenziale o di altro momento vede un sacerdote che va a confessarsi prima di assolverti, perché ti fa capire che lui non è un gradino al di sopra di te, lui è un povero peccatore esattamente come te che ha ricevuto un ministero e poi lo eserciterà, però lo esercita da peccatore perdonato, come diceva Papa Francesco. Cioè, quello è, secondo me, di una potenza visiva, vedere un sacerdote che si confessa, che a me commuove e secondo me è educativo anche per il popolo di Dio. Quindi, sacerdoti,
2: Prima di
1: confessiamoci.
2: dare la linea alla regia e poi tornare a parlare con voi, Padre Samuele, se dovessi spiegare in parole semplici a una
1: Sì.
2: persona che non si confessa da anni perché deve riscoprire questo sacramento e qual è la bellezza?
1: Io direi molto rapidamente, perché certi pesi non è necessario che li porti tu. È venuto uno a portarli per te, devi solo affidarglieli. Ed è lui che è lì che aspetta. Quindi cosa aspetti?
2: E allora con questa chicca di Padre Samuele diamo la linea a Daniele Giorgi.

0: 16:31, siamo ancora in diretta con Padre Samuele e Fra Giuseppe e Carmelita Niscalzi, che si prendono sui social, loro gestiscono questo podcast Carmelitanza, e con loro continuiamo a parlare di fede. E dopo aver parlato dei sacramenti, adesso parliamo di un altro ciclo che loro stanno affrontando nel podcast Carmelitanza, che è il ciclo sui vizi capitali. Ma perché Padre Samuele parlarne oggi? Non è un linguaggio, molti dicono, forse antico, secondo te?
1: Proprio perché è un linguaggio antico. Come dicono alcuni sacerdoti, di cui ho molta stima, nella Chiesa questo si chiama tradizione, no? Non esiste il copiare nella Chiesa, si chiama tradizione. E noi attingiamo ai tesori che ha la Chiesa anche a partire proprio dall'esito che ha avuto la puntata sulla confessione, perché poi da lì, come sempre, dai commenti, dalle domande che ci arrivano, nascono nuove domande, nuovi filoni. E molta gente ci ha chiesto come preparo la confessione, come cos'è peccato, cosa devo confessare. E allora, quasi naturalmente, anche sul suggerimento di alcuni amici che ci ascoltano e che ci danno di solito le idee più belle, abbiamo detto, facciamo i vizi. Noi abbiamo tante letture, abbiamo letto il libro di Don Fabio Rosini, insomma, è un filone che a me soprattutto appassiona molto. E poi li ho un po' contagiati, quindi è partito questo filone anche in chiave positiva, direi, cioè non vuole essere qualcosa di mortificante o di voler vedere peccato dappertutto, vuole anche avere la pretesa di dire come volgere al bene le nostre tendenze cattive, no? L'ira, l'invidia, tutte queste dimensioni qui.
0: Qual è il vizio, Fra Giuseppe, che è più diffuso oggi secondo te?
2: Ma io non sono la persona più indicata.
1: ti imbocco io.
2: No, ma scherzavo, cioè io ho un'idea in realtà. È un po' quello che ha detto, che abbiamo già detto, è, diciamo, come cappello dei vizi, ecco, non magari il più, però come cappello potremmo dire l'avarizia, l'avevamo già detto già nel contenuto.
1: Che poi si traduce in tante altre cose, no? Diventa come una radice di una pianta. Anche l'invidia è il concime di questi vizi, no? Perché in epoca di social quello che io vedo degli altri, che poi bisogna vedere se è autentico o molto più spesso è costruito, addirittura totalmente inventato dall'intelligenza artificiale, è una vita che non può non spingermi a dire anch'io la voglio così perfetta, patinata, sempre giovane, sempre in vacanza. Quindi l'invidia è un vizio che è molto insidioso e che poi ne fa nascere altri anche come accumulo, no? Di cui l'avarizia, come dicevo.
2: E poi una cosa che ho notato che c'è proprio la tendenza a paragonarsi agli altri, che proprio veramente sembra, come qualcuno l'ha definito, l'algoritmo dell'infelicità, il continuare a paragonarsi agli altri e essere quindi distratti dalla propria realtà, dalla propria relazione con Dio, con gli altri, con se stessi e con la realtà, quindi. E mi sembra proprio che sia quello qualcosa che noi non ci poniamo un obiettivo così alto, ma andrebbe disinnescato un po' quello.
0: Un minuto, un consiglio concreto per iniziare a lavorare sui propri vizi,
1: oltre ad ascoltare Carmelitanza. A farsi aiutare. La vera differenza nella vita spirituale non è tra chi è coraggioso, forte, ascetico o santo naturalmente, ma tra chi ha l'umiltà di farsi aiutare da qualcuno di affidabile, ovviamente, nella libertà più totale, però farsi aiutare, direi di così.
0: E allora il nostro tempo sta scadendo, però invitiamo i nostri radioascoltatori poi a seguirvi, ad ascoltare Carmelitanza. Certo. Chi ci dà le indicazioni, dove lo troviamo?
2: Lo troviamo su YouTube, basta scrivere Carmelitanza oppure Frati Scalzi della provincia Veneta. E ecco, si trova
1: Spotify
2: tutto.
1: Anche
2: Spotify, sì. Come uno preferisce.
0: Io vi ringrazio per essere stati
1: grazie
0: con noi.
1: Grazie a te, buona missione.
0: Grazie.
3: Io non lo so quanto tempo abbiamo, quanto mi rimane. Io non lo so che cosa ci

0: Sono le 15.38, siamo ancora insieme in questo programma pomeridiano Dritti al Cuore. Io sono Sor Emanuela e adesso continuiamo e parliamo di affido familiare, una realtà fondamentale ma ancora poco conosciuta, che offre a tanti minori in difficoltà la possibilità di crescere in un ambiente familiare accogliente. E oggi vogliamo farlo insieme a Cristina Di Pietro, presidente dell'associazione Amici Casa Famiglia Salesia, impegnata da anni nel sostegno e nell'accompagnamento delle famiglie affidatarie, e con Suor Tiziana Bortoli, responsabile della casa famiglia, che vive quotidianamente questa esperienza accanto a minori e famiglie. Benvenute.
1: Grazie, buonasera.
0: Questa occasione di cui vogliamo parlare oggi è perché l'8 maggio presso la parrocchia San Saturnino Martire qui a Roma, proprio venerdì, ci sarà un evento importante dal titolo L'affido familiare, il diritto di avere una famiglia. Volete parlarcene?
1: Sì, esatto. Buonasera di nuovo a tutti. Noi siamo una piccola associazione che nasce insieme alla Casa Famiglia Salesia. Stiamo per compiere 10 anni. E in questi 10 anni siamo un po' cresciuti anche come consapevolezza del nostro ruolo. Quindi arriviamo a questo piccolo traguardo con l'organizzare l'evento che lei ha citato, Sor Emanuela, cioè venerdì vi aspettiamo a San Saturnino appunto per parlare del tema dell'affido. Noi in realtà cerchiamo di sostenere con una vicinanza, un volontariato diretto e di vicinanza, organizzando eventi, organizzando iniziative di sostegno, cerchiamo di sostenere la casa famiglia di cui è responsabile Suor Tiziana Bortoli, che poi ascolteremo. Ma la permanenza dei minori nella casa famiglia è temporanea e dopo la casa famiglia il percorso prevede idealmente il ritorno nella famiglia di origine, perché questo è quello che ci dicono le convenzioni, le leggi in vigore, ma in alternativa si va a finire in una famiglia affidataria. Purtroppo ci siamo resi conto che oggi famiglie affidatarie ce ne sono sempre meno, ma forse proprio perché c'è ignoranza su questo tema. Non si sa cos'è l'affido, non si sa quale percorso seguire per diventare genitori affidatari. E noi vogliamo, come dire, dare un po' un pizzicotto alla nostra comunità territoriale per metterli al corrente e informarli di questo, vedere se ci sono possibilità che qualcuno si avvicini a questo tema.
0: Quando parliamo, Cristina, di affido familiare, di cosa parliamo e in che cosa l'affido familiare si differenzia dall'adozione?
1: Questo bene spero verrà in luce in occasione dell'evento, perché noi abbiamo proprio chiamato a parlare alla comunità un giudice per i minori e degli esperti del settore, responsabile delle case famiglia, un responsabile di un'organizzazione che si occupa di accompagnare gli genitori affidatari. Avremo testimonianze, quindi lo vedremo, ma in realtà la differenza è fondamentale. Secondo me, da quello che io mi è parso di capire, c'è un maggiore desiderio di genitorialità da parte di chi desidera adottare un bambino, vuole che sia suo figlio. L'affido è un gesto di amore puro, perché tu accogli nella tua famiglia, in mezzo ai tuoi figli eventualmente, un minore in difficoltà e gli offri quel contesto che le condizioni della sua vita, il disagio che ha vissuto, gli hanno negato. Quindi gli offri una vita serena in un contesto proprio familiare che gli manca.
0: Ci sono dei pregiudizi e quali sono anche le paure più comuni che quando una persona parla di affido?
1: Ci sono pregiudizi sempre dovuti, secondo me, alla mancanza di informazione. Ci sono pregiudizi nei confronti dei servizi sociali, che sono quelli preposti a intercettare queste situazioni di disagio. Adesso non voglio, per carità, richiamare, ma pensate alla polemica, al clamore mediatico suscitato dalla famosa storia della famiglia nel bosco, e spesso i servizi sociali sono anche stati messi un po' sotto una luce, se vogliamo, un po' negativa. C'è questo pregiudizio, e c'è il pregiudizio del pensare che questo bambino poi va via dalla tua casa. Questo secondo me è il grosso ostacolo, invece dovrebbe essere proprio il contrario, dovrebbe essere un incentivo, perché si crea una famiglia allargata, si mantengono i rapporti con la famiglia d'origine se possibile, e addirittura l'affido può essere trampolino per un percorso agevolato che può comportare anche all'adozione. Quindi, se vogliamo, è anche un modo di superare quella corsa ostacoli amministrativo burocratica che a volte scoraggia dall'intraprendere la strada dell'adozione.
2: Suor Tiziana, lei è la responsabile di questa casa famiglia.
1: Sì.
2: E dal suo punto di vista, cosa vuol dire davvero accogliere un minore?
3: Sì, tanto buonasera anche da parte mia. Allora, accogliere, secondo me, e anche secondo chi vive con questa esperienza, è aprire la mente, il cuore, la casa, il tempo, perché il minore possa abitarli e sentirsi in relazione prima di tutto. Far respirare aria buona, far sperimentare la bellezza, la bontà, la cura, l'attenzione, l'unicità del suo essere in modo particolare. Quindi accoglierli, si parte proprio dalle cose più semplici, come avere cura di una casa bella, pulita, un cibo curato, gustoso, di qualità, una cameretta accogliente, i giochi, il colore, la musica. E tutto questo viene avvolto da tanta presenza, perché questo bambino, questo minore, si senta visto, perché chi arriva dal disagio arriva da una situazione in cui c'erano tutt'altri interessi e non il primo interesse verso il figlio. Quindi questi bambini sentono una forte carenza affettiva, hanno dei vuoti abissali che noi cerchiamo di colmare per quanto è possibile, ecco, anche con questa attenzione.
2: Che tipo di famiglia può diventare affidataria?
3: Allora, quello che ho detto ora è lo stile che noi abbiamo, è ciò che noi compiamo quotidianamente, ma è perfettamente aderente anche a quanto una famiglia può effettivamente vivere, perché siamo sulla stessa dimensione. Quindi anche da parte di una famiglia ci deve essere questa apertura, cioè proprio a spalancare la propria mente perché possa entrare nel mio pensiero, a spalancare un cuore, spalancare la casa, il tempo. Ecco, quindi qualunque famiglia può fare questo, ovviamente se non ha altre preoccupazioni, altre problematiche, altre situazioni di difficoltà. Per esempio, faccio l'esempio, proprio stamattina parlavo con una mamma di una scuola e mi diceva: in questo momento per me è faticoso perché ho i genitori anziani, ho bambini piccoli, però dentro di me sto coltivando questo desiderio di poter dare un po' del mio tempo, del tempo della mia famiglia, della mia casa, della mia realtà, per accogliere qualcuno nel futuro.
2: Esiste una famiglia, possiamo dire, perfetta, la famiglia?
3: No, beh, lo sapete già che non esiste. È perfetta nel momento in cui è imperfetta, possiamo dire, no? Perché il motivo è anche molto chiaro. Noi accogliamo bambini che vengono da disagi gravissimi, ho avuto esperienze veramente drammatiche, traumatiche, che non è facile, diciamo, lenire e far digerire. Quindi se noi siamo perfetti, ci mettiamo dentro, noi come casa famiglia, ma anche le famiglie affidatarie, se siamo perfetti, loro si sentiranno ancora più imperfetti, ancora più inadeguati, ancora più in difficoltà. Invece noi, per esempio, lo sperimentiamo quotidianamente, loro si sentono a loro agio nel momento in cui tu condividi anche le tue difficoltà, i tuoi limiti, le tue fatiche, anche quei tuoi piccoli traumi che puoi avere avuto, no? Quante volte ci mettiamo lì a raccontare: ma lo sai che anch'io da piccolo, e loro ti chiedono. Quindi anche la famiglia affidataria, nell'esperienza quotidiana normale di una vita che ha alti e bassi, che ha delle gioie e dei dolori, è il contesto perfetto perché un bambino si possa sentire, tra virgolette, normale.
2: E Cristina, ritorno a lei. Per chi ci ascolta e vuole informarsi, qual è il primo passo per potersi avvicinare all'affido?
1: Beh, intanto venire al nostro piccolo convegno venerdì pomeriggio a San Saturnino, perché cercheremo proprio di anche fornire del materiale informativo per sapere come orientarsi e da che parte cominciare. Di solito sono i servizi sociali del proprio municipio, ma non voglio anticipare.
2: Non vogliamo spoilare. Allora, l'8 maggio ci sarà questo incontro sul tema dell'affido presso la parrocchia San Saturnino Martire nel quartiere Trieste a Roma. E
1: posso ringraziare il parroco Riccardo Reyes che ospita questo evento, che ha tanto partecipato con interesse alla sua preparazione e che fra l'altro è il vicepresidente dell'associazione, quindi fa parte del consiglio direttivo, quindi è molto coinvolto. Io ringrazio per quello che fa per noi.
2: E allora invitiamo i nostri radioascoltatori e quelli che ci stanno seguendo poi a partecipare a questo evento, che sicuramente sarà una cosa molto importante, che aprirà la mente di tutti e per poter anche vedere questa nuova realtà che l'affido familiare oggi è una realtà che credo molto importante e di cui c'è tanto bisogno. Vi ringrazio per essere stati qui con noi.
3: Noi ringraziamo te, Sor Emanuela. Prega per noi e per i nostri piccoli in particolare. Grazie.
2: Grazie. E do la linea alla regia e vi aspetto il prossimo mercoledì alle 15.05.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Aspetta, aspetta, ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue, social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

Carissimi amici di Radio Colbe Campania, avete ascoltato in differita la puntata di Dritto al Cuore, programma andato in onda ieri dalla Radio Vaticana.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri luminosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. Gesù è battezzato da Giovanni nel Giordano. Dal Vangelo secondo Matteo. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In Lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Secondo mistero, Gesù, presente alle nozze di Cana, trasforma l'acqua in vino. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù annuncia il regno di Dio. Dal Vangelo secondo Marco. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli. Dal Vangelo secondo Matteo. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto

0: frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quinto mistero. Gesù, durante l'ultima cena, istituisce l'Eucaristia. Dal Vangelo secondo Matteo. Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Salve, o Regina,
1: Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
3: State ascoltando Radio Colbe.
4: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la rubrica Il Santo del Giorno.
5: Può la fede cristiana mettere radici persino nel cuore stesso dell'impero romano, tra i membri della famiglia imperiale? Può una nobile matrona, abituata agli agi e al prestigio della corte, scegliere la sequela di Cristo anche a costo dell'esilio e della perdita di ogni privilegio? Oggi vi racconteremo la storia affascinante e discreta di Santa Flavia Domitilla, nipote o pronipote di imperatori, sposa di un console, una figura luminosa della Roma del primo secolo che ha testimoniato la sua fede cristiana nel contesto più difficile e pericoloso. La sua vita ci parla di conversione coraggiosa, di fede vissuta nel nascondimento e di testimonianza resa attraverso la sofferenza dell'esilio. Preparatevi a scoprire una santa la cui memoria, celebrata il 7 maggio, ci ricorda che la chiamata di Cristo raggiunge ogni condizione sociale, anche i vertici del potere. Siamo a Roma, nella seconda metà del primo secolo d.C. Dopo la turbolenta fine della dinastia Giulio-Claudia, con Nerone, il potere è passato alla dinastia Flavia, con gli imperatori Vespasiano, Tito e infine Domiziano. È un'epoca di grandi costruzioni, come il Colosseo, di consolidamento dell'impero, ma anche di tensioni interne e, sotto Domiziano, di crescente sospetto verso ogni forma di dissenso o di diversità, compresa la nascente fede cristiana, spesso confusa con strane superstizioni giudaiche o accusata di ateismo per il rifiuto degli dei pagani. In questo contesto di potere e prestigio vive Flavia Domitilla. Le fonti storiche non sono sempre chiarissime nel distinguerla da una sua nipote omonima, ma la figura venerata oggi è generalmente identificata come la nipote dell'imperatore Vespasiano e sposa del console Tito Flavio Clemente, suo cugino e anch'egli parente stretto degli imperatori. Appartenente ai vertici della società romana, Flavia Domitilla avrebbe potuto vivere una vita di lusso e onori. Invece, in un momento non precisato, avviene l'incontro che cambia tutto, l'incontro con Gesù Cristo. Abbraccia la fede cristiana, una scelta estremamente rischiosa per una persona della sua posizione, un atto che la poneva in diretto contrasto con la religione ufficiale dello Stato e con il culto dell'imperatore. Come viveva Flavia Domitilla la sua fede all'interno della complessa e spesso pericolosa corte imperiale? Possiamo solo immaginarlo. Probabilmente con discrezione e prudenza, ma anche con la forza interiore che viene dalla fede. Forse ha cercato di influenzare positivamente il suo ambiente, di vivere secondo i principi evangelici di carità e umiltà, in stridente contrasto con la mondanità circostante. Secondo alcuni storici antichi, anche suo marito, il console Tito Flavio Clemente, fu accusato delle stesse colpe, ateismo, costumi giudaici, e messo a morte o esiliato poco prima di lei. Questo potrebbe suggerire una testimonianza di fede condivisa all'interno della loro stessa famiglia, un piccolo nucleo cristiano nel cuore del potere pagano. Il regno dell'imperatore Domiziano, 81 a 96 d.C., diventa sempre più autoritario e sospettoso. Egli esige onori divini per sé e guarda con crescente fastidio ogni forma di pensiero o religione che possa minare l'unità dell'impero o la sua autorità personale. Le accuse contro i cristiani, di ateismo, rifiuto degli dei romani, e di costumi giudaici, perché il cristianesimo era visto come una setta giudaica sovversiva, diventano più frequenti. Che una sua stessa parente stretta, Flavia Domitilla, e il marito console aderissero a questa superstizione dovette apparirgli come un intollerabile affronto personale e politico, un atto di lesa maestà. Lo storico romano Cassio Dione e lo storico cristiano Eusebio di Cesarea ci informano che, intorno all'anno 95 d.C., Domiziano accusò Flavia Domitilla e suo marito Flavio Clemente. Clemente fu messo a morte, mentre Flavia Domitilla fu condannata all'esilio su un'isola remota. L'accusa ufficiale era probabilmente quella generica di ateismo o empietà. L'esilio, in quel contesto, non era una semplice villeggiatura, ma una pena severa. Significava la perdita dello status sociale, la confisca dei beni, l'allontanamento forzato dagli affetti, la vita in un luogo spesso inospitale e isolato. Per Flavia Domitilla era il prezzo da pagare per la sua fedeltà a Cristo. Le fonti indicano come luogo dell'esilio di Flavia Domitilla le isole di Pandataria, l'odierna Ventotene, o di Ponza, nel Mar Tirreno, luoghi spesso usati per confinare personaggi illustri caduti in disgrazia o oppositori politici. Qui, lontana dagli splendori di Roma, Flavia Domitilla vive la sua testimonianza cristiana nella sofferenza e nell'isolamento. Possiamo immaginarla perseverare nella preghiera, nella lettura delle scritture, se ne aveva accesso, offrendo le sue privazioni in unione con Cristo. Il suo esilio diventa una forma di martirio prolungato, una confessione della fede non gridata, ma vissuta nella pazienza e nella perseveranza. È interessante notare che un'area cimiteriale cristiana antichissima a Roma, le catacombe di Domitilla sulla via Ardeatina, prende il nome dalla sua famiglia, forse perché il terreno apparteneva originariamente a lei o ai suoi liberti cristiani, segno della sua influenza sulla prima comunità romana. Non sappiamo con certezza come e quando Flavia Domitilla sia morta. Alcune tradizioni parlano di un martirio violento successivo all'esilio, forse a Terracina, ma le prove storiche sono deboli. È più probabile che sia morta durante l'esilio, consumata dalle sofferenze ma fedele fino alla fine. Ciò che è certo è la sua antichissima venerazione come santa e martire, nel senso ampio di testimone. La Chiesa ha sempre riconosciuto in lei una figura esemplare di donna nobile che ha preferito Cristo ai privilegi del mondo, testimoniando la sua fede con la sofferenza accettata per amore. La sua memoria liturgica, fissata al 7 maggio, ci ricorda la forza universale del Vangelo, capace di raggiungere e trasformare i cuori in ogni condizione sociale. Santa Flavia Domitilla, nobile romana, sposa e testimone di Cristo, ci offre un esempio luminoso di fede coraggiosa vissuta nel cuore stesso di un mondo ostile. Ci insegna che l'appartenenza a Cristo è il titolo di nobiltà più grande, superiore a qualsiasi onore terreno. Ci ricorda che la fede può richiedere scelte radicali e la disponibilità a perdere tutto per rimanere fedeli al Vangelo. Ci mostra che la sofferenza sopportata per amore di Cristo è una forma preziosa di testimonianza. Che l'esempio di Santa Flavia Domitilla ci ispiri, amici di Viva il Papa e il Rinnovamento, a vivere la nostra fede con coerenza e coraggio in ogni ambiente, anche quello più difficile, senza lasciarci intimidire dai poteri del mondo, ma rimanendo sempre fedeli a Cristo e alla sua Chiesa. Santa Flavia Domitilla, prega per noi. Grazie di cuore per aver condiviso questo momento di grazia con noi e alla prossima avventura nella fede.
4: Il servizio è stato realizzato dal canale YouTube Viva il Papa e il Rinnovamento. Dalle frequenze di Radio Colbe Campania avete seguito la rubrica Il Santo del Giorno.
3: State ascoltando Radio Colbe.
5: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, ogni giorno sulle nostre frequenze puoi recitare l'Ufficio Divino nei seguenti orari. Ore 6:35 recita dell'Ufficio delle Letture e le Lodi Mattutine. Ore 12:50 recita dell'Ora Sesta. Ore 17 la recita del Vespro. Ore 20:45 la recita di Compieta. L'Ufficio Divino giornaliero è la preghiera pubblica e liturgica della Chiesa Cattolica, composta da salmi, inni, letture bibliche e preghiere, strutturata per santificare le diverse ore della giornata.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania, emittente radiofonica no profit dei frati minori conventuali della provincia religiosa di Napoli. Vi invitiamo a seguire la lettura delle fonti francescane, dalla vita di San Francesco d'Assisi, scritta da Tommaso da Celano.

Un giorno, recatosi ad Alviano a predicare, è salito su un rialzo per essere visto da tutti, chiese silenzio. Ma mentre tutti tacevano in riverente attesa, molte rondini garrivano con grande strepito intorno a Francesco. Non riuscendo a farsi sentire dal popolo per quel rumore rivolto dagli uccelli, disse: «Sorelle mie rondini, ora tocca a me parlare, perché voi lo avete già fatto abbastanza. Ascoltate la parola di Dio, zitte e quiete, finché il discorso sia finito». Ed ecco subito ubbidirono. Tacquero e non si mossero fino a predica terminata. Gli astanti, stupiti davanti a questo segno, dicevano: «Veramente quest'uomo è un santo, è un amico dell'Altissimo». E facevano a gara per toccargli le vesti con devozione, lodando e benedicendo Dio. Era davvero cosa meravigliosa, poiché perfino le creature prive di ragione sapevano intendere l'affetto fraterno e il grande amore che Francesco nutriva per esse. Una volta presso greggio gli fu portato da un confratello un leprotto, preso vivo al laccio. E il santo uomo, commosso, disse: «Fratello leprotto, perché ti sei fatto acchiappare? Vieni da me». Subito la bestiola, lasciata libera dal frate, si rifugiò spontaneamente nel grembo di Francesco, come un luogo assolutamente sicuro. Rimasto un poco in quella posizione, il Padre Santo, accarezzandolo con affetto materno, lo lasciò andare perché tornasse libero nel bosco. Ma quello, messo a terra, più volte rimbalzava in braccio a Francesco, finché questi non lo fece portare dai frati nella selva vicina. Lo stesso accadde con un coniglio, animale difficilmente addomesticabile, nell'isola del lago di Perugia. Altrettanto affetto egli portava i pesci, che appena gli era possibile metteva ancora vivi nell'acqua, raccomandando loro di non farsi pescare di nuovo. Un giorno, standosi egli in una barchetta nel porto del piccolo lago di Piediluco, un pescatore gli offrì con reverenza una tinca che aveva appena pescato. Egli accolse lietamente e premurosamente quel pesce, chiamandolo fratello. Poi lo ripose nell'acqua fuori dalla barca e cominciò a lodare il nome del Signore. E per un po' di tempo il pesce, giocando giù l'ivo nell'acqua, non si allontanò, finché il santo, finito la preghiera, non gli diede il permesso di partirsene. Ecco come il glorioso padre Francesco, camminando per la via dell'obbedienza e della perfetta sottomissione alla volontà di Dio, si meritò sì grande potere di farsi ubbidire dalle creature. Perfino l'acqua, infatti, si mutò in vino per lui, quando giaceva gravemente infermo nello speco di Sant'Urbano, presso Troncone. Appena ne bevve, guarì, e tutti capirono che si trattava davvero di un miracolo. E veramente non può essere che un santo colui al quale le creature obbediscono in questo modo, e se ha un suo cenno, cambiano la natura degli elementi.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Avete seguito la lettura delle fonti francescane, dalla vita di San Francesco d'Assisi, scritta da Tommaso da Celano.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania, vi invitiamo a seguire l'ora media.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.

Sii buono con il tuo servo e avrò la vita. Custodirò la tua parola. Aprimi gli occhi, perché io veda le meraviglie della tua legge. Io sono straniero sulla terra. Non nascondermi i tuoi comandi. Io mi consumo nel desiderio dei tuoi precetti, in ogni tempo. Tu minacci gli orgogliosi. Maledetto chi devia dai tuoi decreti. Allontana da me vergogna e disprezzo, perché ho osservato le tue leggi. Siedono i potenti, mi calunniano, ma il tuo servo medita i tuoi decreti. Anche i tuoi ordini sono la mia gioia, miei consiglieri, i tuoi precetti.

0: secoli dei secoli. Amen.
1: A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido. Non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici.
2: Chiunque spera in te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla.
1: Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri.
2: Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato.
1: Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre.
2: Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore.
1: Buono e retto è il Signore, la via giusta addita ai peccatori. Guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie.
2: Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia, per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. Per il tuo nome, Signore, perdona il mio peccato, anche se grande.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Chi è l'uomo che teme Dio? Gli indica il cammino da seguire. Egli vivrà nella ricchezza. La sua discendenza possederà la terra.
2: Il Signore si rivela a chi lo teme. Gli fa conoscere la sua alleanza. Tengo i miei occhi rivolti al Signore, perché libera dal laccio il mio piede.
1: Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni.
2: Vedi la mia miseria e la mia pena, e perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, sono molti, e mi detestano con odio violento.
1: Proteggimi, dammi salvezza. Al tuo riparo io non sia deluso. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato.
2: O Dio, libera Israele da tutte le sue angosce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio ci ha salvati mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da Lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo, Salvatore nostro, perché giustificati dalla sua grazia diventassimo eredi, secondo la speranza della vita eterna. I discepoli videro il Signore. Alleluia.
1: E furono pieni di gioia. Alleluia.
2: Preghiamo. O Dio, che per la tua grazia da peccatori ci fai diventare giusti e da infelici beati, conferma in noi l'opera del tuo amore e custodisci il tuo dono, perché a tutti coloro che hai giustificato mediante la fede non manchi la forza della perseveranza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.
3: Dalle frequenze di Radio Kolbe Campania avete seguito la recita dell'Ora Media.
4: Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo, attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi. Carissimi amici di Radio Kolbe Campania, vi invitiamo a consultare il nostro sito web all'indirizzo www.radiokolbecampania.it.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Ed ora, cari amici di Radio Colbe, vi invitiamo a seguire la rubrica Caro Sant'Antonio.

Pace bene a te, sono padre Paolo Floretta, sono coordinatore del progetto Antonio 800, stiamo commentando il cantico di San Francesco, festeggiandone così gli 800 anni, a sua volta ritagliando dei brani di Sant'Antonio che si accordano, riecheggiano con il testo, le parole, i concetti che Francesco esprime in maniera poetica. Ci stiamo soffermando sullo stico che dice: «Laudato sia mi Signore per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengono infirmitate e tribolazione». Siamo ancora nell'area del perdono e qui Antonio fa riferimento al testo evangelico di Matteo 18, la parabola appunto del padrone generoso che vuole perdonare i peccati debiti in realtà a dei debitori, ma questi debitori tra di loro non riescono a trovare un accordo per pochi spiccioli e questo non aiuta certamente a ricostruire, diciamo, delle relazioni umane che non siano fondate appunto sull'avidità. Ma sentiamo cosa scrive Sant'Antonio. Allora il padrone fece chiamare quel servo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno come io ho avuto pietà di te?» E sdegnato il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il debito. Da questo brano del Santo Vangelo, scrive Sant'Antonio, si deduce chiaramente che i peccati rimessi reviviscono, cioè ritornano. Il rimosso ritorna, direbbe qualche psicanalista. No? Voglio quindi riportare qui tutto ciò che ho trovato nelle sentenze su questo argomento. E qui Sant'Antonio cita parecchie sentenze per le quali non desidero annoiarti, perché voglio concentrarmi invece su quello che Antonio intuisce per poi spostarci su una preghiera che forse aiuta di più dal punto di vista spirituale. Si domanda se i peccati rimessi reviviscano. La soluzione di questo problema è oscura e ambigua, quindi all'epoca ancora pensavano attorno a questi temi, perché alcuni affermano, ma altri negano, che i peccati una volta rimessi possono rivivere per essere colpiti dalla pena. Lasciamo che gli autori disputino e invece andiamo a farci aiutare da Sant'Antonio con questa preghiera che è un'invocazione. Fratelli carissimi, imploriamo e supplichiamo il Signore che ci perdona i peccati passati, ci conceda la grazia di non ricadervi e di perdonare di cuore al prossimo per essere fatti degni di giungere alla sua gloria, nella quale egli è degno di lode e glorioso per i secoli eterni. Amen. Alleluia. Ecco, forse questa preghiera ci aiuta meglio in qualche modo ad andare al succo del Vangelo. Il perdonare aiuta a umanizzarci anzitutto, e più ancora attraverso questo umanizzarci ci aiuta a entrare nella vita divina, nello stile di vita di Dio, che è una vita talmente definitiva, talmente densa, che in qualche modo desidera che anche il peccatore che ci ha offeso, anche gravemente offeso, possa partecipare. Ecco l'augurio che io lascio a tutti voi in nome di Francesco e di Antonio. Vi saluto col saluto francescano di pace e bene, dandoci appuntamento al prossimo video.

0: Dalle frequenze di Radio Kolbe avete seguito la rubrica Caro Sant'Antonio.
1: State ascoltando Radio Kolbe.

nostalgia che quella sera ti ho scritto una canzone. Ho la paura che sentivo mi conduceva assai lontano e percorrevo sentieri già battuti.

mi abbandono a te. Presenza viva, resta qui con me. Questa vita la dono a te. Sei la mia guida, cammina con me.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: domani l'anniversario dell'elezione di Papa Leone. Lo ricordiamo con un libro edito dalla Leva, Il viaggio al santuario di Pompei e Napoli. Attesa per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciato dalla Russia il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina. UNICEF, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il libro Un ponte verso gli altri e per annunciare Cristo. Incontrando stamani il personale della libreria editrice vaticana in occasione dei 100 anni dalla nascita, il Papa ricorda che leggere i libri è un antidoto alla chiusura mentale, uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista e un modo per crescere nella relazione con Dio. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Nell'epoca del digitale, la fisicità del libro si rimanda al ruolo del pensiero, della riflessione e dello studio. Leggere e nutrire la mente aiuta ad alimentare un senso critico, consapevole e formato, a guardarsi da fondamentalismi e scorciatoie ideologiche. Per questo esorto tutti a leggere i libri.
3: Nelle parole del Papa, dirigenti e personale della libreria editrice vaticana, c'è il rimando al gesto, quel cogliere tra tanti un libro che si sceglie per tema, per la passione verso lo stile di un autore, perché sfogliando si accende la curiosità.
2: Per noi cristiani il libro è un'occasione per annunciare Cristo. Alla scuola di Maria e dei Santi nutriamoci della parola di Dio perché essa plasmi la nostra mentalità e il nostro agire.
3: Concludendo, nel sottolineare il valore della lettura per chi è cristiano, il pontefice richiama una serie di immagini, tra cui proprio quella della Vergine che legge le Sacre Scritture.
1: E domani, venerdì 8 maggio, ad un anno dall'elezione al soglio pontificio, il Papa si recherà a Pompei e Napoli, la prima di 4 visite pastorali che vedranno il Papa impegnato da domani fino al prossimo 4 luglio. Come vive l'attesa di questo appuntamento la comunità cristiana della città campana? L'abbiamo chiesto a Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. L'intervista è di Silvia Giovanrosa.
4: Ci stiamo preparando da tanto tempo per poter accogliere questo Papa, direi desiderato. Sin da quel giorno noi ci radunavamo in preghiera per la supplica, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno. Il Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
5: Papa Leone visiterà per primo il Tempio della Carità. Chi incontrerà?
4: Il Papa, non appena atterrerà, si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone. Il Santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza delle persone in difficoltà, dare loro una presenza di amore e possibilmente anche un futuro.
1: E questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone. Successivamente si è incontrato con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Parolin. L'incontro è terminato da poco. Nelle prossime edizioni i particolari di questo incontro tra il Papa e il vicepresidente americano Rubio. E andiamo agli esteri. C'è attesa per l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto gli spiragli di pace già nella giornata di ieri hanno fatto crollare le quotazioni del petrolio, ma si combatte ancora in Libano, almeno 5 le vittime oggi per una nuova ondata di attacchi in diverse aree del paese. Roberta Barbi.
6: Secondo il media arabo Al-Adat, Washington e Teheran avrebbero raggiunto le prime intese per revocare con gradualità il blocco nello stretto di Hormuz. Entro poche ore, dunque, l'Iran potrebbe riaprire lentamente il passaggio, mentre gli USA allenterebbero il blocco navale nei porti iraniani. Senza sbilanciarsi, si dice comunque ottimista per il raggiungimento a breve di un accordo anche il ministro degli esteri pakistano Andrabi. Sulla stessa linea il premier Sharif, secondo il quale Islamabad resterebbe in contatto continuo con entrambe le parti. Intanto la pace all'orizzonte ha giovato ai mercati, con il prezzo del greggio al al barile, che già ieri è crollato a $94, e quello del gas, che si attesta appena sopra i €44 al megawattora. Più difficile invece resta la situazione in Libano, dove stamattina, dopo aver diramato un nuovo ordine di evacuazione per diversi villaggi del sud, nei bombardamenti israeliani sono rimaste uccise almeno 5 persone e diverse sono state ferite. Gli attacchi più gravi a Nabatieh e Tul.
1: Il Cremlino ha annunciato l'inizio, a partire dalla mezzanotte, di un cessate il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina, in concomitanza con la parata patriottica del 9 maggio per la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazifascismo a Mosca. Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino. Mosca ha ignorato un precedente cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. Un'assistente di volo olandese è stata ricoverata in un centro medico di Amsterdam con possibili sintomi di antivirus ed è considerata una potenziale nuova fonte di contagio dopo essere entrata in contatto con una delle 3 persone morte a causa dell'epidemia sulla nave da crociera. L'assistente di volo presenta sintomi lievi ed è ricoverata in isolamento nell'ospedale della capitale olandese. Dai conflitti ai cambiamenti climatici, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Secondo UNICEF, oltre 42 milioni soffrono di forme acute e 12 milioni sono in condizioni gravi. Tra le aree più colpite, l'Africa centrale e il Medio Oriente, mentre le bustine salvavita restano fondamentali, ma da sole non bastano senza interventi strutturali su povertà, guerra e crisi ambientale. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
7: Allora, non dimentichiamo che questo RUFT è veramente miracoloso, ha trasformato il modo con cui vengono fornite le cure e i trattamenti salvavita, dobbiamo ricordare, ha contribuito a raggiungere livelli storicamente bassi di mortalità infantile, è realizzato con arachidi, con latte scremato in polvere, con olio, con zucchero, con vitamine, minerali essenziali, in qualche modo è un alimento somministrato ai bambini, costa pochissimo, costa praticamente pochi centesimi.
8: Dove la malnutrizione dei bambini è più diffusa oggi?
7: I paesi dell'Africa centrale, i paesi colpiti dalle guerre, e quindi parliamo dell'area medio orientale, il sud-est asiatico, sono le zone più colpite. C'è un paese, parlo sostanzialmente dell'Etiopia, che ha ricevuto il volume più elevato di RUFT acquistati dall'UNICEF. Praticamente abbiamo dei dati che ci dicono che tra il 2003 e il 2025, quindi nell'arco di 20 anni, quasi poco più, sono state consegnate all'Etiopia 1,5 miliardi di bustine. Ma non dimentichiamo Gaza, dove tanti bambini sono stati colpiti da malnutrizione.
1: Il 46% dei genitori autorizza l'uso del cellulare entro il 10° anno di età del figlio, il 68% entro l'11° anno, il 90% entro i 12 anni dei figli. Emerge da un rapporto Censis il dato su valori e significati della genitorialità. La pagina della cultura a Roma si trasforma in un grande villaggio della salute e della solidarietà. Da oggi al 10 maggio torna al Circo Massimo la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno al mondo, promossa da Come in Italia, il servizio di Martina Cettola.
9: È una grande festa che celebra la vita, la manifestazione che in questi giorni coinvolgerà la capitale, la Race for the Cure, dal 7 al 10 maggio. È un appuntamento ormai fisso, che unisce sport, prevenzione e impegno sociale nella lotta ai tumori del seno. Protagoniste dell'evento, infatti, sono le donne in rosa, come ci racconta la professoressa Alba Di Leone, presidente di Come in Italia.
10: Le donne in rosa sono delle donne che hanno affrontato, stanno affrontando il tumore del seno. Sono tantissime, di tutte le età, e hanno una grande consapevolezza. Sanno quanto sia importante fare diagnosi precoce, affidarsi ai percorsi di cura e a volte anche accettare di cambiare stile di vita. Imparano che prendersi cura di sé le aiuta a guarire e riesce anche a condizionare positivamente la famiglia e l'ambiente in cui si trovano.
9: Un invito a prendersi cura di sé e degli altri, nella consapevolezza che prevenzione, ricerca e solidarietà sono strumenti fondamentali per salvare vite.
1: E come detto in questa edizione, stamani tra le udienze del Papa in programma c'è stata anche quella con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa lo ha ricevuto e poi il rappresentante della Casa Bianca si è intrattenuto con il cardinale segretario di Stato Parolin. Nelle prossime edizioni, i particolari di questo incontro. È tutto da Luca Collodi e da Luca Rossi. Grazie per l'ascolto.
11: State ascoltando Radio Colbe.

0: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Kolbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, vi invitiamo a seguire la terza parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.
1: Nelle sue lettere, Chiara sviluppa una ricca teologia della povertà evangelica come via privilegiata per l'unione con Cristo. O santa povertà, a cui Dio promette il regno dei cieli e offre senza dubbio la gloria eterna e la vita beata. O pietosa povertà, è che il Signore Gesù Cristo, che governò e governa il cielo e la terra, si degnò di abbracciare prima di tutte le cose. Queste parole mostrano come Chiara avesse compreso che la povertà non era semplicemente una virtù ascetica, ma una forma di configurazione con Cristo povero. La seconda lettera, scritta verso il 1235, contiene uno dei passi più lirici di tutta la letteratura spirituale medievale. E Chiara invita Agnese a contemplare Cristo come in uno specchio. Guarda quotidianamente questo specchio, o Regina, sposa di Gesù Cristo, ed esamina continuamente in esso il tuo volto, affinché tu ti adorni completamente interiormente ed esteriormente. Questa immagine dello specchio diventerà una delle metafore centrali della spiritualità clarissina. Nella terza lettera, scritta intorno al 1238, Chiara approfondisce la dimensione mistica del sequela Christi. E qui sviluppa magistralmente l'allegoria sponsale, presentando la vita religiosa come un vero matrimonio spirituale con il Verbo incarnato. Poiché in questo specchio risplende la beata povertà, la santa umiltà e la carità ineffabile, come potrai contemplare, per grazia di Dio, in tutto questo specchio, scrive Chiara, mostrando come aveva integrato nella sua esperienza personale i diversi aspetti della sequela Christi, un'esperienza di vita interamente dedicata al Signore. La quarta e ultima lettera, scritta verso il 1253, pochi mesi prima della morte di Chiara, costituisce il suo testamento spirituale indirizzato ad Agnese. In questo documento commovente, la Santa di Assisi fa un bilancio della sua esperienza religiosa e trasmette i suoi ultimi insegnamenti sulla vita contemplativa. Chiara esorta la sua corrispondente a perseverare fino alla fine nel cammino intrapreso. Rallegrati ed esulta nel Signore, e non lasciarti vincere dall'amarezza o dalla nube dello scoraggiamento. Queste lettere rivelano non solo l'amicizia spirituale che univa le due sante, ma anche la maturità teologica che Chiara aveva raggiunto dopo 4 decenni di vita contemplativa. Il suo linguaggio, impregnato di riferimenti biblici e di immagini poetiche, mostra una donna che aveva penetrato profondamente nei misteri divini e che era capace di trasmettere la sua esperienza con un'eloquenza paragonabile a quella dei grandi maestri spirituali del suo tempo. Una donna che ha saputo ascoltare la voce di Dio e trasmetterla con forza e dolcezza.

l'espansione dell'Ordine Clarisse. Mentre Santa Chiara dirigeva da San Damiano la sua piccola comunità di sorelle, la fama della sua santità e l'attrazione dell'ideale francescano femminile si diffondevano in tutta Europa, dando origine a numerose fondazioni che seguivano il suo stesso spirito di povertà e contemplazione. Già durante la vita della santa iniziarono a sorgere monasteri di suore povere in diverse città italiane, ognuno dei quali manteneva corrispondenza con la madre fondatrice di Assisi. Una rete di fede che si espandeva. La prima espansione significativa si verificò nel nord Italia, dove diverse dame nobili, ispirate dall'esempio di Chiara, decisero di fondare comunità simili. A Milano, Bologna, Padova e Venezia si stabilirono monasteri che adottarono la regola clarissa, anche se non sempre con la rigidità per quanto riguarda la povertà assoluta che caratterizzava San Damiano. Queste fondazioni affrontarono fin dall'inizio la tensione tra l'ideale primitivo di Chiara e le esigenze pratiche imposte dalle autorità ecclesiastiche locali. Una sfida tra idealismo e realtà. Il fenomeno più notevole di questa espansione fu la fondazione del monastero di Praga da parte di Sant'Agnese di Boemia, la cui corrispondenza con Chiara abbiamo già esaminato. La decisione di una principessa reale di abbracciare la povertà francescana causò sensazione in tutta Europa e diede prestigio internazionale al movimento clarissino. Altri membri della nobiltà europea seguirono questo esempio, creando monasteri in Francia, Spagna e nel Sacro Romano Impero. Una testimonianza di fede che ha superato i confini. Tuttavia, questa rapida espansione pose seri problemi per mantenere l'unità di spirito e osservanza. Molti di questi monasteri, pressati dalle circostanze locali e dalle autorità civili ed ecclesiastiche, furono costretti ad accettare proprietà e rendite che contraddicevano l'ideale di povertà radicale difeso da Chiara. Questa situazione causava grande dolore alla Santa di Assisi, che vedeva come il suo carisma si diluisse, estendendosi geograficamente, un dolore profondo per la perdita dell'ideale iniziale. Per mantenere la coesione del movimento, Chiara intensificò la sua corrispondenza con le diverse comunità, inviando lettere dottrinali che spiegavano i fondamenti spirituali della vita clarissina. Riceveva anche a San Damiano numerose badesse che viaggiavano fino ad Assisi per consultare direttamente la fondatrice sui problemi che affrontavano nei loro rispettivi monasteri. Queste visite rafforzavano i legami di unione tra le diverse case e permettevano a Chiara di esercitare una vera maternità spirituale su tutta la famiglia religiosa che era nata dal suo esempio. Un esempio di guida spirituale e materna.

gli ultimi anni e la morte santa. Gli ultimi anni della vita terrena di Santa Chiara furono segnati da intense sofferenze fisiche che ella abbracciò come una partecipazione speciale alla passione di Cristo. Dal 1244 la santa cominciò a soffrire di una malattia che i medici dell'epoca non seppero diagnosticare con precisione, ma che l'andò indebolendo progressivamente fino a confinarla quasi completamente a letto durante gli ultimi anni della sua esistenza. Lungi dal vedere in questa malattia un ostacolo alla sua vita spirituale, Chiara la accolse come una grazia particolare del Signore che le permetteva di configurarsi più perfettamente con Cristo crocifisso. Durante questi anni di sofferenza intensa, la sua preghiera si fece ancora più profonda e la sua unione con Dio raggiunse gradi di intimità che ammiravano quanti si avvicinavano a lei. Le sorelle testimoniavano che anche nei momenti di maggiore dolore il volto di Chiara risplendeva di una pace soprannaturale che rivelava la presenza divina nella sua anima, una luce interiore che vinceva il dolore. Nonostante la sua prostrazione, Chiara non cessò di esercitare il governo spirituale della sua comunità. Dal suo letto di inferma dirigeva le riunioni del capitolo conventuale, dava consigli alle sorelle che si rivolgevano a lei e manteneva viva in tutte loro la fiamma dell'ideale francescano primitivo. La sua parola conservava tutta la sua autorità morale, poiché le sorelle vedevano come ella stessa viveva eroicamente ciò che insegnava alle altre. Durante questi anni, Chiara mise per iscritto la regola definitiva del suo ordine, lavoro che realizzò con la collaborazione del cardinale Rinaldo di Segni, futuro Papa Alessandro IV. Questa regola, che raccoglieva fedelmente lo spirito di povertà assoluta che aveva sempre difeso, costituiva la culminazione di tutta una vita dedicata a preservare la purezza del carisma francescano femminile. L'approvazione di questa regola da parte di Papa Innocenzo IV, il 9 agosto 1253, riempì di gioia Chiara, che vide così coronata la sua lotta di 40 anni. Il 9 agosto 1253, due giorni dopo aver ricevuto la bolla di approvazione della sua regola, Chiara sentì che si avvicinava il suo ultimo momento. Riunì tutte le sorelle attorno al suo letto e rivolse loro le sue ultime parole, esortandole a perseverare nella fedeltà a Cristo povero e a mantenere sempre vivo lo spirito di fraternità che aveva caratterizzato la comunità di San Damiano. Le sue ultime parole furono una preghiera di ringraziamento. «Benedetto sii, Signore, perché mi creasti». Nella notte dell'11 agosto, mentre le sorelle recitavano l'ufficio delle Vespri, Chiara consegnò serenamente la sua anima al Creatore. La sua morte fu così pacifica che alcune sorelle non si accorsero immediatamente del momento esatto in cui emise l'ultimo respiro. Il volto della santa conservava inalterata la sua espressione di pace, come se semplicemente si fosse addormentata nel Signore. Aveva 59 anni di età, dei quali aveva vissuto 41 nella vita religiosa. Un'anima che ha trovato la pace eterna.

canonizzazione e l'ascito spirituale. La fama di santità che aveva avvolto Chiara per tutta la vita si accrebbe straordinariamente dopo la sua morte. Immediatamente iniziarono ad arrivare pellegrini a San Damiano per venerare le sue spoglie mortali e ben presto si diffusero notizie di miracoli ottenuti per intercessione della serva di Dio. Il popolo di Assisi, che aveva sempre venerato Chiara come una santa vivente, iniziò ad invocarla ufficialmente e ad attribuire alla sua intercessione le grazie ricevute. Papa Innocenzo IV, che aveva conosciuto personalmente Chiara e ne aveva ammirato l'eroica virtù, decise di iniziare immediatamente il processo di canonizzazione. Questo procedimento, che a quell'epoca era molto più rapido che in tempi successivi, si svolse con una celerità straordinaria. Furono raccolte le testimonianze delle sorelle che avevano convissuto con Chiara, si investigarono i miracoli attribuiti alla sua intercessione e si esaminò accuratamente tutta la sua opera spirituale. Il 15 agosto 1255, appena 2 anni dopo la morte di Chiara, Papa Alessandro IV promulgò la bolla Clara Claris Praeclara, con la quale iscriveva solennemente Chiara nel catalogo dei santi. La cerimonia di canonizzazione ebbe luogo nella cattedrale di Anagni, con la presenza di numerosi cardinali, vescovi e rappresentanti delle principali ordini religiose. Questo riconoscimento così rapido della santità di Chiara costituiva un fatto praticamente senza precedenti nella storia della Chiesa. La nuova santa fu immediatamente proposta come modello per tutte le donne consacrate, ma soprattutto per quelle che seguivano la spiritualità francescana. Il suo esempio di povertà radicale, di obbedienza filiale e di amore appassionato a Cristo crocifisso divenne l'ideale verso cui dovevano tendere tutte le clarisse. Papa Alessandro IV, nella bolla di canonizzazione, sottolineò particolarmente la sua fedeltà incrollabile al carisma primitivo e la sua resistenza eroica di fronte a tutte le pressioni che tentavano di allontanarla dall'ideale di povertà assoluta. Il culto di Santa Chiara si diffuse rapidamente in tutta Europa occidentale. Le furono dedicate chiese. Furono fondati nuovi monasteri sotto la sua protezione e la sua festa liturgica fu incorporata nel calendario universale della Chiesa. I fedeli iniziarono ad invocarla soprattutto nelle malattie degli occhi, poiché si ricordava che ella aveva avuto problemi di vista durante i suoi ultimi anni ed era stata miracolosamente guarita per poter contemplare la messa di Natale quando non poteva più alzarsi dal suo letto. L'eredità spirituale di Santa Chiara si perpetuò principalmente attraverso l'Ordine delle Povere Sorelle di Santa Chiara, che si estese in tutti i paesi cattolici. Queste religiose, conosciute popolarmente come Clarisse, mantennero vivo l'ideale di contemplazione nella povertà che aveva caratterizzato la fondatrice. Nel corso dei secoli, la famiglia clariana ha dato alla Chiesa numerose sante e beate che hanno seguito le orme della prima discepola di San Francesco.

0: preghiera a Santa Chiara d'Assisi. O gloriosa Santa Chiara, specchio purissimo di santità cristiana e Vergine consacrata che sapesti abbandonare le ricchezze del mondo per seguire Cristo povero e crocifisso, rivolgi il tuo sguardo materno verso di noi che ricorriamo fiduciosi alla tua intercessione. Tu che rinunciasti agli onori della nobiltà terrena per conquistare la vera dignità di figlia del Re Eterno, insegnaci a disprezzare le vanità passeggere e a cercare unicamente i tesori imperituri del cielo. Santa Chiara, madre delle anime consacrate, che per 40 anni fosti guida saggia e amorevole delle tue figlie spirituali nel monastero di San Damiano, ottienici la grazia di vivere con fedeltà la nostra vocazione cristiana. Intercedi per tutti i religiosi e le religiose del mondo, affinché conservino sempre vivo il fervore dei primi giorni e non si lascino vincere dalla tiepidezza o dallo scoraggiamento. Proteggi specialmente le sorelle Clarisse, eredi del tuo carisma, affinché perseverino nella povertà evangelica, nella preghiera contemplativa e nell'amore fraterno che tu insegnasti loro con il tuo esempio. O Santa Chiara, difensore di Assisi, che con la tua preghiera fervorosa salvasti la tua città natale dal furore dei nemici, estendi la tua protezione materna sulle nostre famiglie, le nostre comunità e la nostra patria. Liberaci da tutti i pericoli dell'anima e del corpo e concedici di vivere nella pace di Cristo che supera ogni intelligenza. Ottienici specialmente la grazia della perseveranza finale, affinché possiamo arrivare un giorno a contemplare faccia a faccia colui che fu l'unico amore del tuo cuore virginale, Santa Chiara, maestra di preghiera, che passasti tante ore in intima conversazione con il Signore davanti al Santissimo Sacramento. Insegnaci ad amare l'Eucaristia come tu l'amasti, ad adorare Gesù sacramentato con devozione sincera e a ricevere la Sacra Comunione con le disposizioni di purezza e fervore che tu ci insegnasti. Aiutaci a scoprire nella Messa il centro della nostra vita spirituale e a trovare sull'altare la forza necessaria per superare tutte le difficoltà del nostro cammino terreno. O beata Santa Chiara, che dal cielo contempli eternamente il volto glorioso di Cristo Gesù, non dimenticarti di noi che ancora peregriniamo in questa valle di lacrime. Presenta le nostre suppliche al trono dell'Altissimo, intercedi per le nostre necessità spirituali e temporali e ottienici le grazie di cui abbiamo bisogno per santificarci nello stato di vita al quale Dio ci ha chiamati. Che il tuo esempio luminoso sia per noi stimolo costante verso la perfezione evangelica e che la tua potente intercessione ci accompagni fino al momento beato in cui potremo riunirci a te nella gloria eterna del Paradiso. Amen. Santa Chiara d'Assisi, in prega per noi. Santa Chiara, specchio di santità, prega per noi. Santa Chiara, madre delle anime consacrate, prega per noi.
1: Carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania. Per la rubrica I Santi Nostri Modelli, avete ascoltato la terza parte della vita miracolosa di Santa Chiara d'Assisi.

Amore misericordioso, ti preghiamo, non venire meno. Amore misericordioso, sii infaticabile. Sii costantemente più grande di ogni male che è nell'uomo e nel mondo. Sii più grande di quel male che è cresciuto nel nostro secolo e nella nostra generazione. Sii più potente con la forza del Re crocifisso.

0: Coroncina alla Divina Misericordia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Grazie.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Siede alla destra di Dio, Padre onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: Santo Dio, santo forte, santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
2: O sangue e acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te.

Gesù, verità eterna e nostra vita. Come una mendicante, imploro la tua misericordia per i peccatori. Cuore dolcissimo del mio Signore, pieno di compassione e di misericordia, io ti supplico per essi. O cuore, sorgente di misericordia, da cui scaturiscono sull'intera umanità raggi di grazie incomparabili, chiedo da te luce per coloro che sono nel peccato. Gesù, ricorda l'amara tua passione e non permettere che vadano perdute anime riscattate a così caro prezzo col tuo sangue. O Gesù, quando medito il grande valore del tuo sangue, io mi rallegro d'una simile grandezza, perché sebbene il peccato sia un abisso di ingratitudine e di cattiveria, tuttavia il prezzo che ne fu pagato è infinitamente più grande del peccato. Un'immensa gioia s'accende nel mio cuore, ammirando questa tua inconcepibile bontà. O Gesù mio, desidero condurre ai tuoi piedi tutti i peccatori affinché glorifichino la tua misericordia, che è infinita.

La Bibbia. Franco Graziosi legge il Libro dei Giudici. Esegesi biblica di Gianfranco Ravasi. A cura di Guido Gola.

Oggi lasceremo spazio quasi soltanto al testo biblico. Ora nel capitolo quinto ascolteremo una delle più antiche poesie di Israele. È un carme di una bellezza straordinaria. Meriterebbe uno studio accurato per la sua intensa grandezza epica, ma anche per la stessa qualità estetica del testo, per il ritmo, si echeggiano i suoni della battaglia, ci sono immagini vive e potenti. Io vorrei soltanto lasciarlo all'ascolto, anche perché la storia che qui viene raccontata l'abbiamo già sentita narrare quando abbiamo letto il capitolo quarto del libro dei Giudici, nella scorsa lettura della Bibbia. La battaglia non è descritta, vi si allude soltanto attraverso il segno della presenza del Signore col suo esercito cosmico, le stelle e il torrente Kishon debordato. E con una sequenza di azioni rapidissime, poi alla fine si descrive il gesto di Giaele, quella donna che, con gesto piuttosto terribile, macabro, pianta un paletto della tenda nel cranio del generale Sisera, il generale nemico sconfitto. È stupenda la triplice ripetizione finale della scena, che vuole riprodurre quasi filmicamente il contorcersi, la morte disperata del generale. E alla fine, con un montaggio abilissimo, il poeta si sposta nella corte nemica, ove la madre del generale attende con ansia il ritorno del figlio, immaginando che ritarda solo perché il suo trionfo è talmente clamoroso da aver bisogno di tempo, tanto è enorme il bottino che si deve trascinare con sé. In realtà la verità è ben diversa, e la finale del canto, con molta veemenza, finisce con una vera e propria maledizione. Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore, ma quelli che ti amano, e questa è la benedizione, siano come il sole quando sorge in tutto il suo splendore.

Quel giorno Deborah e Barak, figlio di Abinoam, intonarono un canto. Perché c'è in Israele chi si lascia sciolti i capelli, perché il popolo si è offerto volontariamente, per questo lodate il Signore. Udite, o regnanti, porgete l'orecchio, o principi. Io voglio cantare in onore del Signore. Io voglio sciogliere un canto al Signore, al Dio di Israele. Signore, quando uscisti da Seir, quando tu avanzasti dai campi di Edom, la terra tremò con fragore, il cielo lasciò cadere la pioggia, le nubi si sciolsero in acqua. I monti furono scossi davanti al Signore, il Sinai vacillò davanti al Signore, Dio di Israele. Al tempo di Samgar, figlio di Anat, al tempo di Giaele, le strade erano deserte, i viandanti andavano per vie tortuose. Mancavano i capi valorosi in Israele, mancavano finché non sei sorta tu, o Deborah, non sei sorta tu, madre, in Israele. Israele davanti al Signore, il Sinai vacillò davanti al Signore, Dio di Israele. Al tempo di Samgar, figlio di Anat, al tempo di Giaele, le strade erano deserte, i viandanti andavano per vie tortuose. Mancavano i capi valorosi in Israele, mancavano finché non sei sorta tu, o Deborah, non sei sorta tu, madre, in Israele. Israele si scelse nuovi dei, allora

Forse che si vedeva uno scudo o una lancia fra 40.000 in Israele? Il mio cuore è con i principi che hanno chiamato Israele, e con coloro che tra il popolo hanno risposto con ardore. Benedite il Signore. Voi che sedendo su gualdrappe cavalcate asine bianche, e voi che camminate a piedi nelle vie, aprite al canto l'animo vostro. Fra le voci degli arcieri presso gli abbeveratoi, là si celebrino i benefici del Signore, i benefici del suo governo in Israele, quando il popolo del Signore scese alle porte. Alzati, alzati, Debora, alzati, alzati, componi un canto. Muoviti, Barak, cattura chi ti aveva catturato, figlio di Abinoam. Allora i superstiti dei nobili scesero alla battaglia. Il popolo del Signore scese a combattere per lui in mezzo agli eroi. Da Efraim i principi sono venuti nella valle. Beniamino, suo fratello, è fra le sue truppe. Da Machir sono scesi i campioni e da Zabulon quelli che marciano col bastone del comando. I principi di Issacar sono con Debora, Neftali è con Barak e si è slanciato nella valle dietro ai suoi passi. Presso i ruscelli di Ruben grandi sono i progetti del cuore. Perché allora, Ruben, sei rimasto fra i recinti a sentire i flauti dei pastori presso i greggi? Presso i ruscelli di Ruben grandi sono i progetti del cuore. Galaad si riposa al di là del Giordano, e Dan perché se ne sta sulle navi? Aser rimane sulla riva del mare e se ne sta sdraiato presso le sue insenature. Zabulon è un popolo che ha sfidato la morte, come Neftali, sulle alture della campagna. Sono venuti i re, hanno attaccato battaglia i re cananei a Taanach presso le acque di Megiddo, ma non hanno riportato bottino d'argento. Dal cielo hanno combattuto le stelle, hanno combattuto contro Sisara dalle loro orbite. Il torrente Chison li ha travolti, un torrente ha dato loro battaglia. Il torrente Chison ha calpestato con violenza le loro vite. Martellavano il suolo gli zoccoli dei cavalli, galoppo sfrenato dei loro destrieri. Maledite Meroz, dice l'angelo del Signore. Maledite, maledite i suoi abitanti, perché non sono venuti in aiuto del Signore, in aiuto del Signore in mezzo agli eroi. Benedetta fra le donne Giaele, benedetta fra le donne della tenda. Aveva chiesto acqua e gli diede del latte. In una coppa da principi gli offrì il fiore del latte. La sua mano afferrò un piolo e la sua destra un martello da fabbri. Percosse Sisara, gli sfracellò la testa, gli fracassò e gli traforò le tempie. Fra i piedi di lei si contorse, cadde e giacque. Fra i suoi piedi si contorse e cadde. Dove si contorse, lì cadde massacrato. Alla finestra si affaccia e sospira la madre di Sisara dietro le imposte. Perché indugia a venire il suo carro? Perché vanno così lenti i suoi carri? Le più sagge sue principesse le rispondono e anch'essa ripete fra sé le loro parole. Certo, hanno trovato bottino e se lo stanno dividendo. Una, due donne per ogni guerriero, preda di vesti variopinte per Sisara, preda per il mio collo, un ricamo dai vivi colori, due ricami, preda per il mio collo. Così periscano tutti i tuoi nemici, Signore. Ma quelli che ti amano siano come il sole quando sorge in tutto il suo splendore. Il paese ebbe pace per 40 anni.

col capitolo sesto noi invece ci troviamo davanti ad un nuovo personaggio, un personaggio di grande rilievo, analogo a Debora. Sono i cosiddetti giudici carismatici, Debora e Gedeone, ecco il nuovo personaggio. Sono infatti chiamati direttamente da Dio, non espletano la loro funzione attraverso i meccanismi tradizionali delle successioni tribali, delle elezioni tribali. Essi sono

chiamati dal Signore. E oggi noi vedremo proprio nel capitolo sesto la narrazione di un Israele che è in balia di una tribù molto potente, quella dei Madianiti, che sta proprio schiacciando alcune delle tribù di Israele. E Gedeone, questo modestissimo, anzi egli dirà esplicitamente di appartenere alla più piccola delle famiglie, della più piccola tribù, e di essere il più piccolo della famiglia, cioè di essere una figura insignificante. Gedeone, che viene quasi mosso da Dio per questa grande avventura di liberazione. Egli chiede un segno che gli assicuri la veridicità della missione da parte di Dio. E sentirete il racconto di questo segno, che è molto curioso e che io non voglio anticipare, anche perché non dimentichiamo che la narrazione del Libro dei Giudici è una narrazione veramente molto fragrante. E qualche volta c'è persino un po' una pennellata molto simile a quella, un'atmosfera che viene creata molto simile a quando si raccontano le avventure del tempo passato. Il racconto, tra l'altro, presenta due versioni diverse della vocazione di Gedeone. Vi accorgerete anche perché sono due i gesti che egli compie per essere sicuro del grande avallo da parte di Dio. Io purtroppo non posso aggiungere altro perché oggi il testo è molto esteso, è molto espanso. Vorrei che tutti sentissero soprattutto un elemento: lo Spirito di Dio che irrompe in Gedeone. Al suono del corno egli convocherà il suo clan e gli uomini della sua e delle altre tribù di Israele per iniziare la lotta contro il nemico. Dietro questi giudici l'autore sente sempre il soffio dello Spirito di Dio.

0: Gli israeliti fecero ciò che è male agli occhi del Signore, il quale li mise per 7 anni nelle mani dei Madianiti. La mano dei Madianiti fu terribile sopra Israele. Gli israeliti, per timore dei Madianiti, andarono ad abitare sui monti, in caverne e in luoghi di difficile accesso. Quando gli israeliti avevano seminato, venivano contro di loro i Madianiti, gli Amaleciti e altri popoli dell'Oriente, che dopo aver posto le tende nel territorio degli israeliti, devastavano tutte le messi fino al confine di Gaza. Non lasciavano niente di vivo in Israele, né pecore, né buoi, né asini. I nemici venivano col loro bestiame, le loro tende erano numerose come le cavallette e i loro cammelli erano senza numero. Venivano nella regione per devastarla. Così gli israeliti, a causa dei Madianiti, caddero in profonda miseria e alzarono il loro grido al Signore. Alzarono il loro grido al Signore a motivo dei Madianiti, ed egli inviò loro un profeta che disse: «Così dice il Signore, Dio di Israele: Io vi feci uscire dall'Egitto, vi liberai dalla vostra schiavitù, vi liberai dalle mani degli egiziani e da quelle di tutti i vostri oppressori che cacciai davanti a voi finché non vi diedi la loro terra. Vi dissi che ero il Signore, Dio vostro, e perciò di non adorare gli dei degli Amorrei nella cui terra voi abitate, ma voi non avete dato ascolto alla mia voce». Ora l'angelo del Signore venne e si fermò sotto la quercia che era in Ofra e apparteneva a Joas della famiglia di Abiezer. Intanto Gedeone, figlio di Joas, stava battendo il grano nel frantoio per sottrarlo ai Madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: «Il Signore è con te, prode guerriero». Gli rispose Gedeone: «O Signore, se il Signore è con noi, perché ci sono capitati tutti questi mali? Dove sono tutti quei prodigi del Signore di cui ci parlano i nostri padri, quando dicono che egli ci fece uscire dall'Egitto? Ora il Signore ci ha abbandonati e ci ha messi nelle mani di Madian». Il Signore allora si rivolse a lui con queste parole: «Va, perché con la tua forza salverai Israele dalle mani dei Madianiti. Sono io che ti mando». Gli rispose Gedeone: «O Signore, come farò a liberare Israele? La mia famiglia è la più oscura in Manasse e io ne sono il membro più insignificante». Ma il Signore riprese: «Io sarò con te e tu potrai abbattere i Madianiti come se fossero un solo uomo». Gedeone disse: «Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, dammi un segno che sei proprio tu quello che parla con me. Non ti allontanare da qui, ti prego, finché non sarò tornato, perché voglio prepararti un dono per offrirtelo». L'angelo del Signore l'assicurò che sarebbe restato lì finché egli non fosse tornato. Gedeone entrò in casa e preparò carne di capretto e pane azzimo. Posta poi la carne in una cesta e il brodo in una pentola, uscì incontro all'ospite che lo attendeva sotto la quercia e gli offrì il cibo. L'angelo di Dio allora gli disse di prendere la carne e le focacce, di porle su di una pietra che era lì e di versarvi sopra il brodo. Quando Gedeone ebbe fatto tutto, l'angelo del Signore stese la punta del bastone che teneva in mano e toccò la carne e le focacce. Subito un fuoco, sprigionatosi dal sasso, divorò la carne e le focacce. Poi l'angelo del Signore scomparve dalla vista di Gedeone, il quale, resosi conto che quello era veramente l'angelo del Signore, esclamò: «Ahimè, Signore Dio, ho visto davvero l'angelo del Signore a faccia a faccia». Il Signore gli disse: «La pace sia con te. Non temere, non morirai». Gedeone edificò in quel posto un altare al Signore e lo chiamò «Il Signore è pace». Esso si trova ancor oggi in Ofra di Abiezer. Accadde che quella stessa notte il Signore disse a Gedeone: «Prendi il toro che ha tuo padre e un secondo toro di 7 anni. Poi abbatti l'altare di Baal che ha fatto tuo padre e spezza il palo sacro che gli sta accanto. Costruisci un altare al Signore Dio tuo sulla cima di questo poggio, una pietra sull'altra. Poi prendi il secondo toro e offrilo in olocausto sulla legna del palo sacro che avrai fatto a pezzi. Gedeone, presi con sé 10 dei suoi servi, fece come gli aveva detto il Signore, e poiché temeva quelli della casa di suo padre e gli abitanti del villaggio, invece di agire di giorno, agì di notte. Il mattino seguente, quando gli abitanti del villaggio si svegliarono, videro che l'altare di Baal era stato frantumato, il palo sacro che gli sorgeva accanto era stato fatto a pezzi e il secondo vitello era stato sacrificato sul nuovo altare. Poiché la gente voleva scoprire chi era stato a compiere una cosa simile, fece un'attenta ricerca e scoprì che era stato Gedeone, figlio di Joas. Allora gli abitanti del villaggio chiesero a Joas che consegnasse loro suo figlio per ucciderlo, perché aveva distrutto l'altare di Baal e aveva spezzato il palo sacro che gli sorgeva accanto. Ma Joas rispose così alla folla che gli si accalcava d'intorno: «Volete per caso essere voi a difendere Baal e a venirgli in aiuto? Chiunque cercherà di difenderlo morrà prima di domani mattina. Se è davvero un dio, penserà lui a vendicarsi, perché è stato abbattuto il suo altare». Quel giorno Gedeone ricevette l'appellativo di Yerubbaal, perché si diceva: «Si vendichi Baal contro di lui, perché egli ha distrutto il suo altare». Tutti i Madianiti, gli Amaleciti e i popoli dell'Oriente si radunarono e, passato il Giordano, posero il campo nella valle di Israel. Allora lo spirito del Signore investì Gedeone. Questi suonò il corno e la gente di Abiezer si riunì intorno a lui, pronta alla lotta. Egli mandò messaggeri per tutto il territorio di Manasse, e così anche gli uomini di Manasse si riunirono agli ordini di Gedeone. Poi mandò messaggeri in Aser, in Zabulon e in Neftali, e anche gli uomini di queste tribù si mossero per congiungersi agli altri. Gedeone disse a Dio: «Se hai intenzione di salvare Israele per mezzo mio, come hai promesso, ecco che io stendo un vello nell'aia. Se la rugiada cadrà soltanto sul vello e tutto il terreno all'intorno resterà asciutto, io saprò che tu hai intenzione, come hai detto, di salvare per mano mia Israele». E così fu. Quando il mattino dopo Gedeone si alzò, andò a strizzare il vello. Ne venne fuori tanta rugiada da farne piena una coppa. Ma Gedeone disse ancora a Dio: «Non divampi la tua ira contro di me, se voglio dirti ancora una cosa. Voglio ripetere ancora una volta la prova del vello. Questa volta resti asciutto solo il vello e tutto il terreno all'intorno si copra di rugiada». La notte seguente Dio fece così, e solo il vello restò asciutto, mentre tutto il suolo intorno era coperto di rugiada.
1: Una riflessione del rabbino Giuseppe Laras.

Nella cantica compaiono tre donne: Debora, Giaele la Chenita, che assolve il tragico e crudele ruolo provvidenziale di uccidere Sisera, comandante dell'esercito cananeo, e la madre di Sisera, citata anonimamente, in trepidante attesa del ritorno del figlio dalla battaglia. Perché tarda a venire il suo carro? Perché indugiano i passi dei suoi cocchi? Le più sagge delle principesse le parlano, essa stessa cerca di darsi una risposta. Stanno per certo dividendosi il bottino di guerra dopo la vittoria. Lo strazio materno della madre di Sisera è descritto da Debora con sofferta partecipazione. La gioia per la disfatta del nemico non soffoca la sua femminile e forse materna umanità. La madre che attende un figlio che non torna è una situazione straziante di ordine universale che supera qualsiasi ragione particolare o individuale. Tanto più notevole quindi appare questa immedesimazione di Debora nel dolore della madre di Sisera, se si pensa che il ritorno di Sisera avrebbe significato l'avvenuta morte di tanti giovani di Israele e il conseguente pianto delle loro madri. Nel secondo dei capitoli che abbiamo ascoltato c'è il passo dell'investitura a giudice e a profeta di Gedeone. Questi stava trebbiando il grano nella casa paterna quando un angelo gli annuncia: «Il Signore è con te, uomo valoroso». La risposta di Gedeone è singolare. Se il Signore è con noi, perché ci capita tutto questo? Dove sono i suoi miracoli che ci hanno raccontato i nostri padri, cioè quando il Signore ci fece uscire dall'Egitto? Ora il Signore ci ha abbandonato, consegnandoci nelle mani di Midian. Risposta dell'angelo: vai con questa tua forza a salvare Israele dalla mano di Midian. Sono io che ti mando. Due considerazioni a questo riguardo. Prima, i profeti sono persone normalissime, prima dell'investitura, che ragionano come tutti. Se Dio è grande ed è con noi, che ci salvi. Seconda considerazione, la tendenza è sempre quella di attendersi il miracolo o comunque la salvezza, senza che noi facciamo nulla per propiziare l'aiuto di Dio. Invece la salvezza deve iniziare da dentro di noi.

Abbiamo trasmesso la 47esima puntata de La Bibbia, esegesi biblica di Gianfranco Ravasi, lettura di Franco Graziosi. Da La Bibbia di Famiglia Cristiana, nuovissima versione dai testi originali. È intervenuto il rabbino Giuseppe Laras. Consulente musicale Nicola Pedone. Realizzazione tecnica Bianca Maria Bezzeccheri. Coordinamento Carla Maria Mastrangelo.

Siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Colbe Campania, dei frati minori conventuali di Napoli. Vi ricordo che tutti i giorni alle ore 6:35 trasmettiamo la preghiera dell'Ufficio delle Letture e Lodi Mattutine, realizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana.

la cucina. Un genitore già vede la tragedia e che cosa fa? Lo allontana, cioè lo protegge. Il bambino di 3-4 anni non si accorge di questa cosa. Ecco, tenete in mente, a mente questa immagine. Queste sono le nozze di Cana. Le nozze di Cana sono persone che in maniera spensierata stanno facendo una festa, ma non si stanno accorgendo che dietro l'angolo di questa festa sta per accadere una tragedia. Sapete perché noi abbiamo bisogno di Maria? Perché a volte siamo talmente assorbiti da questa vita, dal lavoro, dalle preoccupazioni, da quello che dobbiamo affrontare ogni giorno, che è come se passassimo la nostra vita a guardare sempre a terra e non riuscire a guardare in fondo. Maria è colei che ci fa intuire che a volte il nostro modo di vivere ha delle conseguenze atroci, tremende. Maria è colei che proprio per il suo essere madre, per la sua capacità di stare dentro la festa, dentro la nostra vita, dentro la nostra storia, ha la capacità di accorgersi di quella che potrebbe essere la conseguenza delle nostre azioni, della nostra libertà, del nostro modo di vivere. Quanto sarebbe bello pensare che noi abbiamo bisogno di Maria dentro la nostra vita, non perché abbiamo bisogno soltanto di sconfiggere una prova, una malattia, ma perché abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti a guardare molto più lontano di quanto noi da soli riusciamo a fare. Essere mariani, cioè fare spazio a Maria dentro la nostra vita, significa tirare dentro la nostra storia qualcosa che ci dia profondità, che ci faccia capire le conseguenze. Facciamo un esempio molto concreto. Se in una famiglia non si dialoga, se in un posto di lavoro ci si fa la guerra, se in una comunità prevale un gruppo su un altro, c'è un momento in cui le cose più o meno sopravvivono. Una famiglia dove non si dialoga per un po' di anni riesce a sopravvivere. Ma a un certo punto, prima o poi, quella mancanza di dialogo diventa tragedia. Diventa tragedia, perché magari un figlio ti dice: non mi sono mai sentito amato qui. E tu dici: ma noi abbiamo fatto soltanto grandi sacrifici per voi. E tu dici che non ti sei sentito amato. Certo, perché la mancanza di dialogo all'interno di una famiglia toglie alle persone la capacità di sentirsi di qualcuno. E che te ne fai che hai portato il pane a tavola tutti i giorni, ma non hai mai parlato con tuo figlio? Tu pensi di poter andare a letto la sera con la coscienza a posto semplicemente perché hai portato il pane sulla tavola. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci faccia vedere molto più lontano del nostro buonsenso, di quello che da soli noi riusciamo a intuire. Ed è così per ogni situazione della nostra vita. Maria, nel tempo della prova, è colei che dà profondità al nostro esistere. È colei che ci fa vedere molto più lontano dei nostri ragionamenti. Per questo siamo qui. Per questo la cerchiamo, per questo la preghiamo. Ve lo ripeto, non per convincerla, ma perché abbiamo bisogno del suo punto di vista. È a lei che dobbiamo dire: ma domani mattina, quando ci rialzeremo da questa storia, che cosa dobbiamo fare? Chi dobbiamo essere? Tenete a mente quello che dice in quel brano: non hanno più vino, non hanno più senso, non hanno più speranza, non hanno più amore queste persone, non hanno niente per cui la vita valga la pena. E Maria fa quello che le riesce meglio, intercede, trova un modo per tirare Gesù in mezzo e trova un modo perché Gesù cambi la situazione. E così quella tragedia diventa il primo miracolo di Gesù.

Allora, vedete, abbiamo fatto queste due tappe. La prima tappa è colei che dopo il trauma della croce, la pandemia della croce, rimette insieme le persone. Le rimette insieme e insegna alle persone un modo nuovo di stare insieme, un nuovo modo di pregare. Maria è colei, la seconda tappa, che ci dà lungimiranza nella vita, ci fa vedere molto più lontano dei nostri ragionamenti, che ci fa capire che ci sono conseguenze che noi non riusciamo a vedere del nostro modo di vivere attuale e quindi ci mette nelle condizioni di salvarci prima che sia troppo tardi. Fratelli, prima che sia troppo tardi, dobbiamo cambiare modo di vivere. Prima che sia troppo tardi, dobbiamo ragionare in una maniera diversa. Prima che la povertà affami di nuovo le persone, ve ne accorgete già adesso come c'è una crisi dilagante intorno a noi, prima che tutto questo divenga una tragedia, dobbiamo cambiare qualcosa di importante. Se siamo qui è perché abbiamo bisogno che Maria ci convinca di questo e ci indichi la strada, ci dica verso dove andare. Ecco, questi due sono due tappe, secondo me, importantissime, che ci aiutano a capire che cosa significa Maria nel tempo della prova. Ma permettetemi di arrivare alla terza e ultima tappa che vorrei condividere con voi. Se siamo partiti dalla fine, adesso siamo finalmente all'inizio. All'inizio proprio dei Vangeli, se andate al Vangelo di Luca e al Vangelo di Matteo, vi accorgete quelli che sono i cosiddetti racconti dell'infanzia, che sono l'annunciazione di Maria, l'annunciazione di Giuseppe, la nascita a Betlemme, e poi la fuga in Egitto, e poi Gesù che si perde nel Tempio, anzi sono loro a smarrirlo nel Tempio e lo vanno a cercare. Insomma, è un periodo iniziale della vita di Gesù. Ecco, questo periodo iniziale, che noi abbiamo ormai catalogato come un periodo romantico, poetico, no? Il periodo del Natale, aspettiamo Gesù bambino e poi cantiamo tu scendi dalle stelle, facciamo i presepi. Se tu leggi il Vangelo ti accorgi che quei racconti invece sono racconti drammatici, perché sono racconti di una difficoltà immensa. La notte di Natale non ci sono alberi addobbati, ma ci sono due persone che non sanno dove mettersi e questo bambino sta per nascere. Non c'era posto per loro, dice il Vangelo, non c'era posto per loro. E si accampano in una stalla. E poi il potente di turno, Erode, vuole uccidere il bambino e muove l'intero esercito per trucidare tutti i bambini dai 2 anni in giù. Vi sembrano storie romantiche queste? Avete mai pensato che subito dopo Natale, il giorno dopo, c'è Santo Stefano, un morto ammazzato? Un poco dopo c'è la strage degli innocenti. Bambini morti ammazzati. Tanto romanticismo a me non sembra. Però forse ci abbiamo fatto talmente tanto l'abitudine da aver tolto questa parte drammatica che secondo me invece è una parte importante. E sapete perché è importante? Perché in quel momento drammatico che cosa dovrebbe fare il Messia? Che cosa dovrebbe fare Dio quando le cose diventano difficili? Dovrebbe mostrarci che è Dio. E quindi dovrebbe uscire la spada, tirarla fuori dal fodero e combattere il nemico. È così che ha fatto il Signore? La delusione del popolo ebraico è proprio in questo. Aspettavano un Messia potente e invece sapete che cosa viene fuori? Un bambino. Un bambino che ha bisogno di essere protetto. Eppure questo è il segreto. Per questo l'ho lasciato per ultimo. Sapete, noi vorremmo essere protetti da Dio, vorremmo essere protetti dalla fede, vorremmo essere protetti da Maria, ma quasi mai pensiamo che noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio, abbiamo una responsabilità nei confronti della fede, abbiamo una responsabilità nei confronti di Maria. Abbiamo la responsabilità di proteggere
noi dobbiamo proteggere lui. Sapete cosa fa Giuseppe davanti alle difficoltà? Dice il Vangelo di Matteo. Si svegliò dal sonno, in entrambi i casi, sia all'inizio quando diceva ma di chi è figlio questo bambino, sia prima della strage degli innocenti. Dice il Vangelo, si destò, si svegliò, prese con sé il bambino e sua madre. Li prende con sé, li protegge, se li porta via, trova una soluzione. Io credo che in questo gesto ci sia una rivoluzione. Lo sapete che la fede noi possiamo perderla se non la proteggiamo. La fede cristiana è Maria e suo figlio Gesù, è il bambino e sua madre, e noi dobbiamo esercitare noi una protezione nei suoi confronti, perché, scusate il gioco di parole, siamo noi a dover proteggere ciò che dovrebbe proteggerci. Cioè, quando tu hai escluso Dio dalla tua vita, come puoi pretendere da Lui che ti protegga quando l'hai tolto dalla tua vita? Questo significa che nei tempi di prova abbiamo anche noi una responsabilità nei confronti di Dio. E quando finisce la prova, abbiamo ancora una volta una responsabilità e dobbiamo dire: che cosa sto facendo io per proteggere la fede dentro la mia vita? Cosa sto facendo io per proteggere Maria e Gesù nella mia vita? Una persona che non prega mai non protegge quel bambino, perché non gli dà occasione a quel bambino di avere un posto dove stare. Chi non ha una vita spirituale è come se togliesse ancora una volta a Gesù un posto dove nascere. Chi non vive bene i sacramenti fa la stessa storia di Erode. Erode perché è impaurito? Perché vuole controllare tutto. Ma non puoi controllare Dio. Devi lasciare che sia Dio ad agire. Ma come viviamo i sacramenti noi? Come un modo per comandare su Dio o per lasciare che Dio entri dentro la nostra vita e faccia Lui qualcosa per noi? È un po' come dire, è bello trovarsi qui davanti a questa basilica grande, in questa piazza, caricare sulle nostre spalle le immagini, i simulacri di Maria. Ma io credo che tutto il segreto del cristianesimo, tutto il segreto dei momenti di prova, lo impariamo sotto la croce, quando Gesù, prima di morire, fa un gesto bellissimo. Prende sua madre e la consegna a Giovanni. Prende Giovanni e lo consegna a sua madre. Sapete come si conclude quel racconto? In questo modo. E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Fratelli, se questa è la casa di Maria, lo avete capito sì o no? Che anche Maria deve trovare a casa nostra un posto. Che noi quando veniamo qui troviamo un posto da lei, ma se lei viene da noi trova un posto? Se noi veniamo da Gesù ci sentiamo sempre accolti dalla misericordia. Il Papa ha un'espressione bellissima, dice: Dio perdona sempre, sempre, non c'è un limite alla misericordia di Dio, che è un po' come dire c'è sempre spazio in quell'amore. Ma io voglio capovolgere la cosa: ma se Gesù viene da te trova spazio in te? Anche noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Dio. Non è solo Dio che ha una responsabilità nei nostri confronti. Anche noi abbiamo una responsabilità nei confronti di Maria. Non è solo Maria che ha il dovere di esercitare il suo patrocinio su di noi. Sarebbe bello se questa sera ciascuno di noi potesse sentire la vertigine di questa responsabilità. Quanto sto portando con me il bambino e sua madre, quanto sto proteggendo io la Madonna, quanto sto proteggendo io Gesù. Che non è, attenti fratelli, non è semplicemente proteggere una tradizione. Dice sì, io proteggo la processione e quindi proteggo la Madonna. No, no, non è questo. È qualcosa di molto più grande, che riguarda la mia persona, non riguarda le cose fuori da me.
Quanto spazio trova Dio dentro la nostra vita? Quanto spazio? Ecco, solo così allora questo tempo di prova ci ha fatto scoprire che l'amore è fatto di relazioni reciproche, non univoche. Cioè ci ha fatto capire che non soltanto dobbiamo dire a Dio amami, ma che abbiamo anche noi la responsabilità di dire amami.

Ecco, io vi auguro questo, di non sprecare questa occasione, di trasformare la festa di quest'anno in un punto di non ritorno, in una svolta decisiva, anche per la devozione alla Madonna del Pozzo, che possa essere il tempo in cui ci siamo riscoperti popolo, il tempo in cui la nostra preghiera si è convertita, il tempo in cui Maria ci ha insegnato una nuova prospettiva, ci ha fatto vedere più lontano, il tempo in cui abbiamo scoperto che anche noi abbiamo il dovere di proteggere colei che ci protegge, colui che ci protegge. Possa il Signore ottenerci questa grazia, allora sì che la tragedia sarà diventata miracolo. Grazie.

Fioretto del giorno. Oggi offro alla Madonna il mio sorriso. Cercherò di donarlo a chi incontro, anche quando non ne ho molta voglia. Proverò a portare un po' di luce nelle piccole cose, con gentilezza e attenzione verso gli altri, trasformando ogni incontro in un gesto d'amore. Preghiera Maria, Madre della Gioia, insegnami a portare luce nel cuore degli altri. Fa che il mio sorriso sia un segno del tuo amore. Amen.

0: Il servizio è stato realizzato dal canale YouTube Preferiamo il Paradiso.
1: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi.

0: Fragile e urgente, la pace appare nel pieno della guerra fredda a Papa Paolo VI, che descrive con acume lucidità la situazione di quegli anni a metà del secolo XX. Tante sfumature della disposizione di popoli, nazioni, autorità restano purtroppo immutate. È l'udienza generale del 26 agosto 1964.
1: La solenne e suggestiva parola che il nostro immediato predecessore Giovanni Vigesimo Terzo, di felice ricordo, rivolse al mondo con la sua enciclica Pacem in Terris, non è risuonata in vano. Il mondo sentì che essa aveva il duplice fascino della sapienza e della bontà. E sembra a noi che la ricorrenza anniversaria, cinquantenaria l'una, venticinquesima l'altra, delle due guerre mondiali che hanno insanguinato la prima metà del nostro secolo, offra occasione propizia per fare eco a quei messaggi di pace e per mantenere vivo ed operante il tonificante ricordo ed il monito. È la pace un bene supremo per l'umanità che vive nel tempo, ma è bene fragile, risultante da fattori mobili e complessi, nei quali il libero e responsabile volere dell'uomo gioca continuamente. Perciò la pace non è mai del tutto stabile e sicura, deve essere ad ogni momento ripensata e ricostituita. Presto si indebolisce e decade, se non è incessantemente richiamata a quei veri principi che soli la possono generare e conservare. Ora noi assistiamo a questo preoccupante fenomeno, il decadimento di alcuni basilari principi su cui la pace deve fondarsi e di cui si credeva raggiunto, dopo le tragiche esperienze delle due guerre mondiali, un fermo possesso. Nello stesso tempo vediamo rinascere alcuni pericolosi criteri che di nuovo servono a guidare una miope ricerca dell'equilibrio, o meglio, di una instabile tregua nelle relazioni delle nazioni e delle ideologie dei popoli fra loro. Di nuovo si oscura il concetto del carattere sacro e intangibile della vita umana e si vanno nuovamente calcolando gli uomini in funzione del loro numero e della loro eventuale efficienza bellica, non in ragione della loro dignità, dei loro bisogni, della loro comune fratellanza. Si avvertono nuovi sintomi d'una rinascita di divisioni e di opposizioni fra i popoli, fra le varie stirpi e fra le differenti culture. Guidano questo spirito di divisione gli orgogli nazionalisti, le politiche di prestigio, la corsa agli armamenti, gli antagonismi sociali ed economici. Ritorna il concetto illusorio che la pace non possa fondarsi che sulla terrificante potenza di armi estremamente micidiali, e mentre da un lato nobilmente ma forse debolmente si discute e si lavora per limitare e per abolire gli armamenti, dall'altro si continua a sviluppare e a perfezionare la capacità distruttiva degli apparati militari. Di nuovo viene meno il terrore e l'esecrazione della guerra come mezzo vano per risolvere con la forza le questioni internazionali, mentre in diversi punti della terra esplodono in scintille paurose episodi bellici, estenuando la capacità mediatrice degli organi istituiti per mantenere sicurezza, la pace e per rivendicare al metodo delle libere ed onorevoli trattative diplomatiche la prerogativa esclusiva delle procedure risolutive. Risorge così l'egoismo politico e ideologico come espressiva direttiva della vita dei popoli, si attenta alla tranquillità di intere nazioni, organizzandovi dal di fuori propagande sovversive e disordini rivoluzionari, si abusa perfino della declamazione pacifista per favorire contrasti sociali e politici. Risorgono l'egoismo, l'interesse esclusivista, la tensione passionale, l'odio fra i popoli, e viene meno il culto della lealtà, della fratellanza e della solidarietà. Viene meno l'amore. Se la sicurezza dei popoli riposa ancora sull'ipotesi di un legittimo e collettivo impiego della forza armata, noi dobbiamo ricordare che la sicurezza può riposare ancor più sullo sforzo della mutua comprensione, sulla generosità di una leale e vicendevole fiducia, sullo spirito di collaborazione programmatica, in comune vantaggio ed in aiuto specialmente ai paesi in via di sviluppo. Riposa, cioè, sull'amore.

0: Anche con la parola amore termina la prossima briciola di Magistero, che vede protagonista Papa Benedetto XVI a Brindisi nel suo incontro con la cittadinanza e particolarmente con la cittadinanza giovane. Incoraggia ragazzi e ragazze a mantenere vivo il loro entusiasmo, ma anche e soprattutto a estenderlo ad altri, in una parola a dare testimonianza. È il 14 giugno del 2008.
1: Cari amici, grazie per la vostra accoglienza calorosa. Grazie per i fervidi sentimenti di cui si è fatto l'interprete il vostro rappresentante, le vostre voci che trovano immediata rispondenza nel mio animo mi comunicano la vostra fiduciosa esuberanza, la vostra voglia di vivere. In essi colgo anche i problemi che vi assillano e che talora rischiano di soffocare gli entusiasmi che sono tipici di questa stagione della vostra vita. Conosco in particolare il peso che grava su non pochi di voi e sul vostro futuro a causa del fenomeno drammatico della disoccupazione che colpisce anzitutto i ragazzi e le ragazze del Mezzogiorno italiano. Allo stesso modo so che la vostra giovinezza è insidiata dal richiamo di facili guadagni, della tentazione di rifugiarsi in paradisi artificiali o di lasciarsi attrarre da forme distorte di soddisfazione materiale. Non lasciatevi irretire dalle insidie del male, ricercate piuttosto un'esistenza ricca di valori per dare vita ad una società più giusta e più aperta al futuro. Mettete a frutto i doni di cui Dio vi ha dotato con la giovinezza, la forza, l'intelligenza, il coraggio, l'entusiasmo e la voglia di vivere. E a partire da questo bagaglio con tanto sempre sul sostegno divino che potete alimentare in voi e attorno a voi la speranza. Dipende da voi e dal vostro cuore far sì che il progresso si tramuti in un bene maggiore per tutti. E la via del bene, voi lo sapete, ha un nome, si chiama amore. Nell'amore solo dell'amore autentico si trova la chiave di ogni speranza, perché l'amore ha la sua radice in Dio.

0: amore per il mondo, ovvero impegno per la pace. Un'equazione facile, almeno a parole. 1 gennaio 1991, nel Golfo Persico spirano venti di guerra con l'invasione irachena del Kuwait. All'Angelus della solennità di Maria, Madre di Dio, Giovanni Paolo II esprime il suo augurio particolarmente sentito a tutta l'umanità perché tacciano le armi.
1: La solennità della Divina Maternità di Maria ci ricorda anche che Cristo, incarnandosi, si è fatto luce delle menti e delle coscienze degli uomini. Grazie a Lui la persona può guardare al futuro con speranza. Grazie a Lui essa diventa capace di perdono e di amore. In Cristo, solo in Lui, il credente trova la strada che conduce all'autentica riconciliazione col Padre, con i fratelli, ed è qui la sorgente della pace. Cristo è la nostra pace. In ogni giorno così, in un giorno così singolare, auguro a ciascuno quella pace che Cristo è venuto a portare. Regni la pace nel cuore degli uomini, delle persone, nelle famiglie, nei luoghi di lavoro, di riposo, nelle comunità, nelle nazioni. Pace auguro alla cara città e diocesi di Roma. Pace auguro all'Italia. Pace sia a tutti i popoli. Grazie all'impegno di tutti coloro sui quali pesa la responsabilità delle sorti delle nazioni, gli sforzi a favore della pace abbiano successo. Con accorato sentimento, il mio augurio si volge al Medio Oriente, auspicando che il 1991 sia per tutti un anno di pace e non di guerra.
0: Briciole di magistratura.

0: State ascoltando Radio Colbe.
1: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a seguire la recita del Vespro, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana. Buona preghiera a tutti!
2: O Dio, vieni a salvarmi.
3: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: il mio dolore. Alleluia.
1: Siamo riconciliati con Dio nella morte del suo Figlio. Alleluia.
2: Beato l'uomo a cui è rimessa la colpa e perdonato il peccato. Beato l'uomo a cui Dio non imputa alcun male e nel cui spirito non è inganno. Tacevo e si logoravano le mie ossa, mentre gemevo tutto il giorno. Giorno e notte pesava su di me la tua mano, come per assura d'estate inaridiva il mio vigore. Ti ho manifestato il mio peccato, non ho tenuto nascosto il mio errore. Ho detto: confesserò al Signore le mie colpe, e tu hai rimesso la malizia del mio peccato. Per questo ti prega ogni fedele, nel tempo dell'angoscia, quando irromperanno grandi acque, non lo potranno raggiungere. Tu sei il mio rifugio, mi preservi dal pericolo, mi circondi di esultanza per la salvezza. Ti farò saggio, ti indicherò la via da seguire. Con gli occhi su di te ti darò consiglio. Non siate come il cavallo e come il mulo, privi d'intelligenza. Si piega la loro fierezza con morso e briglie, se no a te non si avvicinano. Molti saranno i dolori dell'empio, ma la grazia circonda chi confida nel Signore. Gioite nel Signore ed esultate, giusti. Giubilate voi tutti, retti di cuore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo riconciliati con Dio nella morte del suo Figlio. Alleluia.
3: Chi è forte come te, o Signore? Chi è come te, meraviglioso in santità? Alleluia.

0: Chi è forte come te, o Signore? Chi è come te, meraviglioso in santità? Alleluia.
1: Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Egli è alla destra di Dio, dopo essere salito al cielo e aver ottenuto la sovranità sugli angeli, i principati e le potenze.

0: Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia.
1: Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia.
0: Per noi fu debole fino alla croce.
1: Alleluia, alleluia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Cristo è vivo per la potenza di Dio. Alleluia, alleluia.
2: Ho parlato a voi perché siate nella gioia e la vostra gioia sia perfetta. Alleluia.

0: Ho parlato a voi perché siate nella gioia e la vostra gioia sia perfetta. Alleluia.
1: Pieni di fede, preghiamo Cristo, primizia di coloro che risorgono dai morti.
2: Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
3: Signore, ricordati della tua Chiesa Santa edificata sul fondamento degli Apostoli e diffusa nel mondo intero. Benedici tutti coloro che invocano il tuo nome.
2: Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
3: Tu che sei il medico dei corpi e delle anime, salvaci con la forza del tuo amore.
2: Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
3: Solleva e conforta i malati, liberali da tutte le loro sofferenze.
2: Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
3: Aiuta coloro che sono affaticati e oppressi, soccorri i poveri e i sofferenti.
2: Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
3: Tu che con la morte e la risurrezione hai aperto la via dell'immortalità, ricevi nella tua pace i morti a causa della violenza e dell'odio.
2: Cristo, che sei risuscitato dai morti, ascoltaci.
1: E ora concludiamo ogni nostra preghiera di lode e di domanda con le parole stesse di Gesù.

0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio, che per la tua grazia da peccatori ci fai diventare giusti e da infelici beati, conferma in noi l'opera del tuo amore e custodisci il tuo dono, perché a tutti coloro che hai giustificato mediante la fede non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.
3: Dalle frequenze di Radio Colbe Campania avete seguito la recita del Vespro, realizzata dalla Conferenza Episcopale Italiana.
4: State ascoltando Radio Colbe.
5: Carissimi amici di Radio Colbe Campania, la nostra emittente radiofonica comunitaria francescana ha urgente bisogno di aiuto per poter continuare a effondere in semplicità e letizia la bella notizia del Vangelo attraverso il messaggio francescano che quotidianamente offriamo nel palinsesto radiofonico. Sono 10 gli impianti di antenna, dislocati in 3 regioni, Campania, Basilicata e Puglia. Tali impianti necessitano manutenzione costante e spese di apparati tecnici sempre rinnovati. Se volete dare un vostro contributo, vi invitiamo a mettervi in contatto, telefonando ai frati francescani al numero 335-69-200-33. Il buon Dio vi ricompensi. Carissimi amici di Radio Colbe Campania, vi invitiamo a consultare il nostro sito web all'indirizzo www.radiocolbecampania.it.
4: State ascoltando Radio Colbe.

vi invitiamo a seguire la terza ed ultima parte della vita di Domenichino Zamberletti, il bambino santo morto a 14 anni.

un aneddoto. Un giorno Domenichino e i suoi compagni chierichetti, dopo aver giocato a pallone, arrivarono trafelati in sagrestia e la trovarono in compra di chierichetti di un grande pellegrinaggio cittadino. «I chierichetti del Sacro Monte siamo noi, tocca a noi servire in santuario», protestò Domenichino. Ma quei ragazzi non lo presero neppure in considerazione. Sembrava che i sacromontini dovessero rinunciare ai loro compiti. Ma Domenichino non si perse d'animo e attuò una sua strategia. Cambiò stile, fece il simpaticone con gli intrusi al punto da incuriosirli e invogliarli a voler visitare insieme la cella campanaria. «Guardate che cordoni grossi! Vedete che grandi campane!» E quando li vide tutti col naso all'insù ad ammirare il congegno, veloce come uno scoiattolo sgusciò fuori, tirandosi dietro la porta e dando un giro di chiave. Quando si accorsero del tiro giocato, i prigionieri strepitarono inviperiti, ma nessuno poteva più udirli. Domenichino servì così trionfante alla messa solenne, e solo alla fine corse a liberare gli intrusi che, chiusi in gabbia per un'ora, non avevano ancora finito di schiamazzare e di dar calcio alla porta. Non si sa esattamente come se la cavò Domenichino con quegli scalmanati. Pare soltanto che capì d'averla fatta un po' grossa e che l'incidente non si doveva ripetere più. Ma i chierichetti del Sacromonte avevano avuto un'altra prova, che il loro capo sapeva quello che voleva.

I Monelli. Domenichino non si occupava solo dei chierichetti. Uno dei suoi pensieri ricorrenti era quello dei ragazzi refrattari all'invito della Chiesa, quelli che stavano lontani nonostante tutti gli sforzi dei sacerdoti e dei catechisti. Anche in questo caso si tratta di una preoccupazione di chiara derivazione salesiana. Infatti era la preoccupazione di Don Bosco quella di togliere dalla strada e dai suoi pericoli tutti i ragazzi che vi incontrava. Il grande santo poi li affascinava con la sua predicazione dell'amicizia con Cristo. La stessa cosa avrebbe voluto fare Domenichino. Quando pensa a se stesso come sacerdote, si immagina di doversi prendere cura di tutti, ma in particolare di quelli che rifiutano la fede. Sul letto di morte chiederà alla mamma di offrire il suo dolore proprio per questi ragazzi.

Siamo ai primi di gennaio del 1949, quando Domenichino aveva appena compiuto 12 anni. Cominciarono a presentarsi strani e ripetuti malesseri con dolori alle ossa e febbre alta. Questi malanni lo costrinsero più volte a lasciare la scuola per sottoporsi a esami e cure mediche, anche in ospedale. Ascoltiamo il suo racconto di queste prime manifestazioni del male. Ero in chiesa. Il rosario era terminato e si era già alla benedizione. Quando sentii come un brivido attraversarmi le ossa, mi sentii spossato, mi si annebbiò la vista e fui costretto a sedermi. Pian piano il malessere passò e poi tranquillamente potei recarmi a casa, dove raccontai il fatto alla mamma. Ella mi provò la febbre e la trovò altissima. Volle chiamare il medico, che mi mandò per i raggi con quelle relative cure che non accennano mai a finire. Domenico racconta nel suo diario che dopo 3 mesi di cure intense e di riposo a letto poté rialzarsi per la Pasqua. Ai primi di maggio cominciò a mettere piede fuori dall'uscio di casa e rivide la strada, la chiesa, il paese. Il medico gli permise perfino di riprendere ogni tanto a suonare il piano. Sembrava che la malattia finisse lì. E desideroso di ricevere le visite degli amici, vuole che la mamma lo accudisca sempre.

Domenichino e la volontà di Dio. Domenichino spera di guarire in fretta. Pensa che se il Signore non l'ha fatto morire, deve avere dei disegni su di lui. Poi dice una cosa sorprendente. O guarire e lavorare subito per le anime, o andarmene. Non considera un bene una situazione che si trascini in condizione di incertezza. Ma dopo i mesi estivi in cui il ragazzo ebbe giorni di relativa salute, si ripresentarono i malesseri. Febbre alta, dolori, vomito. Furono interpellati specialisti d'ogni genere, tentare cure sopra cure. Nel dicembre 1949, Domenichino fu portato alla Columbus di Milano, clinica ritenuta all'avanguardia. Ma quel piccolo corpo si andava riducendo rapidamente a pelle e ossa. Dopo molte iniezioni, asportazioni delle ghiandole, estrazione del midollo osseo, eccetera, fu confermata la diagnosi di leucemia. E si trattava di una forma molto rara, ancora inguaribile a quel tempo. Nel corso della malattia, Domenichino, soprattutto alla fine, soffre molto e chiede a Gesù di fargli cessare questa sofferenza. Ma poi, sentite, chiede perdono per quella che ritiene una specie di ribellione. Chiede alla mamma di non pregare più per la sua guarigione, perché altrimenti gli toccherà soffrire ancora. In prossimità della morte mostra pure molte paure, profondamente umane. Non vuole morire incosciente e nemmeno cieco, dato che la vista gli si abbassa molto. Anche la pazzia gli fa grandissima paura. Vuole andare incontro alla morte in piena lucidità, aiutato dalla compagnia di Domenico Savio e della Nene, la defunta domestica dell'albergo, sua grande confidente. Insieme a queste paure c'è la meravigliosa consapevolezza di andare incontro a Gesù. Questo gli dà forza e gli permette di consolare la mamma e di affrontare con fede il suo destino. La mamma, che per 8 mesi non smise di stargli vicino, non reggeva più a vederlo soffrire così, ma lui la consolava. Dopo passa, mamma, non è niente, vedrai, non è niente. Mentre Domenichino si trova alla Columbus e qualcuno dei medici pensava che ci fosse ancora qualche speranza, confidò a Carla, collaboratrice e amica della sua famiglia. «Sai, Carla, io mi lascio fare tutte le cure, tutto quello che vogliono, per far contenta la mamma. Ma lo so bene che non guarirò. Tu non sai quale grazia sia morire a 13 anni. Il paradiso è assicurato». Sapeva che la sua prova sarebbe finita presto e aveva il suo pensiero rivolto al paradiso. Voleva solo che la mamma capisse la sua vocazione a partecipare alle sofferenze di Gesù e facesse dono a Dio della vita del piccolo figlio. Per questo pregava il Signore e invitava la mamma ad accettare questo suo cammino.

Oltre all'esperienza del dono della gioia, Domenichino ha vissuto un altro elemento straordinario, costituito dai venerdì del tempo della malattia. Ogni venerdì la sua malattia comportava sofferenze più intense rispetto al solito. Il legame con la passione del Signore appare evidente. Particolarmente carico di sofferenze fu il venerdì santo del 1950, l'ultimo della vita di Domenichino. Le sue sofferenze furono così forti quel giorno, tanto da indurre il papà a sperare che morisse. Alle 3 del pomeriggio il respiro e il battito del cuore diventò impercettibile e il ragazzo rimase quasi come morto sino alla mattina di Pasqua. Quando si risvegliò, rifiutò il parallelo tra se stesso e Gesù fatto dal Padre. Domenichino disse: Gesù ha sofferto immensamente più di me.

Sul finire del mese di maggio dell'anno santo 1950, la malattia di Domenichino cominciò la sua fase conclusiva. Si tentò ancora una serie di trasfusioni che però non sortirono alcun effetto. Sopravvenne anche un po' di affanno al respiro, cosa che non si era mai verificata fin qui. I medici confidarono che non speravano più ormai. E tuttavia, pur così affannato, Domenichino godeva la compagnia di suo fratello convalescente d'appendicite e parlavano del Giro d'Italia e si udivano le loro squillanti risate. Quanto queste risate facevano penoso contrasto con le fervorose preghiere di Domenichino nel ricevere dal sacerdote a lui tanto caro gli ultimi sacramenti per gli infermi. Verso il mezzogiorno di lunedì 29 maggio cominciò la crisi e dovettero aiutarlo a respirare con l'ossigeno. I dolori dovevano essere più che mai atroci. Sono quasi le 4 del pomeriggio e il meraviglioso ragazzo lottatore per la vita è quasi sfinito, ma sempre lucido e vigile, con lo sguardo fisso all'immagine del Sacro Cuore presente nella stanza. Quasi improvvisamente l'affanno cessa, i dolori dileguano, subentra un diffuso benessere. Bisogna rincuorare la mamma, dirle qualche parolina tenera. «O mamma», dice Domenichino, «come sto bene adesso. Stai qui vicina. Vado in paradiso». Preso tra le mani il viso della mamma e guardandola teneramente, baciandola senza un attimo di agonia, spirò. Era il 29 maggio 1950. Domenichino non aveva ancora compiuto 14 anni.

0: passiamo ora al messaggio spirituale di Domenichino. Abbiamo parlato della gioia di questo ragazzo meraviglioso. Il carattere naturalmente gioioso e simpatico di Domenichino però non deve trarci in inganno. Il ragazzo aveva un segreto che dovrebbe essere il segreto di ogni cristiano. Aveva percepito il mistero dell'amore. Gesù per lui non era un nome, ma una presenza viva. La preghiera di ogni giorno, soprattutto quella che seguiva la comunione quotidiana, era un dialogo vero con Gesù. Ed è da questo dialogo che Domenichino usciva trasformato, assorbendo i pensieri, i sentimenti, il modo di essere di Cristo. Questo stare con Cristo è stato il segreto della sua gioia, anche nella malattia e nell'approssimarsi della morte. Un altro messaggio forte, spirituale, che ci arriva da Domenichino è l'amore per l'Eucaristia. Il dialogo gioioso tra Gesù e Domenichino aveva come luogo centrale proprio l'Eucaristia. Da fanciullo si era preparato con grandissimo impegno alla sua prima comunione. Per tutto il tempo delle scuole elementari non mancò mai di nutrirsi alla mensa eucaristica, concludendo la partecipazione con un lungo tempo di ringraziamento. La comunione quotidiana era la sua grande gioia e vi rimase fedele finché poté. Dovette interromperla quando iniziò la scuola media in città e gli orari dei mezzi pubblici non gli consentivano di partecipare alla messa del mattino. E di questo periodo si lamentò. Mi è sembrato che il Signore non mi volesse più così bene. Poté riprendere la comunione quotidiana soltanto quando si ammalò e fu portato all'ospedale. Allora diceva la sua mamma: «Non so dire quanta gioia provo per tutta la giornata. Non sento più niente all'infuori di questa gioia».
1: Svalvolare la tua mente. Radio Colbe.
2: Don Adriano Bianchi presenta.
0: La spiritualità di Domenichino non era sentimentale, come ci si potrebbe aspettare da un bambino. Al contrario, esprimeva la maturità di un vero credente che rinnova l'alleanza con il suo Signore e accetta di vivere nella sua volontà, che cerca con tutto il proprio impegno.

Un altro messaggio spirituale di Domenichino ci viene dalla profondità della sua coscienza morale. Domenichino, abbiamo visto, è cresciuto in una famiglia profondamente cristiana, ma conosceva bene la realtà della vita, con i suoi mali, le sue volgarità, le sue tentazioni. L'albergo dei genitori era frequentato dai pellegrini, ma anche da tante persone comuni che spesso si lasciavano andare a canti o a comportamenti poco eleganti. In queste occasioni Domenichino e suo fratello Giuseppe si rifugiavano presso la nonna. La purezza morale di Domenichino non è cresciuta perciò sotto una campana di vetro. Essa è stata frutto di una scelta consapevole e rinnovata nel tempo. Impressiona di Domenichino la preoccupazione di essere in grazia di Dio e le sue richieste alla mamma per avere la certezza del perdono di Gesù anche per qualche piccola mancanza. Questa finezza di coscienza gli derivava dal desiderio di vivere sempre sotto lo sguardo di Dio e dalla pratica dell'esame di coscienza vissuto con precisione. Crediamo che Domenichino realizzasse una pratica della quale normalmente noi tutti abbiamo un certo timore: guardare in profondità e a lungo ciò che abbiamo nel cuore e porlo sotto lo sguardo benevolo di Dio.

Un ultimo messaggio spirituale ci viene dall'amore per i poveri. Ogni vero cristiano non può dimenticare che il Vangelo pone un'attenzione speciale per gli ultimi, proprio perché Gesù ha cercato tutti, ma con speciale attenzione ha cercato gli ultimi di ogni genere. Che questa attenzione si trovi in un bambino può sembrare espressione di una naturale tenerezza, ma sappiamo anche quanto possano essere egoisti i bambini fin da piccoli. Il nostro Domenichino ha un affetto e un'attenzione per i poveri che non sono passeggeri. Basti pensare alla panchina che volle fissa per l'accoglienza dei barboni, come luoghi in cui potessero consumare il loro pasto, che voleva fosse sempre pronto per loro. Anche in questo Domenichino ci è maestro. Appassionato della liturgia e del servizio di Dio, appassionato della bellezza della musica e anche assolutamente concreto e attento a che l'amore sia vero e non fatto di parole. Si tratta di un equilibrio raro che costituisce per noi stimolo a una vita cristiana autentica, e non ci può essere autenticità se l'amore per Dio non diventa amore per il prossimo.

e concludiamo con le grazie. Poco prima di morire, Domenichino aveva promesso che avrebbe fatto molte grazie a tutti coloro che gliel'avrebbero chieste. Dopo la morte, questa promessa ha cominciato a realizzarsi. Esistono molte testimonianze sulle grazie ottenute da persone che hanno invocato il fanciullo della gioia. Ci vorrebbero molte pagine per raccontare tutte queste testimonianze. È chiaro però che il piccolo cocco della Madonna, come lo chiamava la mamma Giuditta, in paradiso mostra attenzione alle richieste che gli vengono rivolte. La sua tomba, che si trova in un angolo del cimitero del Sacromonte, è sempre piena di fiori e lumini, deposti da tante persone che lo pregano per i propri figli malati oppure lontani dalla vita cristiana. Thank you.

E concludiamo con una frase che ripeteva spesso il nostro caro Domenichino. Quando avrete bisogno di qualche grazia, chiedetela a me, ma chiamatemi, perché il paradiso è tanto pieno di bellezze che mi dimenticherò delle cose di questa terra.

«Mamma, quando non ci sarò più, va a trovare i bambini che soffrono negli ospedali. Va, mamma, a nome mio. Hanno tanto bisogno di conforto».

«Mamma, voglio una bella cassa e mi metterai il vestito benedetto dal Papa. E la mia tomba devi farla bella, mamma. Niente angeli piangenti e colonne spezzate, per carità, perché è tutta una festa, capisci? È una grande festa».

per ricevere ulteriori informazioni sulla figura di questo bambino santo Domenichino Zamberletti, potete rivolgervi presso il santuario Santa Maria del Monte in via dell'Assunzione 21 a Santa Maria del Monte, Varese. Il sito internet è www.sacromonte.it.

si conclude qui la terza e ultima parte della vita di Domenichino Zamberletti, il bambino santo. Grazie a tutti dell'ascolto e un caro saluto da Fra Giuseppe.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana, i titoli: domani l'anniversario dell'elezione di Papa Leone. Lo ricordiamo con un libro edito dalla Lev, Il viaggio al santuario di Pompei e Napoli. Attesa per l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, annunciato dalla Russia il cessate il fuoco di 2 giorni in Ucraina. UNICEF, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Buon pomeriggio da Luca Collodi. Il libro Un ponte verso gli altri e per annunciare Cristo. Incontrando stamani il personale della libreria editrice vaticana in occasione dei 100 anni dalla nascita, il Papa ricorda che leggere i libri è un antidoto alla chiusura mentale, uno stimolo ad allargare il proprio punto di vista e un modo per crescere nella relazione con Dio. Sentiamo la voce del Papa nel servizio di Edoardo Giribaldi.
2: Nell'epoca del digitale, la fisicità del libro ci rimanda al ruolo del pensiero, della riflessione e dello studio. Leggere e nutrire la mente aiuta ad alimentare un senso critico, consapevole e formato, a guardarsi da fondamentalismi e scocciatoie ideologiche. Per questo esorto tutti a leggere i libri.
3: Nelle parole del Papa, dirigenti e personale della libreria editrice Vaticana, c'è il rimando al gesto, a quel cogliere tra tanti un libro che si sceglie per tema, per la passione verso lo stile di un autore, perché sfogliando si accende la curiosità.
2: Per noi cristiani il libro è un'occasione per annunciare Cristo. Alla scuola di Maria e dei Santi nutriamoci della parola di Dio perché essa plasmi la nostra mentalità e il nostro agire.
3: Concludendo, nel sottolineare il valore della lettura per chi è cristiano, il pontefice richiama una serie di immagini, tra cui proprio quella della Vergine che legge le Sacre Scritture.
1: E domani, venerdì 8 maggio, ad un anno dall'elezione al soglio pontificio, il Papa si recherà a Pompei e Napoli, la prima di 4 visite pastorali che vedranno il Papa impegnato da domani fino al prossimo 4 luglio. Come vive l'attesa di questo appuntamento la comunità cristiana della città campana? L'abbiamo chiesto a Don Giuseppe Ruggero, responsabile dell'ufficio liturgico del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei. L'intervista è di Silvia Giovanrosa.
4: Ci stiamo preparando da tanto tempo per poter accogliere questo Papa, direi desiderato. Sin da quel giorno noi ci radunavamo in preghiera per la supplica, proprio per invocare dallo Spirito Santo il dono del Santo Padre, e questo dono ci è stato fatto proprio in questo giorno. E il Papa verrà come pellegrino di fede, di amore, di pace per la Chiesa e per l'umanità.
5: Papa Leone visiterà per primo il Tempio della Carità. Chi incontrerà?
4: Il Papa, non appena atterrerà, si recherà in una grande sala dove ci saranno 300 o credo anche di più persone. Il Santuario di Pompei, sin dalla sua fondazione, ha la presenza di numerose opere di carità che nel corso degli anni poi si sono modernizzate, ma il criterio è sempre lo stesso: accoglienza delle persone in difficoltà, dare loro una presenza di amore e possibilmente anche un futuro.
1: E questa mattina il segretario di Stato americano Marco Rubio si è recato in Vaticano per incontrare Papa Leone. Successivamente si è incontrato con il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Parolin. L'incontro è terminato da poco. Nelle prossime edizioni i particolari di questo incontro tra il Papa e il vicepresidente americano Rubio. E andiamo agli esteri. C'è attesa per l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti che, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbe arrivare entro poche ore. Intanto gli spiragli di pace già nella giornata di ieri hanno fatto crollare le quotazioni del petrolio, ma si combatte ancora in Libano, almeno 5 le vittime oggi per una nuova ondata di attacchi in diverse aree del paese. Roberta Barbi.
6: Secondo il media arabo Al-Adat, Washington e Teheran avrebbero raggiunto le prime intese per revocare con gradualità il blocco nello stretto di Hormuz. Entro poche ore, dunque, l'Iran potrebbe riaprire lentamente il passaggio, mentre gli USA allenterebbero il blocco navale nei porti iraniani. Senza sbilanciarsi, si dice comunque ottimista per il raggiungimento a breve di un accordo anche il ministro degli esteri pakistano Andrabi. Sulla stessa linea il premier Sharif, secondo il quale Islamabad resterebbe in contatto continuo con entrambe le parti. Intanto la pace all'orizzonte ha giovato ai mercati, con il prezzo del greggio al barile, che già ieri è crollato a $94, e quello del gas, che si attesta appena sopra i €44 al megawattora. Più difficile invece resta la situazione in Libano, dove stamattina, dopo aver diramato un nuovo ordine di evacuazione per diversi villaggi del sud, nei bombardamenti israeliani sono rimaste uccise almeno 5 persone e diverse sono state ferite. Gli attacchi più gravi a Nabatieh e Tul.
1: Il Cremlino ha annunciato l'inizio, a partire dalla mezzanotte, di un cessate il fuoco di 2 giorni con l'Ucraina, in concomitanza con la parata patriottica del 9 maggio per la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vittoria sul nazifascismo a Mosca. Sì, stiamo parlando dell'8 e del 9 maggio, ha dichiarato il portavoce del Cremlino. Mosca ha ignorato un precedente cessate il fuoco ucraino all'inizio della settimana. Un'assistente di volo olandese è stata ricoverata in un centro medico di Amsterdam con possibili sintomi di antivirus ed è considerata una potenziale nuova fonte di contagio dopo essere entrata in contatto con una delle 3 persone morte a causa dell'epidemia sulla nave da crociera. L'assistente di volo presenta sintomi lievi ed è ricoverata in isolamento nell'ospedale della capitale olandese. Dai conflitti ai cambiamenti climatici, la malnutrizione continua a colpire milioni di bambini nel mondo. Secondo UNICEF, oltre 42 milioni soffrono di forme acute e 12 milioni sono in condizioni gravi. Tra le aree più colpite, l'Africa centrale e il Medio Oriente, mentre le bustine salvavita restano fondamentali, ma da sole non bastano senza interventi strutturali su povertà, guerra e crisi ambientale. Al microfono di Lorenzo Giovanardi, il portavoce di UNICEF Italia, Andrea Iacomini.
7: Allora, non dimentichiamo che questo RUFT è veramente miracoloso, ha trasformato il modo con cui vengono fornite le cure e i trattamenti salvavita, lo dobbiamo ricordare, ha contribuito a raggiungere livelli storicamente bassi di mortalità infantile, è realizzato con arachidi, con latte scremato in polvere, con olio, con zucchero, con vitamine, minerali essenziali, in qualche modo è un alimento somministrato ai bambini, costa pochissimo, costa praticamente pochi centesimi.
8: Dove la malnutrizione dei bambini è più diffusa oggi?
7: I paesi dell'Africa centrale, i paesi colpiti dalle guerre, e quindi parliamo dell'area medio orientale, il sud-est asiatico, sono le zone più colpite. C'è un paese, parlo sostanzialmente dell'Etiopia, che ha ricevuto il volume più elevato di RUFT acquistati dall'UNICEF. Praticamente abbiamo dei dati che ci dicono che tra il 2003 e il 2025, quindi nell'arco di 20 anni quasi, poco più, sono state consegnate all'Etiopia 1,5 miliardi di bustine. Ma non dimentichiamo Gaza, dove tanti, tanti bambini sono stati colpiti da malnutrizione.
1: Il 46% dei genitori autorizza l'uso del cellulare entro il 10° anno di età del figlio, il 68% entro l'11° anno, il 90% entro i 12 anni dei figli. Emerge da un rapporto Censis il dato su valori e significati della genitorialità. La pagina della cultura a Roma si trasforma in un grande villaggio della salute e della solidarietà. Da oggi al 10 maggio torna al Circo Massimo la Race for the Cure, la più grande manifestazione per la lotta ai tumori del seno al mondo, promossa da Come in Italia, il servizio di Martina Cettola.
9: È una grande festa che celebra la vita, la manifestazione che in questi giorni coinvolgerà la capitale, la Race for the Cure, dal 7 al 10 maggio. È un appuntamento ormai fisso, che unisce sport, prevenzione e impegno sociale nella lotta ai tumori del seno. Protagoniste dell'evento, infatti, sono le donne in rosa, come ci racconta la professoressa Alba Di Leone, presidente di Come in Italia.
10: Le donne in rosa sono delle donne che hanno affrontato, stanno affrontando il tumore del seno. Sono tantissime, di tutte le età, e hanno una grande consapevolezza. Sanno quanto sia importante fare diagnosi precoce, affidarsi ai percorsi di cura e a volte anche accettare di cambiare stile di vita. Imparano che prendersi cura di sé le aiuta a guarire e riesce anche a condizionare positivamente la famiglia e l'ambiente in cui si trovano.
9: Un invito a prendersi cura di sé e degli altri, nella consapevolezza che prevenzione, ricerca e solidarietà sono strumenti fondamentali per salvare vite.
1: E come detto in questa edizione, stamani tra le udienze del Papa in programma c'è stata anche quella con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Il Papa lo ha ricevuto e poi il rappresentante della Casa Bianca si è intrattenuto con il cardinale segretario di Stato Parolin. Nelle prossime edizioni, i particolari di questo incontro. È tutto da Luca Collodi e da Luca Rossi. Grazie per l'ascolto.

Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Don Andrea Vena.

0: Cari radioascoltatori, bentrovati a Dritti al Cuore, rubrica quotidiana di arte, cultura e spiritualità. In questo mese di maggio vorremmo insieme fare una sorta di pellegrinaggio tra alcuni santuari mariani dislocati nella nostra bella Italia e vogliamo cominciare con Torino, con il santuario di Maria Ausiliatrice. Abbiamo con noi in linea Don Bruno Ferrero. Don Bruno, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, anche agli ascoltatori.
0: Don Bruno, vuole spiegarci per cortesia come è nato il santuario di Maria Ausiliatrice e dove si trova oggi?
1: Il santuario di Maria Ausiliatrice è nato, come tante cose che riguardano Don Bosco e in fondo tutta l'opera che Don Bosco ha fatto, da un sogno che ha fatto lui quando era ancora piuttosto piccolo, 9-10 anni. E quando però un sogno diventa pietra, diventa costruzione, diventa opere, scuole e una congregazione che si è sviluppata in 133 paesi, allora possiamo dire che non era semplicemente un sogno, ma qualche cosa di molto, molto di più, molto più importante. Beh, e il sogno si è ripetuto molte volte e nel sogno di Don Bosco tornava qualche cosa di particolare. La persona che arrivava nel sogno di solito era una signora che gli è stata presentata a Don Bosco dal figlio di questa signora, che nella descrizione del sogno è chiaramente Gesù. Gesù gli dice: ti darò la maestra. E da allora la Madonna diventa la maestra di Don Bosco. Don Bosco all'inizio non aveva una Madonna da un titolo particolare, era la mamma di Gesù, tutti i titoli potevano andar bene, difatti comincia con l'Immacolata, perché si parlava a quel tempo dell'Immacolata, parla soventissimo della Madonna della Misericordia, la Madonna del Rosario. Ma ad un certo punto succede qualche cosa che ha un riflesso storico anche. Si comincia a parlare della Madonna con toni, bisogna ammetterlo, un tantinello guerreschi a quel tempo, ed è quello che sarà un po' il tallone d'Achille di questa devozione, perché sarà spesso interpretata un po' in senso così: la Madonna della Vittoria di Lepanto, la Madonna che aiuta la Chiesa contro i suoi nemici. In realtà è un titolo bellissimo in quel come lo descrive Don Bosco, è quella veramente colei che ti aiuta, che ti sta accanto, è un senso profondamente materno quello con che vede Don Bosco. Ma il titolo arriva anche, penso che molti lo sappiano, non solo dalla vittoria di Lepanto, ma nel 1815, quando Pio VII viene liberato da Napoleone, istituisce la festa, il 24 maggio, della festa di Maria Ausiliatrice. A Don Bosco piace moltissimo questo titolo e fa subito degli opuscoli, scrive degli opuscoli con cui cerca di diffondere questo, senza particolare così partigianeria. Sulla cupola della Basilica di Maria Ausiliatrice non c'è l'effigie dell'Ausiliatrice, ma della Madonna della Misericordia, o Madonna della Pace, anche, che è qualcosa sempre di molto bello, ma che rispecchia quello che Don Bosco sentiva. Allora, questo senso dell'Ausiliatrice entra nei sogni di Don Bosco moltissime volte. Uno dei sogni, per esempio, quando era stato cacciato via, non proprio in buone maniere, da dove si trovava nell'ospedaletto della Marchesa Barolo, era preoccupato, e quella notte fa un sogno che sarà quello in fondo risolutivo poi per quanto riguarda la basilica. comincia così, vede che ci sono moltissimi ragazzi, dice: e adesso come faccio, dove li faccio andare, dove li metto? Non aveva costruzioni, non aveva steccati, dice, non aveva niente, non c'era un solo locale. Allora si rivolge verso la Madonna nel sogno, la quale dice: ecco del locale, e gli fa vedere, credo che sia un'immagine proprio dell'opera di Don Bosco. Che cosa gli fa vedere? Un prato. E Don Bosco dice: ma qui non c'è che un prato. E la Madonna risponde: mio figlio e gli apostoli non avevano un palmo di terra ove posare il capo. E allora Don Bosco comincia a star lì nel prato, ed è la prima basilica di Maria Ausiliatrice, questo prato, dice, in quel prato ammonendo, predicando e confessando. Però gli mancava un posto chiuso. Allora la Madonna lo porta un po' più in là, a Settentrione, e la zona è esattamente, siccome Don Bosco lavorava con l'opera Pia Barolo, che è qui accanto, la zona è esattamente questa, quella dove ci troviamo oggi. Non è assolutamente una zona bella per fare una chiesa. Anzi, la zona di Valdocco, essendo depressa, è una specie di depressione, così che era umida. Anche quando Don Bosco aveva deciso costruiamo la Basilica di Maria Ausiliatrice, tutti i suoi cercavano di dissuaderlo, di dire no, non si può fare una chiesa qui. Ma il problema è quello che Don Bosco aveva visto veramente nel sogno.
0: In che anno
1: questa signora viene e mette un piede in un campo che c'era lì? Naturalmente il campo non apparteneva a Don Bosco, anzi non era neanche chiaro di chi fosse, perché erano quei campi di un tempo che venivano suddivise in diverse proprietà. Ma comunque quella signora lo conduce proprio in questa zona, rispetto a dove era l'opera Pia Barolo, un pochino più a Settentrione, e mi disse: dice Don Bosco, osserva. E io guardando vidi una chiesa piccola e bassa, un po' di cortile e giovane in gran numero, e ripigliai il mio lavoro. Ma essendo questa chiesa divenuta angusta, ricorsi ancora a lei, ed essa mi fece vedere un'altra chiesa assai più grande, con una casa vicina. Poi, conducendomi ancora un po' d'accanto, in un tratto di terreno coltivato, quasi innanzi alla facciata della seconda chiesa, mi soggiunse: in questo luogo, dove i gloriosi martiri di Torino, Avventore ed Ottavio, soffrirono il loro martirio, su queste zolle che furono bagnate e santificate dal loro sangue, io voglio che Dio sia onorato in modo specialissimo.

0: È il mandato della Madonna per la Basilica di Maria Ausiliatrice, è questa, e Dio si è onorato in modo specialissimo. Così dicendo avanzava un piede, posandolo sul luogo ove avvenne il martirio, e me lo indicò con precisione. Don Bosco continua nel sogno perché dice che voleva segnare questo posto e non riusciva a trovare niente per fare da segnale, ma dice però me lo sono ricordato bene. Ancora oggi nella cripta di Maria Ausiliatrice, proprio quasi all'ingresso della chiesa, c'è una croce di ottone che segna dove la Madonna posò il capo, secondo il sogno di Don Bosco. Quindi Don Bosco parla di tre chiese. Ora, queste tre chiese in quel momento non esistevano. Don Bosco ne parla come se le vedesse e chi viene oggi le vede esattamente come sono nel sogno.
1: Le chiedo, Don Bruno, in che anno ha costruito la chiesa Don Bosco?
0: Questa chiesa è stata la Basilica di Maria Ausiliatrice nel 68, 1868. Quindi molto, molto, molto dopo questo sogno, che è del 44. Quindi è stata vista da Don Bosco esattamente perché le cose, se uno viene a Valdocca, penso che meriti davvero.
1: Che anno ha costruito la chiesa Don Bosco?
0: Questa chiesa è stata la Basilica di Maria Ausiliatrice nel 68, 1868. Quindi molto, molto, molto dopo questo sogno, che è del 44. Quindi è stata vista da Don Bosco esattamente perché le cose, se uno viene a Valdocca, penso che meriti davvero una visita a

0: solo della vita di Don Bosco, ma della spiritualità. Oltretutto, ancora il nostro cardinale l'ha fatto notare, siamo praticamente al centro di un chilometro in cui ci sono una mezza dozzina di opere di carità, che penso siano rare in altri posti, e tutti intorno a una cosa che si chiama il Rondò della Forca, e anche questo è singolare. Credo che anche solo questo, anche la posizione di tutto, oltre alla devozione di Maria Ausiliatrice, valga veramente una visita fin qua. E io... quindi molti, molti anni prima ha visto qualche cosa che oggi c'è e funziona molto bene.
1: Le domando, Don Bruno, sì. Lei mi ha fatto cenno, siamo nel 1800 quando costruisce questa basilica ed è contemporanea quasi alla Basilica del Sacro Cuore a Roma.
0: Beh, no, quella del Sacro Cuore è proprio alla fine della vita di Don Bosco, nell'87-88. Questa è 68.
1: Ok.
0: Sì, ci sono alcuni anni. E quella Basilica del Sacro Cuore in fondo costerà la vita a Don Bosco, perché si dovrà trascinare a cercare fondi per tutta l'Europa ed era già molto gravemente ammalato. Gli ultimi 20 anni della vita di Don Bosco sono state molto così rimbolati per malattie varie che aveva, che nascevano proprio dal fatto che si era un pochettino strapazzato nel corso della sua vita, si era dedicato in tutto. È una specie di martire di quello che è la vita pastorale, perché proprio in tutti i posti andava. E credo che sia il fatto che la congregazione tutto sommato vive bene e prospera è dovuto proprio al grande sacrificio del suo fondatore, soprattutto negli ultimi anni. E sempre con una chiarezza mentale e una lungimiranza che pochi hanno, e soprattutto con una cosa che lo accomuna a tanti altri santi, ma nello stesso è particolare per come la viveva lui, come la viveva Don Bosco, cioè la provvidenza, il senso veramente dell'aiuto di Dio. Quando Don Bosco ha cominciato la Basilica di Maria Ausiliatrice, tutti ridevano. E tutti citavano il verso del versetto del Vangelo: ha cominciato l'opera e non la potrà concludere. E quando il capomastro voleva mettere la prima pietra per le fondamenta, ha teso la mano verso Don Bosco sperando di ricevere un po' di soldi come acconto, ricevette 8 piccolissime monetine. Era tutto quello che Don Bosco aveva in quel momento.
1: Don Bruno, ringrazio di cuore per l'intervista, per averci fatto conoscere questa basilica che rientra dentro i sogni di Don Bosco, ma poi Don Bosco l'ha anche avviata e costruita. E del punto di riferimento per voi, perché si trova proprio a Valdocco, anche accanto a quello che è l'oratorio, il primo oratorio di Don Bosco.
0: È il luogo del cuore dei salesiani, sì.
1: Io ringrazio e vorrei a questo punto passare la linea a Don Michele Viviano per condividere con lui come vive la vita liturgica e pastorale questa basilica costruita da un sogno di Don Bosco. Grazie Don Bruno.

0: Sì, buongiorno, sono Don Michele Viviano, sì, sono qui il rettore della Basilica, un saluto agli ascoltatori anche da parte mia.
1: Don Michele, vuole presentarci la Basilica? Qual è la proposta pastorale, spirituale di questo luogo così prezioso ai salesiani, ma non solo ai salesiani?
0: Sì, esattamente. La Basilica non è un luogo solo dei salesiani o di tutta la famiglia salesiana, ma è un centro di spiritualità, potremmo dire, mariana per tutti i fedeli, per tutti i cristiani del mondo. Però ancora prima di una proposta pastorale, la scelta iniziale, soprattutto perché io sono arrivato qui dopo la pandemia nel settembre del 2021, è stata quella di ampliare gli orari di apertura della Basilica. Quindi ogni giorno la Basilica è aperta da lunedì a venerdì, praticamente dalle 6:30 del mattino fino alle ore 19, e il sabato e la domenica la Basilica non chiude a full time, neppure per la pausa pranzo come nei giorni feriali dall'una alle due, allora era per la sanificazione, oggi per la pulizia. Allora tenere la Basilica aperta consente a ogni persona, anche diremmo non solo il pellegrino, non solo il cristiano, ma anche il turista oppure colui che si trova di passaggio, anche il curioso che entra, e poi io dico sempre Don Bosco, la studiatrice faranno il resto. Allora la prima scelta è quella di poter aprire la Basilica e dare accoglienza, e questo ha consentito a tanti gruppi, poi anche organizzati chiaramente, e a tanti fedeli di poter entrare in Basilica e poter godere anche di questo luogo sacro, anche per un po' di ristoro, un po' di pausa e un po' di preghiera. La scelta pastorale che poi è stata fatta, come tutte le grandi basiliche vedono alle volte afflusso di pellegrini e non pochi pellegrini, se penso per esempio all'estate scorsa del 2025 col passaggio di tutti i giovani che andavano a Roma dalla Francia e dalla Spagna, una sosta obbligata era proprio qui a Torino, parliamo di 500, di 600 fino a 1000, 1200 tutti in un giorno. Allora si è voluto creare non nella basilica ma in quella che è la prima, diciamo, cappella che Don Bosco ha costruito nel suo oratorio, era l'anno appunto 1840. Sì, la cappella Pinaldi che Don Bosco ha voluto, è la prima cappella che ha costruito nel 1846, e adesso è diventata il luogo dell'adorazione diurna, quindi un luogo potremmo dire riservato alla preghiera personale. Un fatto curioso, le persone, i confratelli mi dicevano: certo, adesso bisogna organizzare i turni essendo Gesù sempre esposto, e dico che da 5 anni che sono qui non è stato necessario organizzare i turni, perché sempre in qualsiasi orario, dalle 7 del mattino alle 7 di sera alle 19, c'è sempre qualcuno che prega, e questo è bello. Poi la Basilica diventa anche un centro, potremmo dire, di radiazione della spiritualità mariana e salesiana. Ecco, la spiritualità mariana poi si concretizza nei sabati mariani, per esempio a maggio, dove si invitano delle persone, in genere donne, con la loro sensibilità femminile, a parlarsi di Maria. Oppure a gennaio, i martedì salesiani, dove si approfondiscono delle tematiche più prettamente salesiane. Quest'anno abbiamo affrontato l'epistolario di Don Bosco, oltre 6.000 lettere, considerati da tagli e punti di vista diversi, e a farlo sono stati docenti universitari, persone esperte in materia, non soltanto sacerdoti. Poi si organizzano delle giornate di cultura, oltre ai concerti, oltre alle mostre come sulla sindone, sull'Eucaristia, la mostra dei presepi. Ecco, tutto questo consente che la Basilica diventi un centro un po' pulsore anche di vita, perché alle volte in Basilica certamente vengono i fedeli ordinari, ma si fa in modo che vengano altre persone, perché entrando in Basilica, almeno io credo che poi il resto lo fa il Signore, lo fa Don Bosco, lo fa l'ausiliatrice, per seminare anche qualcosa che possa far sorgere il seme della fede, o diremmo svilupparlo. Nello stesso tempo si fanno anche corsi come di dizione per la proclamazione attenta della parola di Dio, oppure per la formazione dei volontari. Tutto questo fa della Basilica una fucina, di un laboratorio, perché tutto possa aiutare dello scopo principale, perché la pastorale ordinaria, quale le 6 messe ogni giorno, oppure le 7 messe ogni domenica o dei festivi, l'ultima alle ore 21, possano essere celebrate come un momento reale di incontro con il Signore. l'offerta per esempio anche dei confessori ogni giorno dalle 7 alle 12:30, dalle 15 alle 19. Ecco, tutto questo garantisce, potremmo dire, anche una supplenza a quella che le volte è la pastorale ordinaria nelle parrocchie, proprio perché qui sanno che possono trovare un confessore, proprio perché qui sanno che possono incontrare il Signore nell'adorazione perpetua, diurna, e tutto questo certamente aiuta la nostra fede. E in questo mondo che sembra apparentemente privo di valori, di senso, noi scopriamo qui di giorno in giorno che non è così. Basti pensare che la domenica passano oltre 1 miliardo di persone nelle celebrazioni eucaristiche, sia perché sono ben curate, ma soprattutto perché, ecco, c'è questa bella opportunità che certamente le persone più che mai oggi hanno bisogno di senso della vita, di qualità e di felicità, e la trovano certamente anche nei santuari, in questi luoghi di culto.
1: Io la ringrazio di cuore, Don Michele, come ringrazio anche Don Bruno. La Basilica si trova nel cuore di Valdocco a Torino, e dove c'è anche l'oratorio, il primo oratorio di Don Bosco, quindi Maria veglia sui ragazzi, ma anche i ragazzi imparano a guardare a Maria come madre e ausiliatrice, colei che li accompagnerà nel cammino della vita. E provvidenza vuole che la seconda parte di questa trasmissione sia proprio dedicata all'impegno dell'oratorio salesiano di Valdocco. Quindi, subito dopo la canzone, vogliamo ascoltare le testimonianze che giungono proprio dall'oratorio. Grazie, Don Michele.
0: Grazie.
1: E un grazie ancora a Don Bruno. Grazie infinite. Sì.

0: Carriera degli ascoltatori, dopo aver presentato il santuario di Maria Ausiliatrice, restiamo in tema e in campo salesiano, perché oggi, come facciamo ogni mese, presentiamo un oratorio, ma oggi presentiamo gli oratori legati alla famiglia salesiana e abbiamo con noi Don Alberto Goia. Don Alberto, buongiorno a te.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Don Alberto, puoi darci una panoramica sugli oratori e l'esperienza salesiana?
1: Certo, volentieri. Allora, della mia esperienza ho il ruolo bello di coordinare gli oratori salesiani che sono in Piemonte. Stiamo parlando di 22 oratori, oratori vivi, oratori molto diversi, alcuni sono in città, alcuni nei paesi, ma tutti cercano di portare avanti lo spirito di Don Bosco, che è quello di accogliere tutti i ragazzi, ecco, ogni tipo di ragazzo, e cercare di offrire un cammino, quello possibile, quello più adatto a ognuno di loro, per diventare, come diceva Don Bosco, buoni cristiani e onesti cittadini. Ecco, mi sembra che i nostri oratori in Piemonte stanno cercando, ce la mettono tutta per portare avanti questa missione bella per i giovani di oggi.
0: E che tipo di proposta viene offerta sui territori?
1: Allora, i nostri oratori si caratterizzano perché hanno alcuni aspetti, diciamo, più ordinari. Ecco, tutto quello che riguarda la catechesi, quello che riguarda i gruppi formativi, l'accompagnamento, ecco, dei bambini, l'elementare, la fascia delle elementari, le medie, il grande tema degli adolescenti, ecco, con la fascia della superiori, e anche l'accompagnamento poi di quella che è diventata l'età delle scelte, ecco, quella degli universitari e dei giovani lavoratori. Però poi i nostri oratori si caratterizzano, come voleva Don Bosco, anche per un grande inserimento nel territorio. Quindi molti oratori hanno molte progettazioni all'interno con istituzioni pubbliche, come progetti ministeriali, regione, comuni, o anche con progetti con fondazioni private. Ecco, tutte volte a aiutare e accompagnare i giovani. E cosa incontrano? Soprattutto progetti contro la dispersione scolastica, progetti che mirano a generare comunità, progetti che aiutano i ragazzi a sopperire alcune mancanze educative che hanno, o familiari o di contesto dove sono nati. E quindi questo lavoro viene portato avanti da salesiani, tanti educatori professionali che lavorano con noi e tanti volontari giovani e meno giovani che condividono la missione di Don Bosco.
0: Puoi fare una riflessione ulteriore sugli educatori professionali?
1: Sì, diciamo che negli ultimi 30 anni, ecco, i nostri oratori hanno abbracciato molto la presenza di educatori, ecco, all'interno dei nostri oratori. Essi hanno dei ruoli ben precisi, fanno parte della nostra comunità, che noi chiamiamo comunità educativa pastorale, quindi persone che hanno una professionalità solida, che condividono il carisma di Don Bosco e che portano avanti la missione con quello che loro hanno studiato e con le loro competenze. Spesso sono molto presenti laddove ci sono dei servizi dove è richiesto il titolo, soprattutto, quindi centri aggregativi minorili, le comunità minori, dove è necessario avere una competenza speciale per accompagnare delle fragilità o delle vulnerabilità, potremmo chiamarle così, che necessitano di una certa capacità, ecco, di accompagnamento. Per noi non educa mai solo una persona, ma è una squadra, e quindi insieme al Don ci sono anche degli educatori e altre figure che accompagnano questi ragazzi. Loro ovviamente sono contrattualizzati, ci sono alcune cooperative con le quali noi collaboriamo, tutte di ispirazione salesiana, ecco, nate da persone che hanno condiviso da giovani l'ambiente salesiano e che quindi portano avanti con noi la missione di Don Bosco.
0: Don Alberto, ti faccio una domanda. Visto il punto di riferimento che avete voi come salesiani e quindi esperti del mondo giovanile anche, come stai notando il cambiamento dei ragazzi e degli adolescenti in questi anni?
1: Questa è una tematica molto grande, interessante, c'è tanta letteratura anche a riguardo. È un mondo che sicuramente è più attenzionato che in passato, però che non è così semplice da diciamo categorizzare, ecco, perché poi ogni giovane fa un po' mondo a sé. Però se dovessimo provare a dare una lettura trasversale, che cosa leggiamo? Sicuramente una tematica che ci sta provocando molto è quello del disagio psicologico, o meglio della fatica psicologica. Noi la guardiamo in positivo, la chiamiamo il benessere psicologico. È una tematica, una realtà che forse è sempre stata presente, ma che in questi anni è cresciuta molto. L'incidenza del Covid ormai è acclarata, ecco, da questo punto di vista, più tante altre condizioni, vuoi alcune tematiche grandi che generano ansie, paure, come la questione ambientale, come le guerre, come la fatica di una società che è diventata molto prestazionale, e quindi i ragazzi manifestano delle forme comunque di fatica da questo punto di vista, ansie fino a poi situazioni anche più gravi. Noi stiamo cercando di fronteggiare questa realtà. Secondo, dei giovani però assetati di relazioni vere, e quindi i nostri ambienti cercano di offrire questo, dei contesti dove l'amicizia, la relazione educativa, l'aspetto intergenerazionale e poi anche la relazione che noi riteniamo fondamentale, quella con Gesù Cristo, no? La dimensione spirituale, viene particolarmente attenzionata e viene curata, e quindi si cerca di creare sempre dei gruppi, delle relazioni sane, delle relazioni buone dove uno può sentirsi a casa. Ecco, vado in oratorio perché ci sono loro, perché mi sento a casa, so che c'è qualcuno che mi accoglie. Oltre quindi al tema psicologico, al tema delle relazioni, c'è tutto il tema del futuro, e quindi i nostri oratori cercano di, un futuro che viene visto a volte con timore, ecco, con sospetto, ecco, con dei grandi dubbi, cosa farò, ecco, da grande vorremmo i nostri oratori fossero al servizio, come lo sono, per sviluppare una certa maturità umana e spirituale per abbracciare il futuro con serenità, e quindi giocarsi poi nel mondo secondo una certa professionalità, in uno sviluppo relazionale positivo, una vita bella, una vita sana. Ecco, questi sono poi i bisogni che noi stiamo intercettando.
0: Io ti ringrazio, Don Alberto, di questa panoramica che è stata particolarmente interessante. Io so che accanto a te hai anche Don Marco Cazzato, che è il responsabile di Valdocco, l'oratorio di Don Bosco.
1: Esattamente, sì.
0: Allora, se vogliamo dare un saluto a Don Marco, così ascoltiamo anche la sua esperienza e testimonianza.
2: Eccomi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, Don Marco. Ti domando subito a bruciapelo, cosa provi nel vivere nei luoghi di Don Bosco e nel dover essere in parte, sotto un certo punto di vista, il suo successore nel trattenere i ragazzi, come fece lui agli inizi?
2: E questa è un'emozione molto grande, perché l'oratorio di Valdocco ha una particolarità, appunto quella di essere stato il primo oratorio istituito da San Giovanni Bosco nel lontano 46, quindi c'è una storia molto molto grande alle spalle, e questo ci fa sentire a casa. Una delle cose su cui insistiamo tantissimo con i ragazzi è proprio il valorizzare l'essere qui a Valdocco, valorizzare il fatto che qui ha calpestato il porfido che ancora noi oggi calpestiamo, Don Bosco stesso. Qui Don Bosco ha steso le prime relazioni con i giovani, arrivando poi a formulare quello che è il sistema preventivo. Qui Don Bosco ha fatto dell'incontro una via per il cielo, perché formare buoni cristiani, onesti cittadini, ecco, un'emozione molto molto grande, se devo rispondere a cosa provo. E anche un senso di responsabilità chiaramente molto forte.
0: E lì, se non erro, c'è anche l'esperienza di Domenico Savio.
2: Esatto, sì, qui Domenico Savio ha vissuto per circa un anno e mezzo. Qui insieme a Don Bosco si è fatto santo. Ecco, noi sappiamo che la santità è una relazione prima di tutto, no? Quindi l'essere in relazione di Domenico Savio con Don Bosco ha fatto sì che Don Bosco crescesse nella sua relazione con Dio, quindi nella sua santità, e allo stesso tempo Domenico Savio, un giovane come tanti altri, incontrato nel suo punto accessibile al bene, abbia potuto camminare, crescere fino a diventare Domenico Savio che noi oggi conosciamo oggi.
0: Beh, in questo ventaglio, Don Marco, non possiamo dimenticare la mamma di Don Bosco.
2: Mamma Margherita, è un legame molto molto forte. Il capire che per crescere un ragazzo serve un insieme di relazioni con caratteristiche diverse, con posture diverse, con ruoli diversi. Don Bosco capisce fin da subito che da solo non bastava ai ragazzi. Quindi si circonda di collaboratori, di amici, ma questo non basta, serve uno sguardo materno. Lui lo sente in famiglia, e quindi torna in famiglia quando ha bisogno di restituirlo ai ragazzi, torna proprio a una Margherita che già a un'età avanzata sceglie di lasciare la sua terra, le sue comodità, per spendersi per i giovani di Valdocco, e diventa così per circa 10 anni la mamma dei ragazzi di Valdocco. E oggi qui abbiamo anche ancora tante mamme, tante nonne anche, che si occupano dei più piccoli investendo il loro tempo e anche lasciando le comunità di casa propria per andare incontro a questi ragazzi. E non è sempre semplice, perché qualcuno non è particolarmente pronto ad essere amato, ecco. Anzi, alle volte ci sono proprio delle resistenze, ma proprio resistere in questa, in questo amore è ciò che fa una mamma, e quindi una mamma più che altro può venire incontro e voler bene anche lì dove apparentemente c'è il rifiuto, e oggi ce n'è tanto bisogno.
0: Don Marco, credo di averti messo a tuo agio con Don Bosco, Domenico Savio e mamma Margherita, così adesso sei più sereno. Ci vuoi raccontare cosa significa e qual è la proposta dell'oratorio di Valdocco?
2: Sì, allora, l'oratorio di Valdocco è fondato da Don Bosco. Lui lo pensa in un luogo di periferia, leggermente vicino alla città ma leggermente staccato. Ecco, è un piccolo miracolo che questo posto sia rimasto in un certo senso sempre periferia. Prima dei ragazzi che dalla campagna piemontese venivano verso Torino, poi l'immigrazione dal sud e adesso l'immigrazione da altri stati. Quindi qui è stato sempre un luogo di periferia, di incontro di culture diverse, di esperienze diverse. Quindi la prima caratteristica che ha il cortile in questo momento è il luogo di incontro. Il cortile, nell'ottica di Don Bosco, è anche un po' il luogo centrale dell'opera. E nella nostra opera salesiana abbiamo diverse realtà per incontrare e aiutare nel cammino i giovani, dalla scuola media al centro di formazione professionale, c'è la parrocchia, il convitto universitario, e sono tutte realtà che si affacciano al cortile. E quindi diventa il cortile luogo di incontro, di assimilazione, di crescita. Perché è così importante il cortile? Perché il ragazzo non ha bisogno solo di contenuti o di rispondere alle esigenze primarie che manifesta o di avere un servizio, ma ha bisogno dell'incontro, cioè ha bisogno di scoprire di essere qualcuno per qualcuno. Ecco, l'oratorio permette questo nell'informalità, nella gratuità, perché anche l'insegnante non è tenuto a stare in cortile, e così come l'animatore non è tenuto a stare in cortile, ma è una scelta fatta per il bene dell'altro. Quindi l'altro, il ragazzo che frequenta il cortile, capisce di essere voluto bene per quello che è, e questo incontro, questo scoprirsi qualcuno per qualcuno, alle volte cambia la vita. Ci sono molti ex allievi, molti ragazzi che sono cresciuti in oratorio che ogni tanto passano. A me capita di intercettare persone che arrivano 60 anni dopo e dice: qui ho conosciuto Don Tale, qui sono diventato grande. E arrivano con le lacrime agli occhi. Ecco, è bellissimo come nell'informalità, nell'incontro, nella relazione possa passare tantissimo. Possa passare l'amore gratuito che è specchio dell'amore di Dio.
0: Quindi non si tratta tanto dell'oratorio come un recipiente, se vogliamo usare questo termine, ma è un luogo di relazione.
2: Esatto, sì. Sono tantissime le figure educative che rendono vivo questo. Abbiamo molti educatori, molti animatori, molti volontari che a diverso titolo, con diversi ruoli, offrono il loro tempo perché chi arrivi si senta accolto. Questa è la sfida più grande, incontrare la persona che arriva nel punto in cui è, culture diverse, esperienze diverse, intenzioni diverse anche, e poter camminare, trovare quel punto accessibile al bene, direbbe Don Bosco ancora oggi, dove il Signore possa attecchire e far maturare una vita fino alla maturità più bella, fino a portare poi frutti di dono e di riconoscenza e di una vita spesa nella pienezza di quello che è.
0: Correggimi se sbaglio, se non erro, è Domenico Savio, è Don Bosco che dice a Domenico Savio di avere una buona stoffa, e Domenico risponde a Don Bosco: e allora lei sarà il mio sarto.
2: Così, è proprio così.
0: Ed è quella la missione dell'oratorio oggi?
2: Sì. La missione dell'educazione in generale, ma la missione dell'educatore è far scoprire al ragazzo che molto spesso non riesce a vedere di avere della buona stoffa. Domenico Savio se ne accorge, no? E se ne accorge, ma perché Don Bosco glielo dice. Dice: Domenico, vedo che in te c'è buona stoffa, e quindi c'è bisogno di qualcuno che faccia vedere il bene che c'è nel ragazzo, e allo stesso tempo è bellissimo quella relazione lì, perché Domenico Savio fa sentire Don Bosco il sarto. Dice: bene, io mi affido alle tue mani perché di questa buona stoffa si possa fare un bel abito per il Signore. Ecco, la relazione educativa è proprio quello: far scoprire al ragazzo il bene, i talenti che Dio ha seminato nel suo cuore, e attraverso un lavoro di accompagnamento, che significa proprio camminare insieme più che dirigere e orientare, ecco, attraverso quel camminare insieme portare a una maturazione graduale e fino alla pienezza, insomma, della vita, che è la santità.
0: Hai messo in evidenza infatti un aspetto: l'essere per il Signore, c'è una finalità ben precisa.
2: Sì. E Don Bosco diceva: onesti cristiani, buoni cittadini e futuri abitatori del cielo, no? E quindi c'è effettivamente questa finalità. Ed è esplicita, è chiarissima, e a tutti quelli che entrano culture, religioni differenti, è chiaro che non è solo un posto aggregativo, ma la direzione è appunto una sana, piena relazione con Dio, perché attraverso quella vive una vita piena, si può vivere una vita veramente in pienezza. Questo viene fatto attraverso tantissime offerte. Noi abbiamo tantissimi laboratori, la possibilità del doposcuola, i gruppi formativi divisi per fasce d'età in maniera che il giovane possa sentirsi protagonista. Abbiamo il catechismo legato poi con la parrocchia e anche con la basilica, e abbiamo tante attività di sport, abbiamo tanti progetti differenziati per ragazzi anche con alcune esigenze specifiche, alle volte anche per ragazzi con alcune difficoltà, e offriamo alcune esperienze di convivenza in oratorio per periodi brevi o più lunghi. Ecco, tutto questo viene fatto per permettere al giovane intanto di sentirsi incontrato e di sentirsi conosciuto, quella stoffa lì, di sentire che ha qualcosa di bene da coltivare e avere gli strumenti pian pianino per farlo crescere.
0: Don Marco, io ti ringrazio di questa proposta, ma soprattutto di questa fotografia che ci hai offerto. E io lancerei un istante una canzone tipica del vostro oratorio, così assaporiamo anche la musica e la gioia dei ragazzi attraverso la musica, per poi dare parola a uno dei giovani presenti, Davide Roncaratti. Intanto grazie a te, Don Marco, lasciamoci guidare dalla musica per poi ridare la parola a un terzo testimone.
2: Grazie, buona giornata a ciascuno.

0: E dopo questa gioiosa canzone dedicata agli oratori, soprattutto salesiani, Valdocco Torino, diamo la parola, come annunciato, a Davide Roncaratti. Davide, buongiorno.
1: Eccomi.
0: A te.
1: Eccomi, buongiorno a tutti.
0: E una domanda, Davide, quanti anni hai?
1: 22.
0: Ecco, prima, se non erro, Don Marco metteva in evidenza che tante sono le mamme che partecipano all'oratorio di Valdocco, anche se non sempre è facile gestire i ragazzi, perché non sempre è facile accoglierli. Tu eri uno di questi o eri già buono fin dall'inizio?
1: Io ho conosciuto l'oratorio fin dalle scuole elementari e posso dire di essere stato una bella peste. E crescendo ho ovviamente affievolito questo mio carattere fino a diventare una persona adesso molto calma e volta ad aiutare tutti coloro che sono stati come me e anche coloro che non lo sono.
0: Diciamo che, visto che dici che è stata una grande peste, vuol dire che capisci bene dove arrivare con gli altri.
1: Esatto, capisco molto chi supera il limite, ovviamente, senza mettersi in pericolo, senza rischiare troppo, e cerco di aiutarlo proprio partendo da quel suo errore.
0: Allora ti domando, Davide, qual è la tua esperienza dell'oratorio? Che cosa ti porti nel cuore? E cosa stai facendo oggi alla luce delle esperienze che hai vissuto?
1: Io ho conosciuto l'oratorio in tutte le sue sfaccettature, dal semplice ragazzino, bambino che seguiva gli animatori, al poi crescere, diventare animatore, conoscere l'oratorio oltre al centro estivo, oltre alle sere ragazzi, quindi, come diceva Don Marco prima, i laboratori, il dopo scuola, rendermi partecipe a tal punto da voler diventare parte di questo percorso con il servizio civile. Ho fatto servizio civile in oratorio l'anno scorso e quest'anno sto continuando come volontario, come semplice volontario, occupandomi degli eventi e di un gruppo formativo, quello delle medie.
0: Che cosa ti sta dando l'oratorio, a tal punto che ti ha portato a restare in oratorio?
1: Mi ha sempre dato molta gioia, molta felicità, molta possibilità di esprimere me stesso, e proprio questo poter esprimere me stesso volto a tutti, quindi che ognuno possa esprimere se stesso, mi dà la gioia di continuare a frequentare l'oratorio nonostante io abbia già raggiunto l'università e faccia il percorso formativo degli universitari.
0: Eppure tu torni per restituire quello che hai ricevuto.
1: Esattamente.
0: E ti faccio un'ultima domanda, Davide. Che cosa auguri a un giovane che ti sta ascoltando in questo momento su Radio Vaticana?
1: Gli auguro di poter incontrare qualcuno che lo capisca appieno, gli faccia trovare un modello, da seguire per crescere sia nella fede, sia nella gioia, sia nelle felicità.
0: Che è quello che tu hai raggiunto?
1: Esattamente. Io con l'oratorio ho raggiunto la felicità, adesso sono assolutamente felice e soprattutto so di poter dare il mio contributo nel mondo.
0: E come diceva Don Bosco, l'hanno sottolineato prima, buoni cristiani e ottimi cittadini.
1: Esattamente. È diciamo un motto adesso, uno stile di vita, buoni cristiani, onesti cittadini. Buoni cristiani nella fede ci porta a scegliere come vivere la nostra vita di tutti i giorni, quindi onesti cittadini.
0: Io ringrazio di cuore Davide per la tua testimonianza, così come ringrazio ancora Don Marco e Don Alberto che ci hanno permesso di conoscere l'esperienza e la proposta degli oratori salesiani, e a partire proprio dal cuore, da Valdocco, lì dove Don Bosco ha dato inizio alla grande avventura. Un grazie di cuore. Concludiamo con un'ultima canzone, sempre ripresa dall'esperienza salesiana degli oratori. Un grazie di cuore a te, Davide, ma anche un grazie a tutti i radioascoltatori che ci hanno seguito in questa trasmissione. Ciao, Davide.
1: Grazie mille, buona giornata.

Cari amici ascoltatori di Radio Colbe Campania, in diretta dalla Basilica Inferiore di San Francesco in Assisi, trasmettiamo la celebrazione della Santa Messa. Affidiamo al Signore, attraverso l'intercessione di San Francesco, tutte le intenzioni che oggi avete inviato attraverso i vostri messaggi. Buona preghiera a tutti!

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Preghiamo. O Dio, che per tua grazia da peccatori ci fai giusti e da infelici ci rendi beati, compi noi le tue opere e sostienici con i tuoi doni, perché a noi giustificati per la fede non manchi la forza della perseveranza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni, poiché era sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: «Fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino le parole del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo come a noi. E non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio, imponendo sul collo dei discepoli un giogo che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che la grazia del Signore Gesù Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siano salvati